0: Riccardo Pellegrini presenta
1: Buona Musica.

0: delle novità discografiche indipendenti. Ora Musica è la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere, senza nessuna preclusione, ascoltiamo veramente di tutto. Ben trovati, buona settimana da Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare insieme a voi le novità del giorno, ma come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1979.

Family, Sister Sledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati. È il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi,

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
1: Eccomi, come state? Che piacere.
0: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero. Immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
1: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipitipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
0: È quello che volevo dire.
1: Ogni estate... Sono bei ricordi, canzone che, con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
0: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
1: grazie mille,
0: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
1: Sì, quelle catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarsi andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, ci vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio, di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
0: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
1: pura
0: musica,
1: terapia, poi lo sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
0: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
0: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
1: Sì, come sempre.
0: Hai tante serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
1: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia.
0: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
1: Ma a me piacciono tanti, no? La lista è infinita. A me piacciono le belle canzoni, chiunque le faccia. Io non sono una che si dico ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
0: Ma qual è quell'artista
1: io sono
0: che quando
1: ricercatrice
0: passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
1: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare o il messaggio. Quindi non ho un artista nel specifico.
0: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante, ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi lì.

Rompen Las Cadenas. Questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica, nello spazio Interviste.

Da Pescara, Lorenzo Dell'Orso, in arte San Lorenzo, con la sua nuova canzone che si chiama Occhi Color Mare, novità al primo ascolto Aura Musica. Prima di salutarvi, un altro paio di novità da condividere con voi, ad esempio Not Over You, il singolo di Stessi.

Not Over You, Stacy B con la sua canzone per l'estate 2026, novità oggi qui a Ora Musica. A chiudere G&J, perché sta per Joanna e Grace, madre e figlia, che escono con questo singolo dal titolo Living It Up.

0: G&J con Limited Up oggi completano la lista delle promozioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: E diciamolo che l'Istria slovena è a sud di Trieste, per dirla con Raffaella Carrà. Tanti auguri a Radio Capodistria che compie 77 anni e sentirli tutti mi viene da dire. Bene, quest'oggi si celebra infatti il 77esimo compleanno di Radio Capodistria, ma anche degli amici e colleghi di Radio Koper, con un concerto di gala dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, che pure celebra 70 anni di attività. Il concerto si intitola La Favola Pomeridiana, avrà luogo alle 17, sarà trasmesso a reti unificate in diretta da Radio Capodistria, Radio Koper, ARS e anche sui social, perché noi siamo giovani, siamo anche su Facebook. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo lunedì 25 maggio del 2026. Buongiorno anche al tecnico Jure Zolia. Cosa succede nel mondo? Russia e Ucraina continuano in qualche modo a battagliare, Iran e Stati Uniti cercano un accordo, in Slovenia Janša si sta lentamente insediando in qualità di premier, in Italia ci sono le elezioni amministrative tra ieri e oggi, l'affluenza non mi pare altissima, attorno al 45% tra le principali località al voto ci sono Venezia, Reggio Calabria e Messina. Torino invece, purtroppo, cronache e sport si intrecciano con dei pesanti tafferugli che portano a ritardare l'inizio di Torino-Juventus, finirà 2-2, i bianconeri vanno in Europa League assieme al Milan che cade nel baratro perdendo in casa contro un Cagliari che senza nemmeno volerlo gioca davvero una bella partita e sbaglia una marea di volte il gol del 3-1 a fine partita. I sardi sembravano quasi più tristi dei rossoneri, sorride invece Fabregas che porta storicamente il Como in Champions League assieme alla Roma, con El Shaarawy che si congeda dalla società giallorossa con un gol. Retrocede invece la Cremonese, retrocede in C anche il Bari, tra l'altro in Slovenia Zeli è campione, Koper bravo in Europa, Primorie allo spareggio contro il Nafta, in Croazia il Rijeka chiude quarto, occhio e croce direi che dovrebbe tornare in Coppa, l'Istra Pola è sesta, continua invece il dominio di Kimi Antonelli in Formula 1, il pilota italiano vince anche il Gran Premio del Canada, seconda e quarta piazza per le Ferrari di Hamilton e di Leclerc. Sorpresa invece al Giro a Milano, niente volata, Venceslavik norvegese regola un gruppo di fuggitivi, in rosa sempre il danese Vingegaard. L'Olympiakos invece nel basket credo abbia vinto l'Eurolega. Parleremo un po' di sport ovviamente nel corso di questa mattinata di Calde degli Orti Grandi, parleremo anche di dialogo, di cooperazione, di ponti tra Italia e Slovenia, parleremo della settimana del cinema italiano che si apre domani, torneremo anche al Big Sea Festival di architettura e design svoltosi a Porto Rose in concomitanza con Internautica, che purtroppo non ho potuto seguire perché sono stato alla 41esima edizione dei giochi estivi di Special Olympics Italia che si sono svolti a Lignano Sabbia d'Oro, di cui pure parleremo. Special Olympics è un'organizzazione internazionale presente in oltre 150 nazioni che organizza attività fisica e sportiva con particolare attenzione verso le persone che hanno una qualche forma di disabilità intellettiva, per cui è stato particolarmente bello seguire questo evento. L'erciata del giorno, Tinder, l'altezza richiesta delle donne si alza a 2,7 metri. E allora mi viene in mente un grande classico della storia della musica che oggi molto probabilmente non avrebbe potuto nemmeno essere concepito così come lo abbiamo invece scoperto. Lui è Edoardo Vianello, il brano ovviamente è I Vatussi.
1: Nel continente nero, alle falde del Kilimanjaro.

Africa, grande classico della storia della musica per i Toto. Dunque, la giornata dell'Africa ricorre annualmente il 25 maggio, anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana, chiamata dal 2002 Unione Africana, che è avvenuta proprio il 25 maggio 1963, giorno in cui i leader di 30 degli allora 32 stati indipendenti del continente firmarono lo statuto ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia. Sempre quest'oggi si celebra la giornata mondiale della lingua portoghese. Allora ascoltiamo un grande classico della storia della musica, uno dei musicisti più famosi dell'America Latina, e non solo, lui è Martinho da Viglia.

Buon compleanno a Emma Marrone. Dunque, il 25 maggio si celebra anche la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in memoria di Ethan Patz, il bambino rapito a New York nel maggio del 1979. Questa ricorrenza richiama l'attenzione su un fenomeno complesso e doloroso, spesso sottovalutato, ma con numeri significativi anche nel contesto contemporaneo. Quest'oggi si celebra anche la festa di indipendenza della Giordania, che tra l'altro va ai mondiali di calcio a differenza dell'Italia. Bene, da qualche giorno è stata resa nota, insomma, la colonna sonora della manifestazione che si svolgerà quest'estate a cavallo tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ancora una volta la voce è quella di Shakira, come nel 2010, e pensate che in quella circostanza sia l'Italia che la Slovenia vi presero parte. Il tempo passa, cari amici ascoltatori. Noi tra poco avremo alle 8:30 il consueto appuntamento con le notizie flash, di seguito la canzone della settimana. Colgo anche l'occasione, tra l'altro, per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna, in un caso o nell'altro. Adesso tocca a Shakira.

0: Salvo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Esce Calcinacci, album interamente made in Roma per Fulminacci, vincitore del premio della critica a Sanremo con Stupida Sfortuna e ora con noi con Maledetto Me.

0: chissà se i treni di Tozeur cantati da Battiato e Alice sono più veloci di quelli sloveni. Bene, i treni e le infrastrutture saranno citate nella prima intervista di questa puntata di Calle degli Orti Grandi. È stata confezionata martedì in occasione del conferimento a Yuri Giacomelli dell'onorificenza di ufficiale della Stella d'Italia, un grado di alto livello assegnato formalmente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a quelle personalità che si distinguono nella promozione di relazioni bilaterali, cooperazione e amicizia tra popoli, soprattutto in relazione con l'Italia. All'atto pratico è stata consegnata da Giuseppe Cavagna, ambasciatore d'Italia in Slovenia, in una cerimonia tutto sommato semplice presso la sua residenza. Yuri Giacomelli, ricordiamolo, è presidente dell'Italian Business Forum, un ente che in qualche modo promuove cooperazione economica e non solo a cavallo tra i due paesi. Spazio quindi alla prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Yuri Giacomelli, presidente del Forum Italo-Sloveno, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Questa onorificenza premia in qualche modo tutte le persone che si impegnano nel promuovere relazioni bilaterali, nel promuovere relazioni di amicizia tra le nazioni, in particolare, ma non solo, con l'Italia. Come secondo te va interpretato questo ruolo nel contesto nel quale viviamo?
1: Oggi il Forum Italo-Sloveno si è evoluto ed è diventato, oltre a tante altre cose, sicuramente anche un circo di amici, un nucleo che coltiva l'amicizia vera tra le persone, consapevoli dell'importanza anche volonterosa di coltivare l'amicizia non solo tra loro ma anche tra i popoli, tra i due paesi. Poi il forum al suo inizio fu fondato proprio per irrompere gli schemi che giacevano per troppo tempo, quindi i pregiudizi, le diffidenze, gli schemi che in qualche modo impedivano il progresso nei rapporti bilaterali. Oggi ovviamente vogliamo continuare per questa stessa strada come una piccola componente di un processo molto più grande, molto importante e unico, però siamo l'espressione della società civile che oggi non soltanto continuiamo a volere continuare per questa stessa strada, vogliamo anche custodire e valorizzare quello che è stato già raggiunto.
0: Il confine che oggi separa l'Italia dalla Slovenia in realtà nel passato è stato un confine anche molto importante, un confine molto presente sia nella vita che nella politica, nella storia, insomma presente a vari livelli. Oggi questo confine esiste o no?
1: Ovviamente il confine amministrativo esiste, ma è sempre meno visibile, sempre meno presente. Quello che secondo me, oltre a, diciamo, all'aspetto amministrativo politico, è ancora più importante, sta scomparendo dalle menti delle persone. Poi è un confine, sì, come dicevi, che ha una sua valenza storica perché è il punto di congiunzione tra comunque due mondi, anche più di due, perché ogni tanto sentiamo che si uniscono il mondo latino con il mondo slavo e quello germanico, proprio in quei luoghi, diciamo, del confine italo-sloveno, ma è anche una, diciamo, separazione che ancora secondo me non è stata completamente superata, nel senso che non abbiamo ancora sfruttato tante occasioni, tante opportunità che ovviamente possiamo usufruire svalicandola e creando ulteriori ponti. Mi immagino sempre l'importanza di quest'asse ovest-est che siamo riusciti ad aprire, a in qualche modo rinforzare in questi ultimi anni, però tuttora mi sento troppo distante, ecco. E secondo me, se ci fosse una sola cosa da fare, sarebbe una ferrovia veloce tra Venezia, Lubiana e poi avanti andando verso Maribor, Vienna, Budapest o Zagabria e così via, ma una ferrovia che passasse per Gorizia e Nova Gorica, perché quella è la direzione più breve, così le due città, Venezia e Lubiana, che non distano così tanto, cioè distano di 250 chilometri, sarebbero ancora meno distanti e questa infrastruttura permetterebbe uno scambio di persone, di idee molto più intenso. Ecco, se cominciamo a ragionare in questi termini, con questo livello di ambizioni, secondo me possiamo ancora fare molto e io sono convinto che abbiamo ancora molto da fare, sono anche ottimista perché credo che possiamo ancora cambiare nel meglio il nostro mondo.
2: Che ruolo riveste l'Europa? Che ruolo riveste l'Unione Europea?
1: Non dimentichiamoci di questo contesto molto importante. Stiamo dando un esempio importante a livello europeo perché stiamo imparando dal passato e stiamo coltivando l'amicizia sulle basi delle opportunità, magari interessi più genuini ovviamente, ma anche sulla base delle lezioni amare del passato, sapendo ascoltarci reciprocamente, capirci e sentirci, no? Perché si tratta anche di soprattutto di sapere sentire la vicinanza, il dolore, le mancanze altrui. E lì ovviamente quando arrivi a questi livelli vuol dire che siamo stati capaci di costruire le vicinanze tra le persone.
2: Pensi che il futuro andrà meglio?
1: Ma io penso di sì, cioè il futuro non è mai lineare come non è stato lineare il passato. Ripeto, sono ottimista perché rimango sempre fiducioso nelle persone e credo che abbiamo già raggiunto un livello importante di riavvicinamento che è irriversibile, e anche se dovessero succedere cose nel futuro meno belle, perché sì, la storia ovviamente conosce gli aspetti più svariati, sono convinto che un lascito c'è e da cui si potrà sempre continuare e costruire le cose avanti.
2: Iuri Giacomelli, neo ufficiale della Stella d'Italia, presidente del Forum Italo-Sloveno, congratulazioni e grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Molte grazie davvero.
2: La serata di martedì si è prestata anche per scoprire le principali attività di promozione della lingua e della cultura italiana in corso di svolgimento in Slovenia, così come avremo modo di ascoltare nella prossima intervista. Andrea Tremaroli, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, ben ritrovato su Radio Capodistria.
3: Buongiorno.
2: Se capisco bene, sta arrivando anche per quest'anno la settimana del cinema italiano nel mondo e quindi anche in Slovenia.
3: Esattamente, saremo a Lubiana presso la Cineteca Nazionale dal 26 al 30 maggio con due sottosezioni. Da un lato una retrospettiva su film di Rossellini restaurati e da un altro lato film contemporanei italiani, tra cui Ultimo Schiaffo, una coproduzione italo-slovena.
2: Guardo spesso il sito dell'Istituto Italiano di Cultura e devo dire che nel passato recente ci sono anche tutta una serie di appuntamenti particolari. Penso allo yoga, penso ai quiz, penso ai corsi di italiano per turisti. Di cosa si tratta esattamente?
3: Allora, noi con i nostri insegnanti di italiano stiamo cercando di utilizzare l'italiano veramente come lingua veicolare e quindi di superare il corso di lingua tradizionale pur mantenendolo, ma di portare avanti anche attività fatte in italiano, quindi quiz sulla cultura italiana, sul modo di vivere italiano in italiano, con poi spiegazioni delle nostre insegnanti, e allo stesso modo yoga fatto in italiano e un nuovo tipo di corso di lingua estivo dedicato ai turisti che vogliono andare in Italia e vogliono riuscire ad avere un grado base di comunicazione per poter vivere meglio la propria vacanza.
2: Come risponde il pubblico?
3: Ma per adesso ci sono segnali incoraggianti, c'è stata una buona risposta e speriamo di poter proseguire il nostro lavoro migliorando anche l'affluenza del pubblico.
2: C'è qualche altro appuntamento nel prossimo futuro che vi vede in qualche modo coinvolti?
3: Bene, noi supportiamo una cantante italiana, La Nigna, che nonostante il nome d'arte è Carola Moccia, e si esibirà all'interno del Duga Bogda Festival il 28 maggio a Lubiana e fa un genere molto particolare, canta musica tradizionale del sud in napoletano, basata molto sulla pizzica, sulla taranta, ma con arrangiamenti electropop, quindi una cosa interessante e innovativa.
2: Andrea Tremaroli, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
3: Grazie a tutti e buon proseguimento.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ai ai ai, Dargen amico, parliamo di intelligenza artificiale nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, che è stata registrata al Big Sea Festival di Architettura e Design che si è svolto la scorsa settimana a Porto Rose. Tra l'altro era presente anche una mostra sulla rigenerazione urbana curata dalle istituzioni diplomatiche italiane in Slovenia, della quale si parlerà più tardi in Glocal. Ora parliamo quindi del Big Sea Festival, parliamo di architettura, parliamo di design, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo anche di forni, tutto nella prossima intervista di questa mattinata. Paolo Perini, designer di Gorenie Hisense Group, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Ciao, ciao Antonio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
0: Tu hai già esperienza in questo tipo di eventi, che idea ti sei fatto dell'edizione del 2026 del Big Sea Festival?
1: Beh, allora, questo per me è il quarto anno che partecipo al Big Sea Award. Questo è il primo anno dove, tra l'altro, vengono uniti i premi di design del prodotto e di architettura, che secondo me è un'idea assolutamente azzeccata, perché architettura e design sono comunque intrinsecamente connesse dal punto di vista di creatività, perché in entrambe le discipline ci vuole creatività, e dall'altra anche perché l'architettura e il design vivono in simbiosi, perché un'architettura senza oggetti al loro interno e anche al loro esterno, come può essere una lampada, un orologio, un tavolo, una sedia, eccetera, quindi un design ha bisogno di arrivare in un luogo, deve entrare all'interno di uno spazio, e l'architettura ha bisogno di un oggetto per poi diventare un luogo abitato, eccetera. Quindi da prodotti semplici come appunto il comodino, una sedia, un tavolo, un orologio, eccetera, si arriva ad avere anche gli elettrodomestici, come può essere una lavastoviglie o un forno, di cui parleremo oggi.
0: Anche perché avete vinto anche per quest'anno un premio con un forno, che caratteristiche ha?
1: Sì, siamo stati premiati con un nuovissimo forno in fase di fine sviluppo, che è il forno High 9 della linea Highline di Hisense. È il fratello del forno che avevamo presentato un paio di settimane fa a Eurocucina Milano, con grande successo e con grande partecipazione e attenzione di nostri clienti, distributori e utilizzatori finali. Caratteristiche principali di questo forno sono che, oltre ad avere un'interfaccia assolutamente migliorata rispetto alle versioni precedenti, con uno schermo da 6.7 pollici full touch a colori con svariate funzioni, eccetera, ha anche funzioni di intelligenza artificiale che sono integrate con l'applicazione che abbiamo per i nostri dispositivi mobili, che è l'applicazione Connect Life, al quale al suo interno abbiamo creato l'applicazione Dish Designer, che ti permette, da una semplice immagine presa degli alimenti o del cibo che vuoi cucinare, crea delle ricette, delle proposte che tu puoi modificare, aggiustare o cambiare, e poi lui, tramite l'app, viene spedita, diciamo, creato il programma automatico e viene spedito direttamente al forno, il quale ti guida poi step by step per cuocere la pietanza che poi hai scelto. Oltre tutte queste funzioni, quindi di integrazione tra interfaccia, telefono e forno, il forno stesso avrà la possibilità, tramite una camera integrata, di riconoscere il tipo di alimento che ho immesso nel forno, capire a che punto di cottura è, quindi se è crudo o se è già cotto, capire il peso e quindi regolare di conseguenza un programma automatico o delle temperature o dei tempi di cottura adeguati all'alimento che gli ho inserito. Tutto senza dover interagire in prima persona con il forno stesso.
0: Si tratta di ricette che sono in qualche modo preinserite, oppure sono ricette in qualche modo elaborate dall'intelligenza artificiale?
1: Allora, sarò onesto, il forno potrà avere la funzionalità di intelligenza artificiale integrata e senza essere connesso a internet, grazie al fatto che gli stiamo insegnando le pietanze. Quindi lui avrà a disposizione un tot di ricette o un tot di possibilità di riconoscere alimenti, poi c'è tutta una questione di hardware e software che bisogna sempre comunque tenere in considerazione, quindi sarà sia in grado di riconoscere svariati, ma svariati vuol dire decine e decine di tipologie di cibi diversi, adatte ai forni, senza essere connessi alla rete, oppure tramite appunto l'applicazione Connect Life, essendo un'applicazione connessa, avrà la possibilità di creare ricette sfruttando le informazioni che si trovano in rete.
0: Credi che questo genere di tecnologia può in qualche modo migliorare anche la dieta, la nutrizione e la qualità del cibo che le persone decidono di mangiare?
1: Beh, allora, sicuramente questo è uno spunto molto interessante. Certamente le possibilità sono veramente ampie, quasi infinite in questo momento. Quindi diciamo che sì, si può gestire il modo tale da avere una funzione che stia attento a una dieta precisa, che magari può essere anche già connessa con il tuo dietologo, che può essere il tuo dietologo che manda gli alimenti al forno direttamente, per esempio, capisci, con un'intelligenza artificiale o comunque con tutti questi elettrodomestici connessi tra di loro, allora capisci che un forno che è connesso a un frigorifero, dove il frigorifero ti dice devi mettermi questa tipologia specifica di alimenti perché stasera dovrai cuocere in forno questa tipologia di alimenti, capisci? Ti dà già un'idea di quale possibilità di automazione e customizzazione che si potrebbe avere in futuro. Oggi come oggi non siamo ancora a un livello così elevato, però ci stiamo arrivando.
0: Paolo Perini, designer di Goreni Hisense Group, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi e ci vediamo l'anno prossimo.

0: Alessandro De Luca di Modbar, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, grazie mille, ciao a tutti.
0: È il bello della diretta. Dunque, parliamo evidentemente del caffè in questa mattinata di Cale degli Orti Grandi, tornando al Big Sea Festival di Design ed Architettura in corso di svolgimento a Porto Rose, dove uno degli stand presenti proponeva un modello di macchina del caffè per i bar, particolarmente innovativa, particolarmente interessante anche dal punto di vista del design, una macchina del caffè che in qualche modo ricorda la spinna comunemente usata per le birre. Maggiori dettagli nella prossima intervista di questa mattinata di Cale degli Orti Grandi. Alessandro De Luca di Modbar, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, grazie mille, ciao a tutti. Modbar è un progetto di caffè che definiamo under counter, quindi è una macchina da caffè scomposta che è divisa in quello che il cliente finale può vedere e quello che invece è nascosto sotto il bancone. L'idea è quella di aprire lo spazio, creare un'interazione più efficace tra il barista che ti prepara un prodotto e il cliente che lo degusta, rendere visibile il processo di preparazione del caffè o del cappuccino o del caffè filtro e nascondere sotto il bancone tutto quello che non è strettamente necessario all'operatività della macchina e andare un po' ad abbattere la barriera che è rappresentata dalla macchina espresso che troviamo in un bar tradizionale. Quindi noi siamo abituati ad avere il barista che o lavora dietro questa macchina oppure lavora rivolgendo le spalle al cliente. Con Modbar invece questo problema viene evitato, quindi ci si può dedicare al 100% al nostro cliente.
0: Si può dire che somiglia vagamente alla spina?
1: Sì, assomiglia un po' alle spine di spillatura della birra, ma senza alcol.
0: Com'è nata questa idea?
1: Guarda, allora, Modbar è un brand della Marzocco. La Marzocco è un leader nella produzione di macchine espresso tradizionali. Siamo un'azienda di Firenze con quasi 100 anni di esperienza. Modbar invece ha una storia un po' differente. Nasce come startup americana all'inizio degli anni 2000. La Marzocco ha iniziato ad investire prima in maniera privata, poi in maniera corporate e ha acquisito il brand. Quindi ora siamo da una 15 anni sul mercato, è una produzione 100% made in Italy e cerchiamo di portare questo prodotto con un elevato design, quindi un valore quasi artistico, ma con le funzionalità di una macchina di alta gamma.
0: Perché in effetti così a colpo d'occhio mi sembra molto elegante, molto pulito dal punto di vista estetico. Dal punto di vista della qualità il caffè viene buono?
1: Guarda, è una macchina tradizionale da un punto di vista tecnologico, quindi utilizziamo tutti quegli elementi che vengono utilizzati dalla Marzocco per fare le macchine professionali. La differenza con una macchina tradizionale sta proprio nella fase di progettazione. Quando noi entriamo in un bar siamo abituati a sapere che sotto il bancone ci sono i frighi, ci sono i cassetti, eccetera. Per evitare tutto ciò ovviamente noi lavoriamo con progetti da zero e quindi abbiamo la possibilità di inserire Modbar all'interno di un contesto nuovo. Quindi tutti gli spazi sono progettati affinché il bancone possa accogliere Modbar e la macchina possa performare in maniera ottimale.
0: Quindi vuol dire che anche lo spazio che viene occupato fisicamente sotto il bancone dalla macchina non toglie spazio, diciamo così, ad altri elementi che comunque servono per il bar.
1: Corretto, è tutta una questione di organizzazione. Lavorando su progetti nuovi, come ti dicevo, abbiamo la possibilità di integrare Modbar. Modbar diventa uno strumento in mano dei creativi, dei designer, degli architetti che lo utilizzano così come incastonerebbero un forno all'interno di una cucina privata di alta gamma o tutta quell'attrezzatura professionale che possiamo trovare nei bar, nella ristorazione, nell'hospitality in genere.
0: Quali sono gli elementi, quali sono le caratteristiche, quali sono i pilastri che deve avere secondo te un buon caffè?
1: Quando parliamo di caffè di alta qualità si parla sicuramente di materia prima. So che soprattutto in Italia c'è questa soglia psicologica dell'euro, quindi quando abbiamo iniziato a pagare la tazzina di caffè al banco più di un euro abbiamo iniziato a pensare che tutto il resto va nelle tasche del barista o del proprietario. In realtà la filiera del caffè è una filiera molto complessa, molto lunga, così come siamo più aperti e predisposti costi. Abbiamo imparato nel tempo che la qualità si paga, pensiamo al vino, pensiamo al parmigiano reggiano, pensiamo alla birra artigianale, pensiamo al whisky che viene dal Giappone. Così anche il caffè ha delle proprie caratteristiche che vanno preservate. Il caffè di qualità, così come qualsiasi altro prodotto culinario, si paga. E chiaramente questo ha un impatto sul prezzo della tazzina finale.
0: Basta avere un caffè di qualità, magari uno speciality coffee, per fare un buon caffè?
1: Quella è la base. Chiaramente l'alta qualità della materia prima è fondamentale. Poi si parla di processo, che si fa normalmente nei paesi di origine del caffè, dove il caffè cresce, nella zona tropicale. Dopodiché c'è tanta conoscenza, skills, know-how del barista, che è un artista, perché lui fa una doppia trasformazione. Con il macinino trasforma il grano tostato in caffè macinato. Questo caffè macinato poi diventa un liquido. Quindi il saper gestire, manovrare, avere la capacità di controllare tutte queste variabili di trasformazione sono fondamentali per portare il risultato in tazza. Io dico sempre che il barista non è un mago, quindi non può trasformare una materia prima di bassa qualità in un'eccellente tazza. Quello che può fare è, attraverso l'esperienza e la conoscenza, mantenere elevata la qualità che trova nel grano del caffè.
0: Quanto conta l'elemento psicologico, quanto conta l'energia, quanto conta la passione che un barista può mettere nel fare un caffè, e dall'altra parte quanto conta il gusto e la predisposizione, diciamo, del cliente o di chi poi questo caffè se lo beve nel risultato finale, diciamo così.
1: Guarda, io credo che il caffè deve essere un piacere, quindi il gusto è soggettivo, però ci sono degli elementi oggettivi da cui non puoi prescindere: la qualità della materia prima o anche la qualità stessa dell'attrezzatura che utilizzo per trasformare il caffè sono degli elementi oggettivi, così come lo è la freschezza del caffè che io vado a trasformare, così come lo è la pulizia dell'attrezzatura, perché se manca solo un anello di questa catena il castello cade. Quindi io non posso pensare di trasformare un caffè materia prima di alta qualità con una macchina di bassa qualità, oppure posso dare l'attrezzatura migliore, il caffè migliore ad un barista che in realtà barista non è, e la qualità non verrà trasferita in tazza. Quindi molte volte noi entriamo in un bar e diamo per scontato che il caffè sarà buono. Iniziamo a domandarci, iniziamo ad essere un po' più esigenti con noi stessi in termini di gusto e con chi ci serve qualsiasi piatto, bevanda o qualsiasi cosa legata alla ristorazione.
0: Alessandro De Luca di Modbar, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Antonio, grazie mille per l'invito e arrivederci, vi aspettiamo su modbar.com.
2: Psst, I see dead people.
3: Put it on that beat.
4: Ike, mustard on the beat. Debo, any rap. He a free throw, man down. Call her Amber Lambs. Tell him, breathe, bro. Nella to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these? Trying to see Compton. The industry can

0: dunque Tiziano Ferro e Max Pezzali sono entrambi attesi a Lignano Sabbiadoro rispettivamente il 30 maggio e il 7 di giugno. Lignano Sabbiadoro che ha ospitato la 41esima edizione dei giochi estivi di Special Olympics Italia presso il Bell Italia Village, un'infrastruttura davvero grande, davvero fatta bene, polivalente. C'è una piscina olimpica, c'è il palazzetto dello sport, ci sono le palestre, ci sono varie sale conferenze, vari altri spazi, più alloggi, mense, bar, spiaggia. Quanto contano queste infrastrutture però nelle economie dei territori? Questo è uno dei temi della prossima intervista, dove parliamo appunto di Lignano Sabbiadoro. Federico Franco dell'albergo Hotel Meublé Nazionale di Lignano Sabbiadoro, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si può dire che Lignano Sabbiadoro può essere divisa grosso modo in tre aree?
1: Assolutamente sì, alla fine noi abbiamo la zona di Riviera che è quella residenziale, la zona di Pineta che è quella turistica ma italiana e la zona di Sabbiadoro che è paragonabile a altre località turistiche quali Caorle, quali Jesolo, comunque con delle caratteristiche, delle particolarità a livello anche architettonico e di viabilità che abbiamo solo noi e di cui siamo molto orgogliosi.
0: Che tipo di turismo avete qui a Lignano Sabbiadoro? È un turismo d'elite o un turismo di massa?
1: Abbiamo la fortuna di avere tutte e due, quindi vuol dire che abbiamo il turismo di massa che viene dall'Austria, dalla Polonia, dall'Ungheria, che è un medio spendente, perché comunque alla fine Lignano è una località turistica italiana che non è economica, ma allo stesso tempo abbiamo anche la fortuna di avere del turismo di elite. Infatti abbiamo due strutture 5 stelle a Pineta, di cui siamo molto orgogliosi, e si vede anche camminando per strada che ci sono varie tipologie di turismo e anche l'offerta non solo turistica alberghiera ma anche dei ristoranti e dei negozi rispecchia questa caratteristica.
0: Quando inizia e quando finisce la stagione?
1: Tendenzialmente inizia con il 25 aprile e finisce a metà fine settembre, tutto quanto dipende dal meteo, siamo comunque una località legata al meteo.
0: Che ruolo rivestono le infrastrutture? Penso soprattutto al Bell Italia Village.
1: E per noi sono fondamentali perché ci permettono di non essere legati al meteo, perché riempire la località turistica quando c'è bel tempo sono bravo tutti, riempirla sempre invece è una caratteristica soltanto delle località che riescono a reinventarsi e di investire sullo sport che serve tantissimo.
0: Quanto contano invece i grandi eventi? Penso soprattutto ai concerti.
1: I grandi eventi e i concerti sono limitati a delle giornate, quindi preferiamo sicuramente gli eventi sportivi perché solitamente sono spalmati in un più lungo periodo. Poi i concerti muovono tante persone e fanno sì anche che quei giorni non si trovi disponibilità.
0: Esiste un fenomeno di overtourism?
1: Nei giorni dei concerti sicuramente sì, ma la fortuna di Lignano è che comunque ha nature tanto differenti, quindi a Pineta uno può camminare a Ferragosto, la località è piena però rimane vivibile.
0: Ho notato che ci sono anche degli spazi consistenti dedicati alle piste ciclabili, anche alle zone pedonali, se capisco bene anche un'ampia zona del centro, soprattutto una zona 30, quindi con le automobili che vanno lentamente. È una caratteristica reale? È una cosa positiva?
1: Assolutamente una cosa positiva su cui è stato investito tanto negli anni. Si può girare Lignano da Riviera a Sabbiadoro in pista ciclabile in assoluta sicurezza ed è anche molto bello poter fare trekking e corsa la mattina, il pomeriggio per le zone ciclabili che sono veramente tante e sono un nostro fiore all'occhiello.
0: Un tema che mi pare ricorrente specialmente nel recente passato in Italia per tutta una serie di ragioni riguarda la gestione delle spiagge. Com'è questo tema dal tuo punto di vista in una località per la quale credo che la spiaggia e il mare siano in qualche modo molto importanti?
1: La spiaggia e il mare sono fondamentali per noi, purtroppo sono state gestite per tanti anni, ma per fortuna anche, da delle persone capaci, però è giusto puntare sulla concorrenza nei prossimi anni per riuscire a svecchiare anche la nostra offerta. Noi a livello alberghiero abbiamo investito tanto e vorremmo vedere la stessa cosa nei servizi che vengono dati dalle spiagge, e soprattutto io da albergatore di Lignano Pineta avrei il piacere di avere spazi liberi dove poter mandare i nostri clienti, anche perché lo spazio libero rappresenta il contatto con la natura, cosa che invece attualmente non abbiamo perché tutto l'arenile è dato in concessione.
0: Facendo una passeggiata questa mattina, in parte a piedi, in parte in bicicletta, mi è venuta in mente una riflessione, che questa località, questo territorio, sembra quasi tedesco se guardato dal basso Adriatico, ma è decisamente mediterraneo se guardato da una prospettiva, diciamo, tedesca, germanica, austriaca. Si può dire così, secondo te?
1: È la nostra qualità, perché quando arriva il turista italiano ci vede, vede il friulano, vede l'essere, comunque nostra storia, che è una storia austriaca, ma allo stesso tempo l'austriaco che viene a Lignano si sente in Italia. È una cosa bellissima che si vive, anche perché poi qua a Lignano sono presenti tante seconde case di austriaci e tedeschi, quindi positiva perché è casa loro anche.
0: Quali sono le aspettative per questa estate del 2026?
1: Le aspettative sono buone, perché comunque le prenotazioni sono arrivate. La crisi internazionale e le guerre hanno fatto sì anche che alcuni turisti abbiano deciso delle mete più vicine. Bisognerà però essere bravi e non calcare troppo sui prezzi, per far sì che poi questo turismo ci apprezzi e torni anche gli anni successivi.
0: Che momento è secondo te per fare impresa in Italia? Che momento è per fare impresa su questo territorio?
1: È un momento buono, il turismo comunque è un cavallo trainante per la regione e sicuramente aiuta le popolazioni anche locali, perché noi diamo da lavorare a tantissime persone che vengono dalla zona di Latisana, di San Michele. Il turismo è un investimento, ma è anche un credo, non bisogna farlo semplicemente per i soldi, ma per il piacere di fare accoglienza, e di cui sinceramente possiamo dire di essere abbastanza soddisfatti, ecco.
0: Federico Franco dell'albergo Hotel Meublé Nazionale di Lignano Sabbiadoro, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille a voi e buone vacanze.

Ti vorrei sollevare per Giuliano Sangiorgi ed Elisa, questo uno dei brani che hanno riecheggiato durante la 41esima edizione dei giochi estivi di Special Olympics Italia, evento che si è svolto a Lignano Sabbiadoro tra martedì 19 e domenica 24 maggio. Oltre 3.500 atleti si sono dati battaglia in 21 discipline. Bene, Special Olympics è un'organizzazione presente in oltre 150 nazioni del mondo che organizza programmi e competizioni di attività fisica e sportiva per tutti, in particolare per quel segmento di popolazione che ha una qualche forma di disabilità intellettiva. Si tratta di eventi sportivi a tutti gli effetti, dove nelle discipline di squadra si cerca di far giocare assieme persone con e senza disabilità. Un po' in tutti gli sport, le squadre e gli atleti nella prima giornata disputano insomma una competizione non influente per il risultato finale, ma che serve per definire le categorie, i gruppi di atleti e di squadre che devono essere in qualche modo omogenei, in modo che tutti quanti possano esprimersi e possano divertirsi in alcune discipline. Per dire, il calcio a 5, il gap tra persone disabili e non è molto evidente, anzi talvolta non ci si rende conto effettivamente di chi abbia una disabilità e di chi non ce l'abbia. Le dinamiche sono abbastanza così peculiari e originali. Chiaramente il risultato conta, però è anche vero che al momento delle premiazioni tutti in sostanza sembrano davvero contenti, tutti ricevono una medaglia che però è diversa a seconda della posizione che si centra. Talvolta va detto che chi arriva primo è quasi triste perché pensa al quarto che ha perso. Insomma, è un evento che vale la pena andare a vedere, del quale parleremo anche in futuro, partendo per esempio dalla puntata di sabato di Non Solo Sport. All'evento, tra l'altro, ha partecipato anche una delegazione di San Marino composta da atleti che hanno giocato a tennis e hanno partecipato alle competizioni di ginnastica. San Marino, la Repubblica dei Titani, che lo scorso anno all'Eurovision Song Contest è stata rappresentata dall'inno di questo evento, dall'inno di questa 41esima edizione dei giochi estivi di Special Olympics Italia, che è Gabri Ponte, tutta l'Italia.

0: settimana.
1: L'uripremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

E quanto sono lontani i tempi di Piolis on Fire, cantata su Freed from Desire, brano di Galla. Correva l'anno 2021, il Milan si laureava campione d'Italia. Bene, è un lunedì durissimo per la squadra rossonera, l'indomani del suicidio sportivo. Bastava non perdere contro il Cagliari, che nulla aveva da chiedere al campionato, tra l'altro giocando anche in casa. Pronti via, bel gol di Salemakers, sembrava fatta. Invece il Cagliari ha rimontato senza nemmeno impegnare troppo, ha giocato una gran bella partita vanificando anche varie volte il 3-1. Alla fine sembravano quasi increduli, sembravano quasi così spiazzati i giocatori del Cagliari che l'hanno fatta franca a San Siro, mentre esplodeva la contestazione sugli spalti. Si scrive la storia invece a Como con Fabregas che porta i lariani in Champions League, condannando tra l'altro la Cremonese alla retrocessione. Va in Champions anche la Roma, mentre la Juventus, che pareggia contro il Torino in una partita iniziata con ritardo per via di una serie di scontri anche gravi prima della gara, andrà in Europa League assieme al Milan. Ricordo tra l'altro che in Slovenia il titolo, ma già da tempo, è andato a Celje. Coper e Bravo chiudono in seconda e terza posizione, Primorje allo spareggio contro il Nafta. In Croazia il Rijeka è quarto, l'Istra è sesta. Tra l'altro stavo leggendo un bel messaggio sui social di Stefan El Shaarawy, il faraone che lascerà la Roma, insomma, a quanto pare, che però ha segnato il 2-0 al Verona, gol che in qualche modo porta la Magica in Champions League. Giallorossi, che tra l'altro avevano accolto con così un po' di scetticismo Gasperini a inizio stagione, varie discussioni anche nel corso dell'anno, in particolare con Ranieri. Insomma, Gasperini sarà antipatico, ma i risultati in qualche modo sono dalla sua e la Roma torna in Champions, insomma, dopo tanti anni. Allora noi celebriamo la Roma con uno degli inni tradizionali della squadra giallorossa. Canta Antonello Venditti, il brano è ovviamente Grazie Roma.

Che bello che è questo She Did Again, ultimo singolo di Tyla e Zara Larsson in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in questo lunedì 25 maggio del 2026, nel quale diamo un'occhiata alla Formula 1. Bene, l'italiano Kimi Antonelli su Mercedes vince anche il Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal, seconda e quarta piazza per le Ferrari del britannico Hamilton e del monegasco Leclerc, in mezzo l'olandese Verstappen su Red Bull. Prossima gara sarà il sempre affascinante Gran Premio di Monaco sulle strade di Monte Carlo, in programma il 7 di giugno. Kimi Antonelli è saldamente al comando della classifica piloti, secondo il britannico Russell, campione del mondo in carica, sull'altra Mercedes, che in Canada era partito in pole, aveva vinto la gara sprint ma è stato in qualche modo costretto al ritiro. Ricordo anche che per quanto riguarda il MotoGP, il 31 maggio ci sarà il Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello. In testa alla classifica piloti c'è l'azzurro Bezzecchi su Aprilia. L'ultima gara sin qui disputata in Catalogna è stata vinta da Di Giannantonio. Per quanto riguarda invece il Giro d'Italia di ciclismo, oggi si osserva una giornata di riposo dopo la partenza in Bulgaria. Domani si sconfina in Svizzera con la Bellinzona Cari di 113 km. Tappa interessante invece quella di ieri, con arrivo a Milano, partenza a Voghera, che ha reso visibile una delle massime dello sport: le competizioni prima bisogna disputarle. Ci si aspettava infatti un arrivo in volata, in realtà è arrivata una fuga regolata dal norvegese Dversen Lavik. In maglia rosa c'è sempre il danese Vingegaard, che ha vinto anche la Aosta Pila, gara che si è svolta venerdì. Non l'ho vista, ma poiché ero insomma a seguire i giochi di Special Olympics, a occhio e croce direi che è stato un tappone di montagna. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Ascoltiamo l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 25 maggio del 2026. Grazie a tutti quanti per averci scelto e per averci ascoltato anche quest'oggi. Grazie ai tecnici Jurez Soli e Yaka Jagar. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, mentre alle 10:30 ci sarà il consueto appuntamento con le notizie flash dalla voce di Antonio Saccone. Vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: potrei cantartele qui.
1: Souvenir d'Italie, solo musica italiana, su Radio Capodistria.
2: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Bentrovati per le notizie flash di Radio Capodistria, sono le 6:15 minuti, buongiorno. Il comando centrale degli Stati Uniti ha reso noto che le sue forze hanno condotto attacchi questa mattina per proteggere le unità americane dalle minacce iraniane, lo riporta il quotidiano Politico. Secondo il portavoce del comando centrale Tim Hawkins, tra gli obiettivi dell'attacco lanciamissili e imbarcazioni iraniane che stavano tentando di posare delle mine. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar e il Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic sono riuniti ieri in occasione di un pranzo di lavoro. Tramite un messaggio pubblicato su X, sul profilo del partito Resnica Verità, Stevanovic ha definito il confronto estremamente costruttivo, si è focalizzato sulla sinergia istituzionale, il rispetto reciproco tra le cariche e il senso di responsabilità richiesto dai rispettivi ruoli di vertice. Il leader ha inoltre espresso ottimismo per il futuro, auspicando il proseguimento di questa collaborazione a beneficio del Paese. E il gruppo parlamentare Verità ha presentato alla Camera di Stato un disegno di legge per introdurre test antidroga obbligatori e periodici per le massime cariche dello Stato, deputati, ministri, segretari e premier, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza e la fiducia nelle istituzioni. La proposta, che esclude la cannabis, prevede lo screening di circa 149 funzionari tramite un sorteggio informatico casuale e trimestrale, con l'obbligo per i selezionati di sottoporsi ai test medici entro 24 ore. Le analisi verrebbero finanziate dallo Stato. In caso di positività confermata o di rifiuto ingiustificato del test, sono previste sanzioni severe fino alla revoca del mandato o a procedimenti disciplinari. In vista del nuovo esecutivo, i vertici di Transparency International Slovenia hanno evidenziato la polarizzazione attorno a corruzione e giornalismo d'inchiesta. I relatori hanno denunciato che nessun governo ha mai supportato l'autonomia di media, magistratura, forze dell'ordine e commissione anticorruzione, preferendo esercitare pressioni o sfruttare i tagli ai fondi pubblici per censurare il dissenso. Per contrastare i condizionamenti politici e del mercato digitale è stato quindi proposto un finanziamento quinquennale a tutela del giornalismo e l'assoluta indipendenza della polizia, stigmatizzando l'ipocrisia dei partiti uscenti colpevoli dello stesso controllo istituzionale che oggi rimproverano ai successori. A partire dalla scorsa mezzanotte in Slovenia sono entrate in vigore le nuove tariffe statali per i carburanti regolamentati, valide fino al 1 giugno compreso. Nel dettaglio, il prezzo della benzina 95 ottani sale a 1,714 euro al litro con un incremento di 0,5 centesimi, mentre il gasolio per autotrazione diesel rimane invariato a 1,753 euro al litro. Si registra invece un lieve calo per il gasolio da riscaldamento, che scende di 0,3 centesimi assestandosi a 1,388 euro al litro. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15.

0: autostradale del Nord-Est.
1: Martedì 26 maggio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però, lavori in corso lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto di Venezia. Inoltre segnaliamo che domani notte, tra le 20 e le 6, lo svincolo di Montebello della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas, questi titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. Natasha Pirzmusa incontra il presidente della Camera Zoran Stevanovic, gli Stati Uniti attaccano imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Prima enciclica di Papa Leone XIV, in primo piano i rischi dell'intelligenza artificiale. Trieste si conferma una delle province dove si vive meglio in Italia. Sabato torna a Capodistria la giornata della salute, parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15. Capodistria!

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Situazione sull'Europa: stazione un campo di alte pressioni, venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria calda e secca. Previsioni oggi soleggiato con temperature fino a 33 gradi, domani dapprima serena, a partire da metà giornata locali temporali nell'interno, temperature minime da 12 a 18 gradi, le massime sui valori odierni. Nel pomeriggio temperature in calo a partire da nord. Giovedì soleggiato, isolati rovesci pomeridiani sull'arco alpino, soffierà vento dei quadranti orientali, debole bora nel litorale, nell'interno ancora calo delle temperature. Venerdì cielo sereno. Viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, rallentamenti e code sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Logatez e la capitale, incolonnamenti di mezzi pesanti dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Ore 7:15.
2: Il giornale del mattino.
3: Buongiorno da Alberto Cernaz. Natasha Pirzmusser incontra il presidente della Camera Zoran Stevanovic. Gli Stati Uniti attaccano imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Prima enciclica di Papa Leone XIV in primo piano, i rischi dell'intelligenza artificiale. Trieste si conferma una delle province dove si vive meglio in Italia. Sabato torna a Capodistria la giornata della salute. La Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusar e il Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic si sono riuniti in occasione di un pranzo di lavoro. Tramite un messaggio pubblicato su X, sul profilo del partito Resnica Verità, Stevanovic ha definito il confronto estremamente costruttivo. Il colloquio si è focalizzato sulla sinergia istituzionale, sul rispetto reciproco tra le cariche e sull'alto senso di responsabilità richiesto dai rispettivi ruoli di vertice. Il leader ha inoltre espresso ottimismo per il futuro, auspicando il proseguimento di questa collaborazione a beneficio del Paese. E il gruppo parlamentare del partito Resnica Verità ha presentato alla Camera di Stato un disegno di legge per introdurre test antidroga obbligatori e periodici per le massime cariche dello Stato, deputati, ministri, segretari e premier, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza. La proposta, che esclude la cannabis, prevede lo screening di circa 149 funzionari tramite un sorteggio informatico casuale e trimestrale, con l'obbligo per i selezionati di sottoporsi ai test medici entro 24 ore. Le analisi verrebbero finanziate dallo Stato. In caso di positività confermata o di rifiuto del test, ingiustificato del test, sono previste sanzioni severe fino alla revoca del mandato. L'iniziativa civica per Lubiana continua a lavorare contro il tempo per una raccolta firme in ottica referendum, volta a contrastare la scelta del primo cittadino, Zoran Janković, di introdurre modifiche alla regolamentazione del traffico a Lubiana. In vista della scadenza, fissata per giovedì, mancano circa 3.000 firme per arrivare alle 11.500 necessarie a centrare l'obiettivo. Valerio Fabbri.
4: Il comune di Lubiana sta affrontando la crisi dei parcheggi in modo sbagliato. Per invertire la rotta serve un referendum. La pensano così i cittadini attivisti dell'iniziativa civica cittadina, che hanno rivolto un appello a tutti i residenti ma anche al Ministero della Trasformazione Digitale per facilitare il processo di firma elettronica. La richiesta di referendum contesta l'attuazione dell'articolo 4 del regolamento sulla circolazione stradale a Lubiana, che introduce nuove norme sul parcheggio nelle aree residenziali residenziali. Secondo loro, restrizioni, sanzioni pecuniarie e rimozioni forzate dei veicoli non risolvono la situazione, che deve essere affrontata in ottica verde attraverso un trasporto pubblico più efficiente. Nelle controversie con i residenti, inoltre, il comune giustifica spesso l'espropriazione di parcheggi e spazi verdi come un atto di interesse pubblico, che però viene visto da chi ci abita come un degrado residenziale, avallato anche da dubbi e procedure legislative per la determinazione della proprietà fondiaria, un modus operandi tipico del sindaco, hanno detto ancora. Non solo parcheggi, però, fra le battaglie dei cittadini c'è anche la contrarietà alla costruzione di un inceneritore, tema che con ogni probabilità terrà banco in vista delle elezioni amministrative in programma in autunno. Intanto le iniziative civiche sono al lavoro per presentare alternative a questo progetto e chiedono maggiore attenzione sulla mancanza di trasparenza nelle operazioni del comune. La risposta di Jankovic è attesa nella sua consueta conferenza stampa settimanale.
3: In vista del nuovo esecutivo, i vertici di Transparency International Slovenia hanno evidenziato una polarizzazione attorno a corruzione e giornalismo d'inchiesta. I relatori hanno denunciato che nessun governo ha mai supportato l'autonomia di media, magistratura, forza dell'ordine e commissione anticorruzione, preferendo esercitare pressioni o sfruttare i tagli ai fondi pubblici per censurare il dissenso. Per contrastare i condizionamenti politici e del mercato digitale è stato quindi proposto un finanziamento quinquennale a tutela del giornalismo e l'indipendenza della polizia, stigmatizzando l'ipocrisia dei partiti uscenti colpevoli dello stesso controllo istituzionale che oggi rimproverano ai successori. Tra oggi e domani la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar effettuerà una visita di 2 giorni in Svizzera. In primo piano la cooperazione bilaterale, multilaterale ed economica, in particolare nel settore farmaceutico. Pirc-Musar avrà inoltre modo di confrontarsi con l'omologo svizzero Guy Parmelin sulle attuali questioni internazionali. A Berna la presidente slovena avrà un colloquio col capo del Parlamento svizzero André Paget. Successivamente visiterà l'ambasciata slovena e incontrerà i rappresentanti della locale comunità slovena. Il comando centrale degli Stati Uniti ha reso noto che le sue forze hanno condotto attacchi di autodifesa questa mattina per proteggere le unità USA dalle minacce delle forze iraniane, lo riporta il quotidiano Politico. Secondo il portavoce del comando centrale Tim Hawkins, tra gli obiettivi dell'attacco figurano lanciamissili e imbarcazioni iraniane che stavano tentando di posare delle mine. Il comando centrale continua a difendere le nostre forze mentre sono bloccate durante il cessate il fuoco in corso, ha aggiunto Hawkins. L'annuncio dell'attacco giunge nonostante funzionari statunitensi, tra cui il presidente Donald Trump, abbiano dichiarato nei giorni scorsi che i negoziati con l'Iran stanno procedendo bene. Le parti, con l'aiuto di mediatori, stanno infatti lavorando per concludere un memorandum d'intesa, ma secondo quanto riporta CNN, funzionari statunitensi hanno bloccato l'accordo su alcuni punti controversi relativi al programma nucleare iraniano e alle sanzioni. A un anno dal suo pontificato, Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima enciclica intitolata Magnifica Humanitas, incentrata sulla tutela della persona nell'era digitale. Nel documento il pontefice lancia un fermo monito contro le nuove forme di schiavitù connesse all'intelligenza artificiale e invoca una regolamentazione più stringente per il settore, ribadendo che la dignità umana resta inalienabile e che nessun algoritmo potrà mai legittimare i conflitti. Il Santo Padre esorta l'opinione pubblica a salvaguardare la centralità dell'individuo di fronte al progresso tecnologico. Sentiamo Alessia Mitter.
5: Che questa lettera determini un cammino già tracciato nel corso del suo primo anno di pontificato lo si evince chiaramente dalla centralità che Papa Leone XIV ha voluto conferire all'intelligenza artificiale, un tema sul quale si era già espresso più volte e che lo ha visto persino inserito tra le 100 personalità più influenti del settore. Con la promulgazione dell'enciclica il pontefice offre un vero e proprio manifesto programmatico. Firmato il 15 maggio, il testo è stato presentato nell'aula del sinodo con una novità: la partecipazione l'adorazione e l'intervento in prima persona del Santo Padre, affiancato da alti prelati, teologi e da Chris Olach, cofondatore della società tecnologica Anthropic, attualmente in aperto contrasto con l'amministrazione Trump sul rifiuto di asservire l'IA a scopi bellici. Leone respinge categoricamente l'idea che un algoritmo possa rendere eticamente accettabile un conflitto armato o che i sistemi artificiali possano sostituire il giudizio morale umano, che richiede coscienza e responsabilità. Il documento, lungo oltre 200 pagine, articolato in 5 capitoli, si apre con una profonda riflessione. La tecnologia, pur potendo educare e curare, non è neutrale, poiché riflette i valori di chi la finanzia e la regolamenta. Il Papa esorta a non cedere all'idolatria del profitto e a scegliere se edificare Babele o ricostruire Gerusalemme, rifiutando una disumanizzazione che riduce il mistero della persona a meri dati o prestazioni. In quest'ottica, l'enciclica lancia un forte allarme sulle nuove forme di schiavitù globale connessa all'economia digitale, dallo sfruttamento minorile nelle miniere per l'estrazione di terre rare, senza dimenticare l'uso delle piattaforme di rete da parte delle mafie per la tratta degli esseri umani. Legando idealmente il presente al passato, il pontefice ha chiesto perdono a nome della Chiesa per il secolare ritardo con cui fu condannato il flagello della schiavitù storica, definendolo una ferita nella memoria cristiana.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Trieste si conferma una delle province dove si vive meglio in Italia e per gli over 65 è addirittura la migliore in assoluto. A certificarlo è la nuova indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, analizzata per fasce d'età e presentata al Festival dell'Economia di Trento. Sentiamo Davide Fifacco.
6: Il capoluogo giuliano conquista il primo posto nella classifica dedicata agli anziani grazie ad una combinazione di fattori: pensioni mediamente elevate, buona presenza di medici specialisti, servizi di assistenza domiciliare, numerosi posti nelle residenze per anziani e una rete di servizi facilmente raggiungibili. A contribuire al risultato anche l'assenza di significativi problemi di inquinamento acustico. Dietro Trieste si piazzano Trento e Milano. Ma il Friuli Venezia Giulia ottiene risultati importanti anche per le nuove generazioni. La provincia di Gorizia sale infatti sul terzo gradino del podio nazionale nella graduatoria dedicata ai giovani tra i 15 e i 35 anni, preceduta soltanto da Bolzano e Trento. A premiare il territorio isontino sono soprattutto il costo contenuto degli affitti, il basso numero di incidenti stradali e una ricca offerta culturale di spettacoli. Buoni risultati anche per Trieste, quarta in Italia, grazie all'elevata percentuale di diplomati e laureati e alla forte partecipazione civile dei giovani. Udine si colloca al 13° posto e Pordenone al 19°. Non finisce qui. Trieste è quarta anche nella classifica dedicata ai bambini fino a 14 anni, determinanti la spesa sociale destinata alle famiglie e la disponibilità di servizi sul territorio, compresa l'assistenza pediatrica. Più indietro Udine, 20°, Pordenone, 28°, e Gorizia, 31°. L'indagine del Sole 24 Ore fotografa però anche le trasformazioni demografiche del paese. Diminuiscono nascite e matrimoni, cresce il numero delle persone che vivono sole e aumentano i consumi di antidepressivi. Un quadro complessivo nel quale il Friuli Venezia Giulia, ed in particolare Trieste e Gorizia, riescono comunque a distinguersi come territori capaci di offrire condizioni di vita favorevoli a diverse generazioni.
3: Sabato 30 maggio Capodistria ospiterà la tradizionale giornata della salute dedicata alla promozione di uno stile di vita sano e attivo. L'evento, organizzato dal Comune di Capodistria nell'ambito del progetto Capodistria Città Sana, si svolgerà dalle 9 alle 13 presso la taverna e nelle aree circostanti sarà interamente gratuito. L'iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della cura della salute, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Nel corso della giornata saranno proposte numerose attività informative e ricreative dedicate al benessere e alla qualità della vita. Sentiamo Corrado Cimador.
7: Presso gli stand informativi sarà inoltre possibile ricevere consigli utili sull'importanza di uno stile di vita equilibrato, della prevenzione e della cura della salute. Particolare attenzione rivolta alla promozione dell'attività fisica fin dalla primissima età, considerata fondamentale per uno sviluppo sano e armonioso dei bambini. Ugualmente centrale è il tema dell'alimentazione naturale bilanciata come base essenziale per il benessere quotidiano e la prevenzione delle malattie. Nel corso della giornata i visitatori potranno partecipare partecipare a numerose attività ricreative e informative dedicate al benessere e alla qualità della vita. Anche quest'anno non mancherà la presenza della simpatica Pippi Calzelunghe, che accompagnerà i più piccoli in giochi e attività creative. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la tradizionale corsa con papà, riservata ai bambini fino agli 8 anni di età. L'iniziativa rappresenta un'occasione significativa per rafforzare il legame tra padri e figli attraverso lo sport, il movimento e il tempo condiviso in modo attivo e sano. I bambini fino ai 4 anni percorreranno insieme ai loro papà un tragitto di circa 300 metri, mentre quelli fino agli 8 anni affronteranno una distanza di circa 500 metri lungo Via del Porto. L'iniziativa offrirà ai genitori e ai figli un'occasione speciale per trascorrere del tempo insieme, rafforzando il legame familiare attraverso lo sport e il divertimento condiviso. Ogni bambino partecipante riceverà una maglietta ricordo, una medaglia e un ristoro all'arrivo, mentre sia i figli sia i papà avranno il proprio numero di gara. A causa della manifestazione, sabato 30 maggio, tra le ore 10.30 e le 11.30, in Via del Porto sarà in vigore la chiusura totale del traffico.
3: Prima di chiudere ricordiamo che sono entrate in vigore oggi in Slovenia le nuove tariffe statali per i carburanti regolamentati, valide fino al 1 giugno compreso. Nel dettaglio, il prezzo della benzina 95 ottani sale a 1,714 euro al litro con un incremento di 0,5 centesimi, mentre il gasolio per autotrazione, il diesel, rimane invariato a 1,753. Si registra invece un lieve calo per il gasolio da riscaldamento, che scende di 0,3 centesimi assestandosi a 1,388 euro al litro. Sono le 7:29, è tutto per il giornale del mattino da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus. Per la parte tecnica ringrazio Danei Bracchi. A tutti voi una buona giornata.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno, un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova, causa code in direzione Trieste tra Padova Ovest e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dalla A13 Bologna-Padova vuole immettersi in A4. Sul resto della rete autostradale del Nord-Est il traffico è invece regolare. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: 116 117. È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Che rovina tutti i palchetti antichi!
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 26 maggio, l'ultimo martedì del mese delle spose e delle rose, che ci accoglie con uno splendido sole che già ha il sapore dell'estate. Rosanna Bubola a chiacchierare con voi fino alle 10.30 assieme a Danei Brakic. Buongiorno Danei. Astro Carbottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Ho detto estate, l'estate non solo la sentiamo, stanotte faceva un caldo che pareva luglio a casa mia, e neanche a luglio fa così caldo, ma l'estate la vediamo anche, arrivano i turisti, turisti che incontriamo tutto l'anno, ma d'estate si calano come i lanzichenecchi nei Promessi Sposi per conquistare il mare. Ora, niente in contrario, per carità, ma notizia della scorsa settimana: sia l'Italia che la Slovenia hanno deciso di prolungare i controlli alle frontiere a causa della situazione instabile, delle guerre, della sicurezza nazionale ed europea. E fin qua va tutto bene, notizia rassicurante da una parte, ma dall'altra, per noi che viviamo magari in Croazia e ci rechiamo al lavoro in Slovenia o in Italia, è una tortura. Cioè, venerdì scorso io ci ho messo una vita per ritornare a casa, sono partita senza rughe e sono arrivata che avevo le rughe. Prepariamoci, perché sarà l'ennesima estate di file, di code, di caldo, di improperi in aramaico antico, e mi sa che anche quest'anno dovrò capire se sul mercatino online qualcuno vende un elicottero oppure semplicemente pianto una tenda qui nel giardino della radio e me ne faccio una ragione. Vivrò qua con i gabbiani e i gatti. Le persone a volte pensano che noi transfrontalieri ci lamentiamo troppo, ma provate voi a vivere con file e code come minimo tutti i fine settimana da qua a metà settembre e poi ne riparliamo. Le strade, ragazzi, bisogna costruire strade adeguate alle esigenze del traffico odierno. Siamo nel 2026, se ne parla da 30 anni. Ecco, allora smettete di parlare e fate qualcosa, per favore. Io sono sicura che oggi esistono soluzioni non invasive per la natura, che ragionando soffre comunque con tutta la gente incolonnata con il motore acceso, perché non si spegne, perché d'estate sono tutti con il climatizzatore a palla in macchina e quindi si inquina comunque se non di più. Per favore, trovate una soluzione oppure davvero rinforzate i servizi marittimi, metteteci a disposizione traghetti, catamarani, idrovolanti, perché non se ne può più. Ai turisti in ascolto dico, per favore, siamo nel 2026, per favore, quando entrate in Croazia ricordatevi che non ci sono controlli alla frontiera con la Slovenia, per cui non fermatevi. Prima di partire googlate, informatevi e andate dritti e tranquilli, e fate andare dritti e tranquilli anche noi. Oggi comincio così, grazie, musica.

Intermezzo bianco, nuovo singolo di Max Gazzè che rompe gli schemi con l'ornamento delle cose secondarie, un disco tipico tra sperimentazione e prog. Sono 20 canzoni suonate a 432 Hz. Parlano di memoria che riemerge, una nuova visione del presente tra fragilità, responsabilità e luce che nasce dall'oscurità. 432 Hz, per chi non lo sapesse, è la frequenza che dona benefici all'uomo, riducendo la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa sistolica, la produzione di cortisolo, favorendo il sonno. E quindi questo è un disco pensato per rilassare e non tarato sui 440 Hz come la musica che ascoltiamo abitualmente, che è fatta invece per svegliarci, per renderci energici e che per alcuni è anche irritante. Da Ney stamattina abbiamo imparato gli hertz. Vabbè, impareremo ancora tanto altro grazie ai nostri ospiti, che inizieremo a sentire subito nella seconda parte di Calle, perché chiameremo il maestro George Tage. Non vedo l'ora di sentirlo, che ci porterà nel suo viaggio metafisico frutto del caso, considerato dall'autore il caso uno degli aspetti più originali, unici della fotografia, con il quale bisogna giocare, ma il caso bisogna anche sfidarlo, secondo lui. La sua mostra è stata inaugurata il 22 maggio alla sala Nathan del magazzino 26 di Porto Vecchio a Trieste. Si intitola Il colore del caso. È una delle particolarità di Tage è la tecnica che usa, il colore che ha iniziato a usare dopo 35 anni di carriera, e questa tecnica particolare lui ce la svelerà dopo le 8:40. E poi arriverà invece un ospite qui in studio, la professoressa Irena Urbic, che dalla prima edizione è una delle colonne portanti del Forum Tomizza, che quest'anno compie 27 anni e che, come ogni anno, tra simposi, presentazioni di libri, mostre, dibattiti, ospiti internazionali e molto molto altro, ci porterà a superare, ad abbattere le frontiere, imparare a conoscere, ascoltare gli altri, l'altro. E il tema di quest'anno è Orient Express, e capiremo con la professoressa Urbic che cosa vuol dire, perché immagino non si tratti solo del famosissimo treno. E poi capiremo anche su cosa ci farà riflettere questa edizione. E infine, nella quarta parte, ascolteremo insieme una chiacchierata. Con chi? Con Enrico Merlin. Enrico Merlin è storico della musica, divulgatore, compositore, chitarrista ed è fra i massimi esperti mondiali di Miles Davis, che proprio oggi avrebbe compiuto 100 anni, e per celebrarlo Pordenone, che si avvia verso la capitale italiana della cultura del 2027, ha pensato una mostra non solo da guardare ma stavolta anche da ascoltare. Si intitola Miles David 100, Listen to This, è curata appunto da Enrico Merlin, che ho sentito la scorsa settimana perché stamattina è in viaggio. Questi nostri ospiti, i temi per me sono più che interessanti, lo spero siano anche per voi, ma intanto cominciamo con qualche curiosità e un po' di musica.

Dai dai, inno dei prossimi mondiali di calcio. E Shakira firma per la seconda volta un inno dei mondiali, questa volta però assieme a Burna Boy. Mondiali che per me quest'anno sono quelli di Curaçao. Tutti a tifare Curaçao, mi raccomando, mentre Slovenia e Italia stanno al mare, in spiaggia, ombrellone. Tutti a tifare Curaçao. Oh, parliamo di giardinaggio. Chi mi conosce sa che in questo periodo io sto spesso in giardino, è terapeutico il giardino, ma sa anche che io non ho il pollice verde, quello che tocco muore. Io ho capito però che sono adatta a far spazio, tocco muore, spazio per altre piante. E questi giorni tante persone prendono o hanno già preso d'assalto i vivai per comprare fiori nuovi per il terrazzo e il giardino. Però non tutti i fiori sono buoni. A casa mia, ad esempio, anni fa in giardino è cresciuta in maniera spontanea, arrivata da chissà dove, una pianta bellissima, per carità, con dei fiori enormi, mai vista prima, scenografica, bellissima. Googlando abbiamo capito che si trattava della tromba degli angeli, che è una pianta tossica. È una pianta tipica delle stagioni calde, è bellissima, un'ottima scelta per abbellire i giardini, però bisogna fare attenzione perché appartiene alla famiglia delle solanacee, cioè l'intera pianta dei semi e fiori è tossica, è nociva per l'uomo e gli animali. Quest'anno nel mio giardino pare sia passata miglior vita, visto che non dà segnali di crescita, ma aspettiamo ancora un attimo a staccare la spina, perché l'anno scorso ha fatto finta di essere moribonda e poi è resuscitata miracolosamente. Quindi la tromba degli angeli, come altre piante, è sconsigliata da tenere vicino a persone, bambini. E visto che è tempo di abbellire giardini e balconi, io vi do un breve elenco di cosa non piantare, anche se ho capito che mezze piante di quelle che vi elencherò, anzi quasi tutte, le ho in casa mia, cioè in giardino mia da una vita. Io sono fortunella. Mi è venuto il dubbio, forse è per questo che sono così, perché inalo piante tossiche tutto il giorno. Allora, comincio con il gelsomino notturno, che è quello che i fiori che si schiudono profumano di notte. Anche questa è una specie invasiva, può essere estremamente pericolosa per gli animali domestici, gli animali in generale, se ingerita, e i sintomi possono variare dal vomito alle convulsioni in caso di esposizione alle sue tossine. Io ho quello diurno, io spero di avere quello diurno, penso, ma sì, fiorisce di giorno, vabbè. E poi c'è l'ipomea. Oh, l'ipomea è una bellissima pianta, sono quelle campanelle azzurre, blu, viola, e a me piace l'azzurro, quindi a casa mia ne abbiamo piantate quintali, l'abbiamo seminata dappertutto e non ha i fiori tossici, però i semi sì. I semi, dicono, contengono composti chimici che li rendono simili all'LSD. Cioè sono tossici per l'uomo, per gli animali domestici, per tutti, e il loro consumo può causare allucinazioni, vertigini, intorpidimento, disturbi digestivi. E io finalmente ho capito perché ho le cince allegre che nitriscono in volo, perché hanno le allucinazioni. E poi finisco con un fiore molto bello, che è il giacinto. E qua, per fortuna, io di giacinti ne ho pochi, perché mi muoiono, almeno questi. I giacinti sono meravigliosi, hanno dei colori bellissimi, un profumo incredibile, ma occhio, ma per quanto siano belli, questi fiori contengono cristalli di ossalato di calcio e alcaloidi simili a quelli dei narcisi, anche quelli velenosi, no? Sia per gli esseri umani che per gli animali, come cani e gatti naturalmente. I giacinti possono causare una serie di disturbi, dall'irritazione cutanea a gravi problemi digestivi. Danei mi guarda, Danei è attivo e reattivo, mi ascolta e mi guarda, grazie Danei. Danei, sai che cosa faccio io stasera? Io stasera, per non rischiare, vado in giardino a casa mia con la tuta e il casco spaziale. Vado giù, non respiro, così almeno so di non avvelenarmi, giusto? Giusto, musica. We were good.

Damiano David, Next Summer. Perché c'è quel vibrato alla fine? Non l'ho mai notato. È già Next Summer, è già Next Summer, si sente già l'estate nelle ossa. Ho adesso una notizia di archeologia che con me non può mancare, ma non di quelle notizie belle che ci portano a sognare in templi, antri di Sibille e palazzi reali, ma ci porta in una latrina. Sai che cos'è una latrina? Danei? Un gabinetto. E ci porta in un gabinetto, davvero. È successo nel cuore storico di Paderborn, città della Renania settentrionale Westfalia, situata a circa 330 km a ovest di Berlino, dove gli archeologi hanno riportato alla luce un reperto che per rarità e stato di conservazione viene già considerato eccezionale nel panorama europeo, pensate, degli studi medievali. Durante gli scavi per il nuovo edificio amministrativo del municipio, coordinati dall'Associazione Regionale della Westfalia, Lippe, è stato infatti scoperto un quaderno medievale quasi intatto, rimasto sepolto per oltre 7 secoli all'interno di una latrina sigillata. Il ritrovamento è avvenuto nell'ambito di un grande intervento edilizio avviato nel dicembre 2024 e sotto edifici di epoca moderna gli archeologi hanno individuato 5 latrine medievali perfettamente sigillate, scavate nel terreno calcareo di un'antica cava dell'undicesimo secolo. E proprio in una di queste camere ermetiche è stato custodito il piccolo libro. Questo è davvero un ritrovamento eccezionale, anche se io ho iniziato scherzando naturalmente, perché pensate, l'unico ritrovamento di questo tipo in tutta la Renania settentrionale Westfalia, e può sembrare strano, ma per gli archeologi davvero le latrine sono quasi sempre un tesoro, soprattutto quando sono sigillate nel tempo, perché davvero preservano tutti i reperti. Il manufatto, il quaderno, è databile tra il XIII al XIV secolo, è piccolino, misura circa 10 x 7,5 cm nella rilegatura in pelle, 8,6 x 5,5 nella struttura linea interna, e non si tratta di un libro tradizionale in pergamena o a carta, ma di una sofisticata tavoletta cerata rilegata. Era una sorta di quaderno riutilizzabile, chiamiamolo così, impiegato nel Medioevo per annotazioni rapide, contabilità, appunti, registrazioni amministrative, insomma si poteva scriverci sopra, cancellare e riutilizzare. È custodito questo taccuino in una raffinata coperta di cuoio dotata di coperchio, tanto che, pur essendo stato trovato, pensate, dentro una zolla di terra, le pagine interne non hanno dovuto subire una particolare pulizia da parte degli archeologi. Teniamo conto che non tutti nel Medioevo naturalmente erano in grado di leggere e scrivere, lo facevano soprattutto ecclesiastici, amministratori, operatori economici, mercanti, e il testo di cui stiamo parlando è scritto in latino, che conferma ulteriormente il livello sociale elevato del proprietario. Però non è ancora facile da decifrare il testo, ci vorrà del tempo per trascrivere tutto, e poi ci svelerà magari il proprietario di questa rarità ritrovata appunto in una latrina. Una piccola curiosità: insieme al quaderno sono stati recuperati recipienti lignei assemblati a doghe, un coltello, frammenti tessili, cesti e vasi completi in protogres, che cos'è, una ceramica medievale particolarmente resistente. E questi materiali confermano anche la cronologia del deposito, questo deposito che doveva essere davvero di una famiglia ricca, oppure appartenere comunque a un ceto alto, un ceto ricco, visto che sono stati scoperti frammenti di seta che erano probabilmente rettangoli di tessuto usati come carta igienica. Avete capito? Mai sottovalutare le latrine. E dopo questa notizione indispensabile questa mattina, naturalmente, è il momento per me di prendermi una pausa, lasciare lo sgabello agli amici e colleghi delle notizie flash, e noi ci ritroviamo subito dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F con il nostro primo ospite, il fotografo, il maestro George Tage, che ci porterà a scoprire la sua mostra intitolata Il colore del caso, dove? Sempre qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Oggi nel corso di una sessione straordinaria la Camera di Stato discuterà la proposta di emendamento per dichiarare nuovamente il 17 maggio giornata nazionale in ricordo delle vittime della violenza comunista, come già accaduto durante il governo di Anesiansha nel 2022. Una ricorrenza poi abolita in un anno dopo, durante il governo di Robert Golob, la proposta prevede anche di seppellire al cimitero Jale di Lubiana delle vittime di guerra e rivoluzioni rimaste senza sepoltura. Ai deputati verrà inoltre presentata una proposta di modifica della legge sulle indagini parlamentari che introdurrebbe la tutela giudiziaria con la possibilità di presentare ricorso in caso di controversie amministrative. Elezioni comunali in Italia. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, centro-sinistra in testa invece a Chieti, con l'ex vicepresidente del CSM Legnini, e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani e Denna, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, nel corso di una telefonata ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio della decisione di Mosca di lanciare attacchi contro obiettivi a Kiev legati all'esercito ucraino. Lo si legge sul sito web del Ministero degli Esteri russo. L'azione è stata intrapresa in risposta ai continui attacchi terroristici del regime di Kiev contro la popolazione civile e siti civili sul territorio russo, precisa il comunicato. Lavrov ha anche richiamato la sua attenzione sul consiglio del Ministero degli Esteri russo di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e gli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Caldo record nel Regno Unito, investito da un'ondata di afa estiva fuori stagione al pari di vari paesi dell'Europa continentale. Il fenomeno riguarda soprattutto l'Inghilterra meridionale, dove l'allerta meteo è in vigore da venerdì e destinata a durare almeno fino ad oggi. Nella notte a Londra ha toccati 19,2 gradi di minima, picco mai raggiunto prima nel mese di maggio, in oltre un secolo di rilevazioni. Mentre ieri il Met Office indicava massime superiori ai 34 gradi, vale a dire nettamente oltre il record storico di 32,4 risalente a lontano 1922. È tutto per le notizie, le 8:34 minuti.
2: Prima pagina.
1: La voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero, titola La piazza che sprofonda. La sindaca di Fiume, Iva Rincic, dispone la chiusura dell'area antistante la scuola elementare Nikola Tesla, dopo la perizia sul degrado della struttura sottostante. Ancora in prima, incontro tra voci e amici per caso. Villa Antonia ha ospitato il concerto dei cori di Abbazia e Trieste. Il Delo si sofferma sul nuovo governo, cognanscia svolta anche a Bruxelles, ancora incertezze riguardo la futura politica slovena sulle questioni europee. Dall'estero invece Netanyahu non vuole la pace con l'Iran. Medio Oriente, le autorità israeliane molto probabilmente cercheranno di far deragliare l'accordo di pace. Politica sulla prima pagina del Neunik, la destra nuovamente sulle vittime della violenza comunista. Oggi i deputati discuteranno con procedura abbreviata la legge sulla sepoltura e il ricordo delle vittime sepolte in fosse comuni nascoste. E ancora le sorprese di Anshan, ma il puzzle non è ancora completo. E Anesiansha manterrà segreti fino all'ultimo alcuni nomi dei candidati ministri. Cronaca in apertura sul quotidiano di Capodistria, Primorske Novice, motociclista austriaco deceduto dopo lo scontro con un rimorchio, la tragica morte del 37enne sulla strada vecchia per Divaccia. Sempre in prima pagina a Bossedraga per un pomeriggio il profumo della vecchia Capodistria, la seconda festa dei Rioni. Passiamo alla stampa italiana. Venezia premia il centrodestra, il titolo sulla prima del Corriere. La maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinnovato, torna De Luca. Sport calcio, Milan Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza. Rivoluzione rossonera, via anche Furlani, Tare e Moncada. Anche la Repubblica apre con le amministrative in Italia. Venezia resta a destra. Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella. La maggioranza conquista Reggio Calabria. Meloni, nostro crollo rinviato. Il PD governo sempre in crisi. De Luca si riprende Salerno. Ancora in prima, Mosca, gli stranieri lasciate Kiev. I russi minacciano di bombardare i centri istituzionali. Lavrov avverte Rubio. La stampa locale con il piccolo porto, fondi sbloccati per Servola. L'annuncio di Fedriga, trovata la soluzione con Roma, decisivo uno stanziamento aggiuntivo. A centropagina lo sport basket, la corsa biancorossa finisce a Brescia. Squadra da applausi, ora incognita società. Gara 5, playoff 90-75. Il carcere è come un autobus troppo affollato, così in apertura il Primorsky Dneunica, Trieste nel resto d'Italia. Al simposio regionale è stato sottolineato che le cattive condizioni nelle celle rispecchiano l'intera società. E concludiamo segnalando, dopo 80 anni ancora con le scintille negli occhi, presso il Kulturni Dom di Gorizia domenica lo spettacolo Cosrastemo, quando cresciamo, in occasione del giubileo della Casa dello Studente. Le 8:38, tra qualche secondo è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Esce Calcinacci, album interamente made in Roma per Fulminacci, vincitore del premio della critica a Sanremo con Stupida Sfortuna e ora con noi con Maledetto Me.

0: La seconda parte di Calle degli Orti Grandi di questo martedì 26 maggio si apre all'insegna della fotografia. Il nostro ospite sta per condurci in un inedito percorso cromatico e in un modus operandi particolare per la creazione di un progetto. Si intitola Il colore del caso, la mostra di cui parleremo, ed è stata inaugurata il 21 maggio alla Sala Nathan del Magazzino 26 di Trieste. E noi abbiamo il piacere, davvero l'immenso piacere, di avere al telefono il maestro George Tage. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosanna, piacere di sentirla.
0: Piacere mio, maestro, lei veramente è uno dei grandi della fotografia, ha esposto, espone in tutto il mondo, la sua è una carriera piena di successi ed ora noi, pubblico, abbiamo il piacere di poter ammirare a Trieste la sua mostra. E a Trieste ha anche iniziato il suo percorso verso il colore, ma non solo, perché ho letto che è anche il primo luogo che lei ha fotografato nel 1988.
1: Sì, esattamente, una storia lunga il mio legame con questa stupenda città. È stato infatti il primo luogo che ho dovuto fotografare quando sono diventato il direttore della fotografia della Fratelli Alinari, questo archivio mitico di Firenze, e poi è la città dove sono tornato dopo essere stato a Parigi con la mia mamma italiana nel suo ultimo viaggio in Europa, dove abbiamo visto questa mostra straordinaria del pittore Odilon Redon, che consiglio a tutti di guardare. Era una mostra al Grand Palais dove ho scoperto che questo meraviglioso pittore ha incominciato a usare i colori soltanto in tardissima età. Aveva passato tutta la vita a fare le litografie, che lui chiamava i noir, illustrando tutti i libri meravigliosi della storia e della letteratura, e soltanto nell'ultima parte della vita ha fatto la pittura con i colori. E leggere le sue memorie è una cosa commovente, come scopre il colore. E così è stato per me una rivelazione totale, perché io conoscevo più le sue pitture. E quando ho visto questa cosa ho guardato mia mamma, ho detto no, ma io un tentativo forse lo devo fare, perché mi autodefinivo sempre un fotografo di bianco e nero, convinto di non poter mai esprimermi con il colore. E poi ho scoperto questo meraviglioso mondo all'età di 60 più anni.
0: Dopo 35 anni di bianco e nero si è aperto il colore. Maestro, ma lei non è solo il colore, non è solo il bianco e nero, non sono solo i soggetti ad essere particolari, ma è la sua tecnica, perché lei usa un banco ottico Dirdoff 13-18,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: lentezza.
1: Una macchinona,
0: ma è un viaggio portare in giro questa macchinona, soprattutto per come lavora lei, che si basa sul caso.
1: Sì, è vero. Io ormai sono i primi anni con Alinari me lo portavo sulla schiena con gli chassis e il cavalletto, ma ormai a questa età ho un carrellino che mi porto dietro e spesso parcheggio la macchina con la macchina dentro e cammino cercando le cose, e poi se vedo qualche cosa corro alla macchina, mi sposto e la faccio. Purtroppo è veramente un modo molto lento, pesante di lavorare, ma siccome faccio veramente pochissime fotografie non è un problema grosso. Non faccio fotografie di strada, momenti che scappano subito, fotografo delle cose che sono ferme dopo anni di aver fatto altre fotografie. Insomma, adesso è un periodo di grande calma, io cerco le cose più enigmatiche, più particolari, spesso con il telefono che ti misura quanti passi fai. Mi sono accorto che faccio spesso 12-15 chilometri in un giorno camminando, e spesso torno a casa senza aver fatto neanche una sola fotografia. E so che io non lo consiglierei a nessun giovane questo modo di fare, però io lavoro così, ho fatto tante fotografie in pietà mia e quindi sono molto selettivo adesso, non amo ripetermi più di tanto.
0: Il suo viaggiare, il suo camminare tanto è perché lei dice che non ha un progetto in testa quando parte, ma è il caso che oppure sì, sono i soggetti, sì, i luoghi che trovano lei in un certo senso, che vengono accolti.
1: È così, questo elemento del caso, secondo me, è una cosa unica che ha la fotografia, che nessun altro mezzo espressivo campa o viva così sul caso come la fotografia. Dalla luce che capita quel giorno, dal momento in cui ti fermi, dalla posizione del sole, dall'oggetto che ti sei capitato di fronte, dal tuo modo di pensare in quel momento, il suo stato psichico in quel momento, è tutta una combinazione di fattori legati al caso. Io a Trieste ho fatto un anno fa circa, che ero lì a fare delle fotografie nella speranza di fare questa mostra, e volevo veramente aggiungere una sezione più grande di Trieste, ma non siamo riusciti a trovare i fondi per poter aggiungere altre cose alla mostra che avevo già creato. Niente, ho fatto questa fotografia del Teatro Romano a Trieste, che era uno spettacolo. Vabbè, il luogo è meraviglioso, ma quello che a me è piaciuto tantissimo era questa colonna sdraiata al centro del teatro, con tutte le gradinate intorno, ed era commovente vedere questa colonna bianca. Io l'altro giorno, nei giorni che stavo allestendo la mostra, sono passato davanti, la foto non esiste più, tutte le gradinate sono piene di erbacce, la colonna si vede ma è nascosta da varie erbacce anche lei, la foto non c'è. Quindi di nuovo ho avuto il culo, come si dice in italiano, a passare in quel momento, in quel giorno, davanti al Teatro Romano, e ha potuto fare una bella fotografia. È il caso, vedi, di nuovo il caso.
0: Il caso con cui lei gioca, il caso che rispetta anche e che sfida. Maestro, passando alla mostra, sono 6 tappe tematiche e si parte proprio da Trieste, da quella prima foto a colori, da quel mondo che le si è rivelato a colori.
1: Sì, sì, sì, c'è una foto di una delle finestre del palazzo del Museo Revoltella, che confesso non sapevo fosse di Carlo Scarpa, ma vede, io, Rosanna, ho reagito alla bellezza di questo disegno. È fatto di 3 pannelli, ognuno come se fosse un'opera d'arte astratta, bellissime tutti e 3, uno diverso dall'altro. Di nuovo, se lei passa davanti a quella finestra quasi non la riconosce oggi, perché è tutta sbiadita, non so per quale motivo, ma la foto non c'è più. Di nuovo ho avuto il caso, la fortuna di vederla in quel momento lì.
0: È interessante quello che mi sta dicendo, perché al di là della mostra, il fatto che lei fermi i momenti, fermi i luoghi che poi cambiano e scompaiono, questo è molto interessante per me.
1: Sì, sì, è segno che la fotografia è un testimone del tempo, è proprio così.
0: Andando avanti con la mostra, lei è un fotografo che fotografa i luoghi, non le persone, ma i luoghi creati dall'uomo, quindi troviamo recinti, superfici, la vegetazione che, sì, che fa parte di quel caos naturale che è una denuncia.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Io devo dirvi questa cosa fantastica, che il mio maestro, il mio insegnante primo di fotografia era un ebreo ungherese scappato dall'Ungheria nel 1956 con l'invasione russa, uomo meraviglioso che ha avuto la sua famiglia decimata da Auschwitz e poi soprusi anche sotto la dominazione comunista, insomma un paese tristissimo che adesso forse possiamo sperare che rinasce senza quel cretino di Orban. Insomma, lui il primo giorno del nostro incontro siamo usciti con le macchine fotografiche coperte il mirino da uno scotch, scotch nero, non dovevamo guardare attraverso il mirino della macchina fotografica, voleva che noi puntassimo verso tutto quello che ci commuovesse. E allora io sono tornato dal mio primo giro avendo fotografato muri, recinti, staccionate, non so come mai, però ecco, è una di quelle cose che ancora mi attrae nella fotografia, ed è un segno, questa lezione, che la fotografia può essere uno strumento veramente meraviglioso di autoscoperta, di auto di introspezione privato, personale, psichica.
0: È anche uno strumento di sensibilità, e si vede chi ce l'ha nelle fotografie. Forse molti ascoltatori che magari non sono grandi appassionati di fotografia non la conoscono. Ecco, la mostra è anche un'occasione per conoscerla, perché c'è un documentario, Light and Color, di David Battistella, che ha seguito il suo lavoro, ha seguito i suoi movimenti, i suoi rituali, dice lui. Ed è un omaggio alla lentezza, alla precisione.
1: Sì, sì, è vero. È stato un piacere enorme lavorare con questo regista canadese. Mi aveva fatto un film prima sul mio lavoro in bianco e nero, prima che avessi fatto questo cambiamento del mio lavoro. E mi ha scoperto per questo cambiamento del mio lavoro. E mi ha scoperto perché è entrato in un negozio.

0: questa mia rivoluzione nella vita artistica, mi ha contattato di nuovo dicendo: Giorgio, è ora di fare un film sul suo lavoro a colori. Allora ho detto: beh, volentieri, dai. E così ci siamo rivisti, mi ha seguito a Livorno, dove stavo lavorando su un libro sulla città meravigliosa di Livorno, e quindi abbiamo fatto questo film che è in mostra con le musiche del mio talentuoso figlio pianista jazz William Pianilla Bilbrin.
1: Che bellezza! Lei ha menzionato Livorno, in questa mostra ci sono anche Livorno, Torino, oltre a Trieste, e tante prospettive urbane. Maestro, la ringrazio, lo dico agli ascoltatori, si è fermato anche in autostrada per parlare con noi, quindi grazie doppiamente, veramente.
0: Grazie a voi, Rosana, è che sono stato via una settimana intera lasciando mia adorata moglie da sola a Firenze tutti questi giorni, da Trieste a Torino alla fiera della fotografia che c'è stata, quindi non vedo l'ora di tornare a casa a stare con lei.
1: Allora buon rientro a casa e grazie ancora per aver chiacchierato con noi, grazie.
0: Grazie a te, Rosanna, un saluto a tutti, buona settimana.

Sabrina Carpenter, per ringraziare il maestro George Tage che mi ha calmato, il maestro che si è fermato per parlare con noi in autostrada, e lo ringrazio per la sua disponibilità e perché è davvero un grande della fotografia. Adesso fra un attimo arrivano le info di Viaggiando, e quando arriva intanto qui in studio, anzi io sono sicura che sta già aspettando qua fuori la nostra ospite Irena Urbici, allora sapete che faccio? Vado a prenderla, perché lei ci parlerà della 27ª edizione del Forum Tomizza fra un attimo.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Padova. Le code che si erano formate in direzione Trieste tra Grisignano e la tangenziale di Mestre, nonché sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, tra Padova Sud e la A4, sono in via di smaltimento. Inoltre si registrano ancora code in uscita allo svincolo di Padova Ovest. Per traffico intenso, sulla tangenziale di Mestre si viaggia in colonna verso Trieste tra Miranese e Castellana. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio invece si rallenta in uscita a Udine Sud per chi proviene da Palmanova a causa di un veicolo in panne. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Promise, quante promesse vengono fatte e poi non vengono mantenute, ma noi qui a Calle le manteniamo. E come vi ho detto prima, adesso non sono sola perché è il momento di parlare di un appuntamento speciale che da 27 anni a maggio ci regala 4 giorni che ci portano a scavalcare le frontiere, ad abbatterle, a cercare un linguaggio comune. Sono i giorni del Forum Tomizza, il tema di quest'anno è Orient Express e la nostra ospite è la professoressa Irena Urbic. Buongiorno Irena.
1: Buongiorno.
0: Allora, Orient Express, a me è incuriosito tanto questo tema che sa di viaggio quest'anno. Perché Orient Express?
1: L'abbiamo pensato 6 mesi fa con collega Neve Nusumovic di Umago, non avendo idea che sarebbe scoppiata questa terribile guerra all'Oriente, e abbiamo pensato questo titolo, abbinarlo con l'idea e con la ricerca del famoso Edward Said, che istituì il fenomeno della teoria postcoloniale nel suo libro Orientalismo, e poi abbinarlo, vero, un po' con questo curioso treno che una volta passava da Parigi e finiva all'Istanbul, così in un modo o nell'altro poi risuone anche nel romanzo della famosa Agatha Christie. Ma noi non entriamo in questo campo, noi pensiamo, e abbiamo anche invitato ospiti illustri che studiano, scrivono, pensano la classica dicotomia tra est e ovest, e quel qualche volta molto sguardo molto superficiale sull'Oriente, e noi europei civilizzati, bianchi, cristiani, che verso l'Oriente alla massima abbiamo un rapporto così paternalistico, ecco. Abbiamo pensato in questo modo e poi, vede, abbiamo trovato nel libro di Tomizza, L'albero dei sogni, che descrive, come la maggioranza dei suoi libri, da quali scintilla questa curiosità verso l'altro, ma c'è un breve tratto che vorrei proprio leggere.
0: Prego.
1: Il suo protagonista, l'alter ego di Tomizza, viene a Sesana e aspetta il treno perché va a studiare a Belgrado, perché Tomizza studiò regia per un breve periodo a Belgrado, poi torna, perché siamo nel 54 e qua sul territorio succedono delle cose non tanto buone per tutti. E così dice: solo nella stanza svuotata di quanto mi apparteneva e subito estranea, mi guardai nello specchio. Ero proprio io. Presi la corriera diretta a Sesana, dove il treno Parigi-Istanbul fermava per l'ispezione doganale.
0: Parole di Fulvio Tomizza, in italiano naturalmente l'originale del libro, ma quest'anno proprio all'interno del Forum Tomizza questo libro viene presentato in lingua croata, tradotto dalla meravigliosa Lorena Monica Kmet, e quindi anche le persone di lingua croata avranno la possibilità di leggere Fulvio Tomizza.
1: Sì, grazie alla veramente premura della biblioteca civica, piccola biblioteca umaghese, del suo direttore, il nostro Neve Nusumovic, scrittore, traduttore. Ogni secondo anno esce un libro di Tomizza, così che io credo fra poco avremo in croato opera omnia di Tomizza. Queste sono le cose forse più importanti.
0: E queste sono le cose che lasciano il segno e durano, perché anche quando finisce il Forum Tomizza queste rimangono. Ecco, voi mettete sempre le persone in dialogo e questo trasfrontalierità vostra sta anche in questo, nelle traduzioni, nel far conoscere agli altri non solo l'opera di Tomizza ma anche di altri scrittori. Io quando penso ad esempio all'Apis Istre, 21esima edizione quest'anno, ci sarà la premiazione, penso al volume finale di L'Apis Istre, dove troviamo dentro racconti in italiano, in serbo, in croato, in sloveno, un po' in tutte le lingue,
1: in bosniaco, in montenegrino.
0: È vero,
1: sono quattro lingue, dicono diverse, ecco.
0: Ed è questa la vostra bellezza, quella di mettere insieme tutte queste persone e tutte le visioni della vita di queste persone senza discriminazione ma soprattutto senza pregiudizio. Ecco, una cosa che ha il Forum Tomizza è che non ha pregiudizi.
1: Ecco, sono queste le pietre fondamentali, no, di questi incontri. Lo ripetiamo e siamo forse già noiosi, no? Multiculturalità, una parola troppo usata e poco realizzata, direi. Interculturalità bisogna fare, no? Ma per questo bisogna avere un po' di curiosità, sensibilità, ma il momento in quale viviamo oggi, orientati verso se stessi, orientati verso la propria nazione, allora grazie al cielo negli ambienti culturali invece queste cose si possono fare.
0: Hai detto una cosa, scusami, orientati verso la propria nazione, si parlerà anche di xenofobia, si parlerà anche di questo odio diffuso, perché oggi viviamo in un periodo di odio diffuso che viene quasi normalizzato ed è questa la cosa peggiore, no? Perché non abbiamo più la distanza, diciamo ah è così, è normale. Che cosa ne pensi di questo odio diffuso?
1: In pochi minuti difficile dirlo, no? Penso che la politica come tale, il suo scopo è impaurire la gente, no? È la paura che genera, il sospetto, quando non siamo sicuri, stabili nel proprio, allora cerchiamo, no? Chi ha colpa per i nostri problemi, no? È quello che sta accanto a me, che è un po' diverso, diciamo, diverso un po' di colore, di non so, religione, di costume. Allora lui, no, è il primo a pagare di queste nostre paure. Se Forum riesce a sdrammatizzare un po' lo spazio in questi pochi giorni, beh, io non ho illusioni, non abbiamo ambizioni di cambiare il mondo, ma è come per ogni persona, non puoi cambiare tutto, ma puoi assaporire il momento con i tuoi vicini, e queste sono realtà. In Istria ci sono, Istria è una. Però la realtà è che una parte piccola sta in Italia, una parte in Slovenia, una parte in Croazia. Sono tre realtà sociali, politiche molto diverse. Anche queste nostre città che seguono Fulvio, la nascita a Umago, a Materada, a Giurizzani, poi l'educazione, gli anni giovanili a Capodistria, poi il ritorno a Trieste, la carriera, la famiglia sua. Queste tre città hanno ritratti molto diversi, sostanze molto diverse, e noi invece cerchiamo di connettere tra queste qualche volta difficili realtà.
0: Difficile realtà che però accolgono sempre il Forum Tomizza. Adesso io passo al programma. 27 maggio c'è un simposio importante. Vado subito a questo perché il tempo stringe, con te vola anche.
1: Oh, sì.
0: Il simposio Orient Express sarà a Trieste alle ore 17, mercoledì 27, e vedo qua degli ospiti che altro che ci aiuteranno ad aprire la nostra mente, a cogliere, ad accettare, ma anche a scambiare soprattutto idee, opinioni e pensieri. Franco Iuri, Matriage Mancek, Marta Verginella, Lorena Fornasir, Gianandrea Franchi. Che tipo di simposio è?
1: Allora, gente diversissima, Franco Iuri, pubblicista, opinion maker, diciamo, poi Marta Verginella, illustre, storica, Lorena Fornasir, Gianandrea Franchi, attivisti, soprattutto la gente che ha, che nel proprio lavoro ha contatti alla base di ogni giorno con i diversi. E poi abbiamo pubblicato ogni anno con i colleghi del Slovenski Club, Club Sloveno di Trieste, pubblichiamo un breve racconto in tre lingue. Due anni fa abbiamo fatto La mela di Tomica, l'anno scorso L'allievo di Joyce di Drago Jančar. Quest'anno invece un racconto Hostaria Histria di nostro Rakovac, cioè in tre lingue.
0: Del nostro Milan Rakovac. Senti, il simposio di mercoledì a Trieste, il simposio di giovedì invece si svolge a Capodistria alle 10.30 del mattino. Altri ospiti, sempre ospiti molto importanti anche qua. Che simposio è questo? Perché in realtà sono tutti collegati con il tema dell'Oriente Express, ma sono tutti diversi in realtà i vostri simposi.
1: Assolutamente. Bosjan Videmšek, uno dei più grandi, più illustri giornalisti e scrittori sloveni, che ha passato tutte le guerre, anche questa recente. Poi Andrei Nikolaidis, uno scrittore che vive a Ulcinio, in Montenegro, che però è di origine greca, lo si sente dal cognome, e ha vissuto intera vita a Sarajevo in Bosnia. Elisa Copetti, una persona molto importante, redattrice, curatrice della casa editrice Bottega Errante di Udine, che pubblica maggiormente autori dei Balcani e oltre, all'Oriente. La signora, per poter capire questo mondo, ha imparato il croato e lo parla fluently. Poi abbiamo Alida Bremer, diciamo scrittrice tedesco-croata di Spalato, ma adesso vive a Münster, che ha curato tantissime traduzioni delle opere più importanti della letteratura croata in tedesco. E poi abbiamo Faris Kocan, già il suo nome ci dice che è di origine bosniaca, ma un ricercatore di spicco che analizza la situazione e naturalmente con gli studenti fa delle ricerche soprattutto di questi concetti orientalistici che abbiamo noi cosiddetti bianchi europei. E poi abbiamo lo scrittore, poeta, traduttore Ahmed Buric di Sarajevo, che senza la Bosnia Forum Tomica ogni anno invitiamo qualche bosniaco, lo dobbiamo.
0: Che porta non solo la propria conoscenza, ma io ogni volta trovo quell'ironia che forse noi abbiamo perso nell'analizzare le cose. Quando ci sono gli interventi degli studiosi bosniaci, riescono a sdrammatizzare, forse perché hanno passato più di noi in prima persona recentemente delle cose e hanno ancora questa forza e questa voglia di sdrammatizzare anche situazioni difficili. Non c'è solo il parlato, ci sono anche le mostre, una delle mostre alle 16.30, sempre a Capodistria, la Loggia Piccola e Lapis Histrie.
1: L'elogio della follia, che era il titolo dell'anno scorso. Sì. Allora, la raccolta dei racconti finalisti e i premiati tre. Questi vengono tradotti in tutte e tre lingue, no?
0: E la curatrice è Maja Briski, ci tengo a dirlo, perché curatrice storica poi del Forum Tomica.
1: Non solo, no? perché il libro è naturalmente importante, sono le storie, la letteratura, ma le illustrazioni, per dire, sono assai importanti, anche perché loro, in base ai temi dei racconti che faranno parte del libro, invitano artisti a portare delle opere che corrispondessero con questi racconti, così che abbiamo un artefatto come Dio comanda.
0: Hai detto loro perché c'è anche Zanetto, lo ricordo, che
1: sì,
0: è designer, certo.
1: No, perché l'immagine, la grafica del forum è il suo lavoro.
0: Senti, Poeti in strada alle 17:30, Poeti in strada, la poesia può ancora dire qualcosa?
1: Ecco, noi tra i nostri invitati ci sono anche naturalmente poeti, scrittori, e poi abbiamo invitato anche poeti istriani. Anja Zagolob, illustre poetessa slovena che partecipa al simposio di Umago a Capodistria, legge le sue poesie. Lidija Dimkovska, una scrittrice macedone che però vive e lavora in Slovenia, è naturalmente quadrilingue, tradotto moltissime opere, e lei anche tradotta anche in italiano. E poi una bravissima poetessa, premiata molte volte, non so se lei conosce, Rosana Bubola, che darà a queste letture il timbro istriano.
0: È un timbro duro anche, perché le mie poesie sono dure, e forse è anche questo, perché parlano anche proprio di Oriente, nel senso di questo nostro rapporto indifferente con questa situazione. Per cui grazie per avermi chiamato Forum Tomica, io sono sempre felice di partecipare assieme a noi. Io non mi metto tra i poeti, io scrivo poesia, è diverso, però ci sarà anche Alyosha Pužar, che alla sera presenterà a Capodistria
1: lo stesso
0: libro di Rakovac. Sì, sì.
1: Ecco.
0: Senti, il tempo stringe. Umago, ecco, qua si arriva alle premiazioni di Lapis Istrie, no? Sì. Le premiazioni, quanti sono arrivati, tanti testi quest'anno? Una mia curiosità.
1: 150 51 così.
0: È fantastico.
1: Circa. Sì, un gran lavoro per la giuria composta da Laura Markić, Tea Tulic, scrittrice croata, e Goran Vojnović, scrittore sloveno. Beh, che lavorino pure, no?
0: Ah, beh, sì.
1: Ma è importante perché loro possono leggere in tutte e tre lingue. È sempre più difficile trovare gente che capisca e che almeno un po' parli queste tre lingue. Anche sul nostro territorio, no? Se pensiamo che l'italiano si insegna nelle scuole della maggioranza per 14-15 anni e poi ne escono studenti che non sanno dire buongiorno, eh?
0: E questo è grave, questo è un altro discorso.
1: Sì, ne parleremo un'altra volta.
0: Senti,
1: no?
0: Umago protagonista del venerdì, ci sarà la presentazione, come abbiamo detto prima, dell'Albero dei Sogni in croato, ci sarà artista al museo di Umago, al museo cittadino di Umago. Dobbiamo andare verso la fine, e verso la fine c'è sabato 30. Sabato 30 è un appuntamento non per commemorare Fulvio Tomica, però per stare insieme a Fulvio Tomica. Io so che voi lo percepite sempre così. Alle 12 si va alla tomba di Fulvio Tomica, che è tornato a casa dopo essere andato via, ed è questo secondo me il significato di questo riunirsi lì per ricordarlo, chi l'ho conosciuto, per farlo conoscere a chi non l'ha mai incontrato.
1: È molto toccante questo incontro, specialmente per i nostri ospiti che vengono da lontano. Quando leggono la lapide scritta in tre lingue, passò alla miglior vita, prešao u bolji život, prešao je u bolše življenje. No, questo rimane. Poi la musica del coro della comunità degli italiani, e è una sensazione che ti porti nel cuore, Per questo i nostri partecipanti, gli ospiti, poi rimangono affezionati non al forum e soprattutto leggono e rileggono Tomizza.
0: Irena, grazie di cuore per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

Heroin, Maroon 5, grazie alla professoressa Irena Urbic, magari dopo ci troviamo per un caffè, prof. Ci sta. Allora, io vi ricordo che trovate tutte le informazioni per seguire il Forum Tomizza alla pagina forumtomizza.com oppure su tutte le piattaforme social, su Facebook, Instagram. Seguite il Forum Tomizza, perché si riflette, si ragiona insieme senza confini, in tante lingue, ci si scambia opinioni, idee, visioni del mondo, della società, di ciò che accade oggi. Non serve essere sempre d'accordo, l'importante è ascoltare l'altro anche e poi farsi un'idea. Allora, Danai, adesso arrivano le notizie flash, giusto? Sì, e dopo, nella quarta parte di Calle degli Orti Grandi, parleremo di Miles Davis, perché oggi compierebbe 100 anni. E allora, a fra pochissimo.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 9.30, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud dell'Iran. Lo sostiene il segretario di Stato americano Marco Rubio. Vedremo se riusciremo a compiere dei progressi, ha aggiunto. Rubio ritiene inoltre che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni. Secondo le sue parole, il presidente statunitense Trump ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo. O concluderà un buon accordo o l'accordo proprio non ci sarà. Rubio inoltre insiste sul fatto che lo stretto di Hormuz sarà riaperto in un modo o nell'altro. A Cipro il centrodestra ha vinto le elezioni parlamentari che si sono svolte ieri. Il partito conservatore DC si è confermato il primo con il 27% dei voti, seguito dalla sinistra di Akel che ha ottenuto il 23%. Dietro i due tradizionali partiti emergono nuove formazioni destinate a ridisegnare lo scenario politico dell'isola divisa. La grande novità è il partito di estrema destra Elam. Nato come propaggine cipriota del partito neonazista greco Alba Dorata, ormai disciolto, Elam ha ottenuto il 10% dei voti. Il partito ha quasi raddoppiato i consensi e si afferma come terzo in Parlamento. Con lo slogan «Prima i ciprioti», Elam si batte per abolire i sussidi destinati ai richiedenti asilo e sostiene la linea dura nei negoziati con la comunità turco-cipriota che vive nella parte nord dell'isola, occupata 50 anni fa dalla Turchia. Il premier canadese Mark Carney ha lanciato un avvertimento ai residenti dell'Alberta che a ottobre saranno chiamati alle urne per il referendum sulla permanenza della loro provincia nel Canada. Secondo Carney, i residenti dell'Alberta potrebbero non essere pienamente consapevoli delle conseguenze. Ha poi paragonato la consultazione alla Brexit che ha visto la Gran Bretagna uscire dall'Unione Europea. Ho visto con i miei occhi cosa è successo nel Regno Unito, ha detto. 10 anni dopo stanno ancora cercando di rimediare a qualcosa che il popolo non ha votato, ma alla fine hanno ottenuto proprio questo. Si svolgeranno oggi alle 13 al cimitero di Isola i funerali di Andrea Shumegnak, ex giornalista e caporedattore di Radio Capodistria, morto nei giorni scorsi all'età di 79 anni. I dipendenti, tutti dell'emittente, si stringono alla famiglia in questo difficile momento. Di Andrea conserveremo un ricordo affettuoso e riconoscente. Le 9.33 minuti e 30 secondi erano le ultime notizie da Radio Capodistria.
4: Dicono l'amore non è urlarsi addosso.

0: ma tu non cambi mai.
1: Lorenzo Salvetti, 1000 concerti, ma ne ha fatti di più, molti di più. Miles Davis, durante la sua carriera durata oltre 45 anni, parleremo di questo, ma intanto buongiorno Jure Zoglia, che è appena arrivato e alza le braccia come avesse vinto la Coppa del Mondo, e ringrazio anche Danei Brakic, che è stato con noi fino a poco fa. L'avete capito, l'ho detto, apriamo questa quarta parte nel segno di Miles Davis, che proprio oggi, 26 maggio, avrebbe compiuto 100 anni, un anniversario celebrato in tutto il mondo. E allora andiamo subito ad ascoltare insieme l'intervista al curatore di una mostra molto particolare inaugurata l'8 maggio in un luogo molto suggestivo, Villa Cattaneo, una splendida villa veneta settecentesca che diventerà sede del PFM, Polo del Futuro Musicale. Dove? Non ve lo dico, lo scopriamo insieme ascoltando la chiacchierata con Enrico, e dico solo il nome: Enrico. Grazie Jure. Originalità è sicuramente una delle prime parole che ci vengono in mente se pensiamo a Pordenone, città che nel suo cammino verso la capitale italiana della cultura del 2027 continua a stupirci con eventi fuori dagli schemi. Quando Pordenone si inaugura una mostra, non è mai solo un'esposizione da guardare, è un'esperienza da vivere, e in questo caso, nella mostra di cui stiamo per parlare, è una mostra da ascoltare. Si intitola Miles Davis 100, Listen to This, e noi abbiamo il piacere di avere al telefono il suo curatore Enrico Merlin. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie di questo invito.
1: Grazie a te per aver curato questa mostra, te l'ho detto fuori onda, wow, veramente wow. Allora Enrico, questo percorso va verso la capitale italiana della cultura, ci sono state grandi esposizioni fotografiche, e adesso entriamo dal portone principale nel mondo della musica con Miles Davis, che il 26 maggio, quando andremo in onda, compierà 100 anni.
2: Celebriamo il centenario di Miles Davis, essendo io curatore, diciamo, di vari aspetti della musica di Miles Davis. Ho compilato la discografia completa, la prima discografia completa, che era su milesdavis.com, il sito ufficiale della famiglia dell'artista, e poi ho scritto diverse robe sull'artista stesso, oltre ad essere un musicologo della storia del Novecento. E quindi diciamo che erano alcuni anni che sognavo di poter fare una mostra un po' diversa dalle altre, e a Pordenone mi hanno dato credito ed eccoci qua.
1: Senti, hai curato la musica, ma tu sei anche consulente dell'American Jazz Museum di Kansas City, ed è tra i collaboratori, tra le istituzioni prestigiose proprio che collaborano a questa grande esposizione, a questa grande mostra.
2: Diciamo che a volte le cose sono una cosa collegata all'altra in qualche misura, perché da moltissimi anni, dagli anni 80 appunto, abbiamo messo insieme questa sorta di comunità di appassionati che si chiama Miles Davis Discussion, nella quale scambiavamo nastri, materiali inediti, rari, eccetera eccetera, attraverso il sistema del file sharing, anzi all'epoca delle cassette, cioè ci si spediva le cassettine C90. Ecco, e invece poi con il tempo, appunto, aumentando le mie competenze ed entrando soprattutto in contatto con molti musicisti che hanno suonato con Miles Davis negli anni 90, 2000, 2010 e così via, diciamo, a un certo punto è stato fatto un grosso lascito da parte di un collezionista californiano, mio carissimo amico, che si chiama Rodman Merrimore, che ha fatto questo, ha donato praticamente la sua collezione integralmente di Miles Davis, di oltre 3.000 pezzi, all'American Jazz Museum di Kansas City. E quando hanno fatto una selezione su chi dovesse prendersi cura per le datazioni dei materiali, identificazione, perché sono un sacco di materiali che non hanno delle note, no? Ed avendo io messo insieme un database di oltre 10.000 pezzi che raccontano la storia di Miles Davis dalla nascita al 91, ecco che fra le varie opzioni è venuto fuori il mio nome, e quindi due o tre anni fa ho iniziato questa collaborazione con l'American Jazz Museum di Kansas City, recandomi lì e lavorando negli archivi, insomma.
1: Che non è la sola istituzione che collabora a questa mostra, perché c'è anche la House of Miles di St. Louis, e c'è anche il sostegno della famiglia Davis, che tu conosci.
2: Sì, questo devo dire che sempre fa parte di questo giro di contatti che poi in alcuni casi sono diventati amicizie, perché anche l'House of Miles è la casa dove Miles ha vissuto 18 anni praticamente, cioè da quando, da pochi mesi dopo la nascita, quando si trasferirono a East St. Louis da Alton, Illinois, e dove è rimasto fino a quando si è trasferito a 18 anni a New York. E quindi insomma loro sono carinissimi, hanno salvato questa casa che stava per essere distrutta e l'hanno restaurata, e sono sempre in lotta anche loro con i fondi e le istituzioni per avere del sostegno, però per il momento quindi sono loro. E poi c'è la famiglia Davis, con cui appunto io sono in contatto dagli anni 90 per varie questioni, e devo dire che tutto ciò mette insieme una serie di energie molto molto molto forti e stimolanti.
1: E mette insieme anche una verità che aiuta a creare, secondo me. Tu hai detto prima che hai creato un database di 10.000 pezzi, e adesso passando direttamente così alla mostra, saltando, è una mostra da ascoltare perché c'è una sala database interattiva nella sezione Listen to This che ha oltre 2.000 registrazioni. Cioè è una cosa unica questa.
2: Sì, credo che sia la prima volta che viene fatta una roba del genere, nel senso in questi termini, con questa. Avevo fatto un esperimento alcuni anni fa per una mostra che avevo fatto a Reggio Emilia con Daniele Abbado, il figlio di Claudio, e però questa è proprio invece, questa mostra è incentrata su questa cosa, o meglio, abbiamo tutta una serie di sale che raccontano il Miles Davis nelle sue varie sfaccettature, nella sua poliedricità camaleontica, direi quasi caleidoscopica, anzi senza quasi. E dall'altra parte invece si arriva poi a questa sala, che è la sala, diciamo l'ultima sala, quindi è una sorta di cammino iniziatico in cui si comincia dal disco, si vede poi Miles in varie declinazioni, quindi l'artista, perché era anche pittore, l'attore, la figura, l'icona sociale, i suoi concerti, questo e quell'altro, poi si arriva in fondo e c'è questa sala molto bella, credo, dove ci sono questi computer dove si può accedere in maniera privata all'ascolto di tutta l'opera davisiana. Che cosa vuol dire in termini numerici, brutalmente? Che se uno entrasse lì e dice va bene, allora adesso mi ascolto tutto quello che c'è in questo database, potrebbe passare tranquillamente 8 giorni, 24 ore su 24, senza mai ripetere lo stesso brano. Questo per dare l'idea della produzione anche di Miles Davis. Ogni brano, soprattutto la cosa importante, è che ha una descrizione, a volte anche estesa, che abbiamo messo insieme negli ultimi 30 anni di lavoro, quindi ha una guida all'ascolto che io ho scritto appositamente per poter destreggiarsi all'interno della cosa, e ho costruito poi all'interno dei percorsi guidati, per cui se uno anche dice ma io non so nulla di Miles Davis, da dove comincio? Allora ci sono vari percorsi, 25 brani per conoscere Miles Davis, piuttosto che, non so, Miles Davis e il blues, e così via, i dischi principali, e uno può, quindi partendo da lì, oppure può fare delle ricerche per chi ha vita accesso, quindi per musicisti, per località, per strumenti, in modo tale che ognuno può costruire il proprio percorso autonomo una volta che ha preso confidenza con il database.
1: Hai detto l'artista, vabbè, lui è stato un grande innovatore nella musica, non solo un innovatore, non solo uno sperimentatore, lui ha supportato, ha fatto crescere tantissimi musicisti, ma non troviamo solo il musicista, troviamo anche l'artista visivo, il performer. Hai detto, ecco, lui era molto avanti, lui curava tanto l'immagine, cioè lui è un'icona anche perché se l'è costruita questa immagine.
2: Sì. Io devo dire che in questo senso, questo è uno dei senso che abbiamo cercato di dare a questa mostra, che poteva essere anche solo un oggetto cronologico e avrebbe funzionato tranquillamente uguale. Invece qui abbiamo, avendolo diviso per aree tematiche, questa cosa dell'icona sociale che poi diventa cinematografica, che diventa immagine, che diventa il nome, che diventa marchio. Ricordiamo che Miles è uno dei pochi artisti insieme a Elvis che viene riconosciuto per il nome proprio e non per il cognome. Cioè quando tu dici Miles non è che puoi pensare a qualcun altro, insomma. Esatto, cioè è chiaro, è stato anche agevolato dal nome, se si fosse chiamato Mario Rossi probabilmente non avrebbe funzionato allo stesso modo, però insomma diciamo che questo ha dato in qualche misura una spinta che lui ha saputo usare in maniera straordinaria. Un artista tutto tondo, e come dici tu, cambia l'immagine, cambia la musica. diciamo nel rock il personaggio che mi viene primo in mente da associare a Miles, che ne è in qualche misura figlio ed è stato grande estimatore della sua musica, e ve lo posso assicurare perché ci ho anche parlato di questo fronte, è David Bowie. Cioè uno che ogni tournée, ogni cosa aveva, e Miles la stessa cosa, aveva da un certo punto in poi, cioè dalla fine degli anni 60 in poi, l'immagine, chiamiamolo il look, come si soleva dire un po' di tempo fa, faceva parte di uno spettacolo, e forse è anche per questo che tanti jazzisti facevano un po' fatica, jazzofili chiamiamoli, facevano un po' fatica a digerirlo, perché sembrava quasi un mascherarsi, no? Come se fosse un attore di teatro, ma Miles aveva capito benissimo che il rock and roll, e quindi anche un certo tipo di jazz, ha comunque strettamente a che fare con il teatro, con la rappresentazione, che non è, anche nel momento stesso in cui tu sali su un palco e ti dai quell'aria un po' distaccata nel tuo gessato nero oppure nel tuo maglioncino di acrilico rosso dolce vita, con il pantalone verde col velluto costa larga, voglio dire, da jazzista un po' sfigato degli anni 70, ecco, anche in quel modo tu stai dando un'immagine di te. Nella negazione dell'immagine tu stai dando un segnale. Miles è stato uno dei primi a capire quanto fosse importante avere un approccio che lo rappresentasse. La verità, questa è una parola secondo me molto importante.
1: La verità è una parola che adoro, infatti era un'immagine che seguiva la sua evoluzione, l'evoluzione di uomo, di musicista, di tutto ciò che era. Senti, questa mostra non è solo una mostra, non è solo una mostra da ascoltare, l'abbiamo detto, ma è un luogo vivo, un luogo pieno di appuntamenti, ospiti internazionali. Tra gli ospiti, tra i tanti ospiti, ci sarà un amico, un confidente, ma soprattutto colui che ci ha restituito le immagini di Miles Davis, ovvero Anthony Barbosa.
2: Sì, Anthony è stato da noi già, io spero, a dire la verità, di poterlo reinvitare, ma è un fotografo straordinario. Allora, quest'uomo di 82 anni con una forza pazzesca, cioè, ha fotografato tutto il mondo della musica afroamericana e non solo, ma voglio dire, con, da Aretha Franklin a Grace Jones, per intenderci, no? Fino ad arrivare perfino a Cher, cioè, quindi anche le star del pop e tutto. E non solo, lui è molto famoso per il suo impegno sociale, perché le sue foto relative alle questioni sui diritti civili sono fra le più quotate nel settore. Insomma, adesso c'è una mostra a Washington, per esempio, sui diritti civili, e Anthony è uno dei fotografi più rappresentati. Personaggio incredibile, ha raccontato delle cose pazzesche sul suo rapporto con Miles Davis, sul fatto che alla fine sia nata anche una grande amicizia e non solo un rapporto professionale. Lui ha detto anche, secondo lui, qual è il suo segreto, cioè come è riuscito a entrare in questa cosa di Miles, cioè senza mai fare una forzatura. Miles sapeva già dove voleva andare, anzi dice: io ho imparato la professione fotografando Miles.
1: Che frase. Forse perché riusciva a carpire quei silenzi che Miles metteva nella musica, e lui riusciva a metterli nelle foto, quei momenti apparentemente di stand-by che in realtà hanno più significato di tantissime parole o suoni. Può essere.
2: È una delle cose che abbiamo di queste gigantografie, di queste scritte in gigantografia che abbiamo nella mostra, è proprio questa, una di queste frasi famose di Miles, in cui dice: nella musica il silenzio è più importante del suono. E fra l'altro il primo incontro che io ho fatto, perché appunto poi nei fine settimana, se si va sul sito della mostra di Jazz Insieme Pordenone, Miles Davis 100, si possono prenotare sia le visite guidate alla mostra che conduco io, che le guide all'ascolto. E in queste guide all'ascolto ci saranno anche altri ospiti, amici, come hai detto tu prima, da Stefano Zenni, direttore artistico del Festival Jazz di Torino e grande musicologo della musica afroamericana, Luca Bragalini, docente del Conservatorio di Milano, oltre che anche lui musicologo e scrittore di libri di grande successo e nel campo della musicologia, E quindi la prima che ho fatto era proprio dedicata ai silenzi nella musica di Miles Davis, cioè quanto il silenzio sia alla fine esplicito e racconti narrativamente molto di più a volte che non fiumi di note. E l'arte del silenzio, della gestione del silenzio, dopo John Cage, direi che è proprio quella di Miles Davis.
1: Senti, abbiamo pochissimo tempo, siamo in chiusura, ma io voglio farti un'ultima domanda, proprio per una domanda per Enrico. Ma chi è per te? Chi è per te Miles Davis?
2: Ma una sorta di, forse una sorta di zio d'America che non ho fatto in tempo a conoscere. Perché mi è proprio, l'ho sempre seguito fin da ragazzo, partendo all'inizio da una sorta di repulsione, perché non mi piaceva molto la sua musica, soprattutto quella elettrica, per poi trasformarmi in una sorta di apologo e di profeta del verbo, perché ho anche scritto insieme a Veniero Rizzardi questo libro su Beaches Brew e la nascita del periodo elettrico dal 67 al 70, che insomma è stato per il Saggiatore, è stato anche un libro di discreto successo, insieme all'altro libro mio che è Mille dischi per un secolo, sempre per il Saggiatore, che è una sorta di Bibbia della musica, Bibbia si fa per dire, diciamo un vademecum di 1700 pagine sulla storia della musica del Novecento.
1: Grazie. Enrico, grazie.
2: No, grazie a te.
1: Ma grazie di cuore, buona mostra, buon tutto, e invito tutti quanti gli ascoltatori ad andare sul sito a cercare Miles Davis 100, Listen to This, una mostra da ascoltare, è aperta fino al 12 luglio, però come dico sempre, non pensate di rimandare perché c'è tempo, non c'è tempo, andateci subito. Grazie
2: sì,
1: mille.
2: Sì, venite, vi aspettiamo.
1: E ci porti anche a fare il giro.
2: Sì, esattamente.
1: E allora?
2: Come no? Anzi, fatevi riconoscere, dice, abbiamo ascoltato la trasmissione, bravissimo, dai, vediamo.
1: Ok, grazie di cuore.
2: Grazie mille, a presto.
1: Ciao.
2: A presto.

0: ma prima non avevo la più pallida idea di chi fosse, ecco, se no come ci parlavo con lui, e come ci parlavo, non lo so. Per fortuna non l'ho googlato prima di sentirlo, ma la nostra chiacchierata conferma che i grandi, come è successo poco fa anche con il maestro George Stage, i grandi, quelli con la G maiuscola, sono sempre quelli che ti mettono a tuo agio e sanno parlare a tutti in maniera semplice. Nella vita ci vuole musica? E allora dopo la musica ascoltiamo le info di Viaggiando e noi torniamo per l'ultima parte di Calle, dopo la sigla single scelta da Andrea F.
1: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past. 'Cause I'm not scared of loving you.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul raccordo Marco Polo si viaggia in colonna per lavori tra Favaro Dese e l'aeroporto di Venezia in direzione di quest'ultimo. Al di fuori della nostra rete, incolonnamenti per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Ti rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: della settimana.
1: L'uripremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

maggio svola Irena Giorgi direttamente dal Festival dell'Istroveneto del 2021, festival che prende il via il 6 giugno, ma avremo tempo di seguirlo, parlarne nelle prossime puntate, anche perché dura un'infinità fino al 27, 21 giorni di programmazione. Maggio, ripete Irena Giorgi nel suo brano Maggio, l'ho detto in apertura di puntata, proprio il mese delle spose, delle rose e del divorzio alpino. Ne abbiamo parlato con Riore adesso fuori onda, di cos'è il divorzio alpino. Cioè, sembra una prassi diffusa venuta fuori da un video su TikTok dove una ragazza, singhiozzando, dichiarava quello il peggior sabato della sua vita, in quanto il partner con cui era uscita per fare un'escursione in montagna era andato avanti senza aspettarla, lasciandola da sola, senza badare alle sue difficoltà, per poi incontrarla solo alla fine del percorso. Può sembrare una cosa che fa ridere, invece no, per niente. Pensate che in poche settimane il video ha ottenuto 26 milioni di visualizzazioni e ha fatto emergere numerose storie simili sui social, sui forum. Episodi di questo tipo hanno cominciato a essere indicati proprio con questa espressione divorzio alpino, che indica appunto una forma di abbandono più o meno intenzionale di una persona in posti montuosi, remoti, isolati, dove non è facile cavarsela, neanche chiedere aiuto. Ed è infami questa cosa, secondo me. Allora, invece, secondo Maya Silver, direttrice della rivista statunitense Climbing, dedicata all'arrampicata, le modalità di divorzio alpino sono due. La prima, eccezionale, quasi romanzesca, è quella in cui qualcuno porta la propria compagna in montagna con l'intento deliberato di provocarne la morte accidentale. Accidentale naturalmente virgolettato, perché questo è ripreso da un racconto dello scrittore Robert Barr del 1893, a cui il fenomeno deve il nome. La seconda è di gran lunga più comune, molto meno estrema ma comunque insidiosa, ed è la situazione in cui una persona viene esposta a pericoli a causa di negligenza, ignoranza o errori di un'altra che con lei, spesso un marito, un compagno. A me è successo nella vita, non è piacevole, ne parlavamo fuori onda. Insomma, un video su TikTok ha fatto capire a tutti che il divorzio alpino purtroppo è un fenomeno diffuso e che purtroppo nell'esperienza di alcune donne che sono state lasciate da sole lungo sentieri impervi o durante un'arrampicata si è visto come l'abbandono, questo è importante da capire, l'abbandono sia stato il culmine di una serie di comportamenti in cui i compagni tendevano a sminuirle sistematicamente, mentre per altre è stato il primo segnale di abusi fisici o emotivi. Allora, non sottovalutiamo mai i segnali, anzi impariamo a leggerli e soprattutto stiamo allerta, mi raccomando, e mandiamolo da sole in montagna se ci vuole andare, ma che si arrangi, ma che vada, ma io sto a casa, ma vado al mare, ma ciao, musica.

I pinguini tattici nucleari, ciacici. Siamo arrivati verso la fine, allora comincia ad incespicchiare, ciacici. Ci portano dove ci portano, dritti dritti al caffè. Dove andate questi giorni, a parte gli appuntamenti che vi ho dato grazie agli ospiti? Dove andate? Beh, potete andare sempre, perché sempre aperto e pieno di iniziative, all'Immaginario Scientifico, che festeggia i suoi primi 40 anni e lo fa regalando il biglietto, quindi l'entrata gratuita, a tutti coloro che sono nati nel 1986, come l'Immaginario stesso naturalmente, e regala i biglietti nelle sedi di Trieste e anche in quella di Pordenone fino al 15 giugno. Iure, tu in che anno sei nato? 92, io ero quasi all'università, mi mancava niente, mamma mia, 92, un bambino. Allora, domani invece alle ore 18 presso la sala di lettura della Biblioteca Civica di Capodistria, qui in Piazza Brolo 1, si terrà una serata letteraria dedicata al poeta Srećko Kosovel in occasione del 100° anniversario della sua morte. Ci sarà un recital molto speciale preparato dalla dottoressa Verica Janeva, spero di aver detto giusto l'accento, scusatemi se lo sbagliato, interpretato da Nicoletta Casagrande, Dragica Blagojevic, Jana Pogačnik, Vera Janeva, Mirko Markežić e Igor Rojc. La parte musicale invece vedrà la partecipazione di ospiti speciali, la cantante e chitarrista Marietka Popovski e il fisarmonicista Miran Pečenik. E poi, ha un appuntamento per venerdì 29 maggio, che ci arriva dalla CAN di Pirano, ed è un appuntamento molto interessante per me, inserito nell'ambito delle giornate del patrimonio dei cimiteri europei. Si terrà alle 10:30 venerdì 29 maggio, lo ripeto, al cimitero civico di Pirano. Ci sarà una visita guidata con la presentazione di 8 tombe delle più illustri famiglie piranesi, e in questa occasione verrà presentato anche un opuscolo con brevi descrizioni delle tombe selezionate, mentre Nana Krajinc dell'azienda Gnom, attiva nel campo della tutela del patrimonio culturale, illustrerà il recente restauro della chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato. Iure, tu lo sai che io amo andare per cimiteri? Te l'avevo detto. Io amo visitare i cimiteri perché è come trovarsi dentro un grandissimo archivio, se ci pensi. Ci sono nomi, famiglie, storia. In alcuni cimiteri, non solo quelli monumentali, ma anche in quelli più piccoletti, ci sono delle tombe che sono delle vere e proprie opere d'arte. Quindi quando andate a visitare un luogo, anche un borgo, un paesino, visitate anche il suo cimitero, non ve ne pentirete sicuramente. Nei cimiteri c'è silenzio, lo so, ma noi siamo una radio, e allora musica.

Francesco Gabbani, Occidentalis Karma. Ah, è arrivato già il momento dei saluti, è arrivato anche il momento di ringraziare. Chi ringrazio? Vado in ordine come li ho sentiti stamattina, quindi grazie. Grazie al maestro George Tage che ci ha portato a conoscere la sua mostra Il colore del caso, inaugurata alla Sala Nathan del magazzino 26 di Porto Vecchio a Trieste, visitabile fino al 12 giugno, quindi affrettatevi perché le foto sono davvero davvero incredibili, come la tecnica usata, ne abbiamo parlato prima, il banco ottico. Non si usa più, oggi è tutto usa e getta, non c'è più la pazienza di catturare una foto poi provocata, cioè trovata per caso. E poi grazie alla professoressa Irena Urbic, Irena Caffè, che è venuta in studio qui da noi per presentarci la 27esima edizione del Forum Tomizza, che inizia domani, ma è già iniziato in realtà, ma domani ufficialmente tra Capodistria, Trieste e Umago, il cui tema di quest'anno è Orient Express. E infine grazie a Enrico Merlin, storico della musica, divulgatore, compositore, chitarrista fra i massimi esperti mondiali di Miles Davis, che ci ha parlato della mostra da lui curata Miles David 100, Listen to This, a Villa Cattaneo Pordenone, che si avvia verso la capitale italiana della cultura del 2027. Una mostra unica, l'abbiamo detto, da non perdere, non solo per gli amanti di Miles Davis, ma anche per chi non conosce questo grande artista ed ha ora la possibilità di scoprirlo a tutto tondo. I podcast delle nostre chiacchierate, se siete stati distratti o proprio mentre parlavamo vi si bruciava il sugo e siete dovuti correre in cucina, sapete che li trovate fra poco sul nostro sito web. Mentre se avete voglia di riascoltare tutta la puntata, vabbè, mettete la sveglia alle 3 del mattino, che tanto già non si dorme dal caldo, quindi non lamentatevi, anzi lamentatevi con le stelle, e intanto mettete su Radio Capodistria alle 3 di notte, ascoltate Calle degli Orti Grandi, che ve passa. Ragazzi, grazie ai nostri tecnici, ai tecnici che mi hanno accompagnato stamattina, Danei Brakic prima, adesso Yuri Zoglia, grazie ragazzi. E niente, maggio scivola pian piano via, la prossima settimana quando ci risentiremo saremo già in giugno, e siccome le temperature sono ormai estive, il mare si sta già scaldando, io vi invito ad uscire, ad andare magari a fare il primo tuffo della stagione, voi coraggiosi, e mi raccomando, quando siete là, in mezzo al blu, circondatevi di bellezza. A martedì prossimo. Ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Oggi, nel corso di una sessione straordinaria, la Camera di Stato discuterà la proposta di emendamento per dichiarare nuovamente il 17 maggio giornata nazionale in ricordo delle vittime della violenza comunista, come già accaduto durante il governo di Anesi Anscia nel 2022. Una ricorrenza poi abolita un anno dopo durante il governo di Robert Golob. La proposta prevede anche di seppellire al cimitero Jale di Lubiana delle vittime di guerra e delle uccisioni avvenute dopo il conflitto, vittime rimaste finora senza sepoltura. Almeno 12 persone uccise nei bombardamenti aerei di Israele ieri sera su Machgagara, nella valle della Bekaa. I corpi sono stati recuperati, tra loro un insegnante il cui figlio fu ucciso da Israele nel 2024. Diversi feriti, così media locali. Altri raid di Israele vengono segnalati nei distretti meridionali di altre città, tra cui Tiro e Sidone, dove sono state uccise 2 persone. Bombardati dall'IDF anche una ventina di villaggi nel sud del Libano, ma su questi raid un bilancio non è ancora stato fornito. Washington è ancora disposta a mediare nei negoziati tra Russia e Ucraina, lo ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo una telefonata con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Secondo Rubio, gli Stati Uniti sono pronti a fare tutto ciò che è in loro potere per contribuire a porre fine a questo conflitto terribile che dura da più tempo della Seconda Guerra Mondiale e si spera di si presenterà l'opportunità di farlo. I colloqui di pace tra Russia e Ucraina, lo ricordiamo, sono in una fase di stallo. Entrambe le parti continuano a perpetrare attacchi reciproci intensificati dalla Russia negli ultimi giorni. Dopo mesi di restrizioni, il capo dello Stato iraniano Massoud Pezeshkian e il Ministero delle Comunicazioni di Teheran hanno disposto il ripristino della connessione a Internet nel paese. Internet aveva smesso di funzionare alla fine di dicembre, quando, lo ricordiamo, in Iran erano esplose le manifestazioni di protesta in relazione alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. Successivamente le autorità avevano ripreso il controllo della situazione e ripristinato gradualmente la connessione. Dopo l'attacco da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, però, le restrizioni erano tornate in vigore. Le autorità avevano quindi nuovamente limitato l'accesso alla rete. È tutto per le notizie, ore 10:34.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita, ospite dell'odierno appuntamento, la connazionale fiumana Melita Sciucca, alla quale è stata conferita la targa d'oro stemma della città di Fiume per il suo impegno nella promozione della tolleranza, della conoscenza storica e del rispetto delle diversità come valore distintivo della città. Professoressa di italiano, operatrice culturale instancabile, promotrice della lingua e della cultura, prima di tutto fiumana e poi italiana. Abbiamo in linea telefonica Melita Sciucca. Buongiorno e ben ritrovata.
1: Buongiorno, grazie. Ma stavi parlando di me?
0: Certamente di te, cara Melita. È con grande piacere riaverti in minoranza e questa volta anche per questioni belle, per parlare di cose positive, come di quest'ultimo riconoscimento che ti è stato assegnato e che ti verrà consegnato il 15 giugno prossimo, se non sbaglio, in occasione di San Vito, patrono di Fiume e giornata della città di Fiume per l'appunto. Un riconoscimento più che meritato, lasciamelo dire, e non per piaggeria, ma perché ne sono veramente fermamente convinta. E tu ne sei felice, onorata?
1: Io sono felice, onorata, un po' anche stupita, sai, perché sì, arriva un premio per le cose che fai quotidianamente, per le cose che fai con tanta volontà, con tanta voglia di fare, senza pensare a quello che, cioè, ai soldi o ai premi, veramente sono proprio in secondo piano. E quindi quando arriva un riconoscimento così è veramente importante. È importante non solamente per me come persona, ma anche come per la comunità, specialmente per la città, ecco, la città che ha riconosciuto, penso, assegnandomi questo premio, ha riconosciuto il lavoro di una vita, ha riconosciuto l'esistenza della minoranza, i valori che, per i quali combatto tutta la vita, ecco, sì. Sì, che sono felice e onorata.
0: Ecco Melita, questo non è naturalmente il primo riconoscimento che ricevi, se non sbaglio qualche anno fa, forse nel 2021 credo, sei stata insignita pure dell'Ordine della Stella d'Italia. Ricevere un riconoscimento importante dai tuoi concittadini, ecco, dalla località in cui hai da sempre operato e lavorato, mi sembra un riconoscimento, non per voler sminuire assolutamente il primo, ma mi sembra che abbia un significato diverso, no?
1: Sì, io l'ho detto subito, l'ho detto e l'ho pensato subito. L'onorificenza del Presidente della Repubblica è stata un onore immenso e pensa, la motivazione era più o meno la stessa, quindi l'amore verso la città, il lavorare per promuovere la cultura italiana a Fiume, per promuovere la cultura croata in Italia, cioè un po' quello che faccio, ecco, tutta la vita. Quindi più o meno la motivazione era quella ed è veramente quello, è stato veramente un momento meraviglioso. Però come dici tu, riceverlo da parte della città, della mia città, in cui veramente tutte queste cose che faccio succedono, è molto molto diverso.
0: Anche perché molto molto, molto spesso chi ti sta vicino non riesce a capire e a percepire a volte anche la grandezza di quello che uno porta avanti e che uno fa, no? Non dico forse un po' anche per invidia, forse un po' anche per cattiveria, ma anche tralasciando da parte questo, anche tra di noi, detto tra di noi, insomma, lavorare per la valorizzazione della lingua italiana, per la promozione della nostra cultura, per l'affermazione della nostra identità. Insomma, sembrano cose che facciamo noi tutti, ma non lo facciamo sempre con gli stessi risultati e con lo stesso entusiasmo, no?
1: È vero, sì, è vero. Ecco, io voglio parlare di me, non degli altri. Io penso che qualsiasi persona che vuole bene alla propria città, che ci tiene alla propria identità, alla comunità, a quello che si fa all'interno della comunità, penso che ogni giorno, per me è importante anche quando una nonna parla in dialetto fiumano con il suo nipotino, perché anche quella è una scelta. Quando un genitore decide di mandare la propria creatura in una scuola italiana, perché anche quella è una scelta. Il fatto del lavorare per, come dicevi tu, per il mantenimento, la diffusione della nostra lingua, del nostro dialetto, per me, come anche per te, è una cosa quotidiana, una cosa semplice, una cosa normale, ecco. Però pensando un attimino a questi premi e così, io penso che le persone più diciamo così colpevoli tra virgolette per queste cose sono state intanto la mia famiglia, la mamma, il papà, la nonna, perché da piccola mi hanno inculcato, cioè a casa mia non c'era la discussione i tempi sono brutti o sono belli e così via. Ho frequentato la scuola italiana, mio fratello ha frequentato la scuola italiana, qua non c'erano dubbi, insomma. E poi cosa che per esempio in altre famiglie non era così. E poi i miei maestri, i miei insegnanti delle elementari, del liceo, sai quelle persone che ti segnano la vita, ecco, una di queste persone ha ricevuto il premio annuale della città di Fiume, la mia prof di croato del liceo, Vera Stimac, ed è una cosa meravigliosa il fatto che la mia prof, una delle prof più importanti, ecco, ed io riceveremo lo stesso premio lo stesso giorno, ecco, proprio.
0: Certo. Poi non dimentichiamo pure Pamić, Abdon Pamić, anche leggendario marciatore olimpico, anche
1: persona splendida, tra l'altro, una persona così modesta, così cara. Sono proprio molto molto contenta per lui, proprio sinceramente.
0: Sarai in bella compagnia, come si suol dire,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sarò in bella compagnia, proprio sì.
0: Melita Sciucca, recentemente abbiamo dato notizie e poi anche approfondito, anche qua in minoranza, il tema del riconoscimento del dialetto fiumano quale bene immateriale della Croazia. Con l'occasione noi non ti abbiamo sentita, ma tutti i nostri interlocutori hanno fatto il tuo nome, sostenendo che il merito per questa iscrizione del fiumano nell'albo dei beni culturali era tutto tuo.
1: No, non era tutto mio. No, io non ho e non faccio la falsa modesta. No. Io mi sono ritrovata nel momento giusto, al posto giusto. Cioè, il fatto dell'essere presidente della comunità degli italiani per me significava avere in mano il potere di realizzare certe cose. Le canzonette fiumane, il festival, di incominciare a raccogliere tutto sto materiale, sto immane materiale in fiumano, e veramente ce n'è tanto, abbiamo perso tanto tanto tempo per trovare, per cercare, per mettere insieme tutte queste cose che vengono create al dipartimento, negli asili, nelle scuole, quello che ha fatto la comunità, insomma, perché il ministero voleva che noi dimostrassimo che il dialetto fiumano è vivo, viene scritto, viene parlato, viene tramandato alle generazioni. Quindi quello è stato il lavoro più grande, e ho incontrato questa carissima persona alla quale veramente sono grata, e penso che tutta la comunità debba essere grata, alla Mirjana Crnić-Novosel, che anche lei con una mamma, una zia fiumane, che si occupa di dialetti e che veramente ha realizzato questa parte amministrativa che io non avrei potuto fare perché non sapevo da dove incominciare. Ecco. E quindi sì, non è merito mio, è merito di tutte quelle persone che scrivono, che fanno, che trasmettono il dialetto, che parlano con i loro nipoti, ecco, che cucinano in fiumano, parlano in fiumano, questo.
0: Senti,
1: io solo metto a posto tutte queste cose.
0: Beh, ci voleva qualcuno anche per fare questo. Che cosa secondo te cambierà ora con questo riconoscimento, e che cosa fare per evitare che un patrimonio vada a sparire con il tempo, Melita? Che cosa ne pensi?
1: Ma guarda, io intanto penso che questo riconoscimento abbia portato sia a noi della comunità, sia alla città, quindi alla maggioranza, una coscienza molto forte di quello che il dialetto fiumano è, e quindi una coscienza del fatto che il dialetto fiumano assieme al dialetto ciaccavo è una presenza costante, perenne, da sempre in questa città, numero uno, e che esiste ancora. Quindi, avendo la coscienza forte di questo, sicuramente noi come comunità ci muoveremo molto molto di più in questo senso, nel senso del fare, del produrre, del tramandare ai ragazzi, del lavorare sul dialetto nelle scuole, negli asili, molto di più di quello che si fa adesso. E la maggioranza, anche grazie al film di Igor Vesinovich, Fiume o Morte, Igor, che ha avuto 7-8 anni fa, quando è venuto in comunità per la prima volta a dirmi di questo suo progetto, a raccontarmi di questa cosa, che ha avuto questa idea di coinvolgere, non solo l'idea, lui voleva proprio, ma proprio con tutte le sue forze, che il dialetto e che le persone della comunità fossero presenti. Tu calcola che il dialetto fiumano, Silvana Zoric, Renzo Chieppolo, Sara e Andrea Martanic, Noemi e Sandro Perletta sono andati in giro per tutto il mondo, hanno ricevuto
0: ne abbiamo
1: più
0: parlato.
1: Di 40 premi. Esatto. E questo dialetto ha avuto questo boom spettacolare con il film di Igor. Ecco, la settimana scorsa ha ricevuto un altro premio da parte del Ministero della Cultura croato. E quindi questo ha portato, e poi il riconoscimento che è arrivato proprio in questo momento qui. Parliamo anche del quinto anniversario della quinta edizione delle canzonette fiumane, cioè in un certo momento questa cosa è andata proprio ad ampliarsi, e io mi aspetto che continui, ecco,
0: poi,
1: continui così.
0: No.
1: È che noi fiumani siamo, vorrei che fossimo coscienti della forza che abbiamo ricevuto con questo riconoscimento.
0: Ecco, quasi una spinta ad andare avanti, no?
1: Mm-hmm. Una cosa veramente molto molto importante.
0: Ecco, Melita, tu comunque insegni la lingua italiana in una scuola della maggioranza, un impegno non indifferente, se posso dire così, perché accanto all'insegnamento, noi ne abbiamo parlato varie volte, tu ti poni come obiettivo pure quello della valorizzazione, dell'apprezzamento della nostra lingua tra gli allievi della maggioranza, ma anche della valorizzazione, come dire, della territorialità quarnerina,
1: esatto.
0: Fiumane quarnerina, in scuole frequentate dalla maggioranza, dove arrivano studenti naturalmente dalle varie aree del paese, perché sappiamo che,
1: esatto,
0: insomma, ecco, non è un compito facile il tuo.
1: Non è un compito facile, però si fa. Si fa. Io l'italiano, ecco, io lavoro al ginnasio croato da 13 anni, e per me l'italiano non può essere una lingua straniera, come lo è l'inglese o il francese o lo spagnolo. Cioè l'italiano a Fiume o in Istria non può essere insegnato come lingua straniera, mi rifiuto, ecco. E quindi c'è sempre questa, io glielo dico ai ragazzi, guardate ragazzi, voi non potete essere fiumani se non conoscete l'italiano almeno un pochettino, e non potete andare a gridare Forza Fiume allo stadio di Rujevica se non sapete che cosa significhi, ecco. E incominciando da questo, l'italiano è diverso dall'inglese o dalle altre lingue straniere che imparano. E poi c'è un'altra cosa, il dialetto ciaccavo, purtroppo sempre meno ragazzi parlano il ciaccavo a casa, e quindi la collega e le colleghe che insegnano croato, lingua e letteratura croata, si danno da fare tanto anche per mantenere vivo questo dialetto ciaccavo, e qui si lavora insieme. E penso che dall'anno prossimo, da settembre prossimo, cercheremo di fare veramente un gruppo, ecco, di ragazzi, perché adesso si lavora così, sporadicamente, però da settembre in poi un gruppo proprio di lavoro, di attività extra didattica, in cui appunto fare delle attività usando ciaccavo e dialetto fiumano, paragonandoli, cercando di far capire loro, ecco, quali sono le differenze, quali sono le... le somiglianze, e quindi per far capire, per far sentire di più l'identità a quei ragazzi che già la sentono, e far capire agli altri ragazzi che c'è questa cosa di particolare in questa zona in cui loro vivono.
0: Complimenti per questa bella iniziativa, ecco, che conferma che esiste dialogo anche tra voi, professoresse, dunque tra collettivo scolastico, su questa volontà di mantenere l'identità fiumana, vuoi croata, slava, vuoi italiana, no? Tu so che nella tua scuola l'italiano rientra nel curriculum delle lingue straniere, no?
1: Sì, e so è anche la seconda lingua straniera.
0: La seconda. Ecco, e so anche che più della metà della popolazione scolastica sceglie di studiare proprio l'italiano. Un bel traguardo, anche se confronto con quella che è la realtà nelle località dell'Istria, dove la lingua italiana è facoltativa.
1: Allora, la lingua italiana è facoltativa nelle scuole elementari, quindi tutte alle scuole elementari i ragazzi
0: parli di Fiume adesso.
1: La seconda lingua come lingua facoltativa, e la prima lingua, l'inglese, invece è obbligatoria. Noi abbiamo anche tentato, perché io sono capo attivo dei professori di italiano delle scuole medie superiori della regione, e quindi abbiamo tentato insieme alla collega che porta avanti le scuole elementari abbiamo anche richiesto appunto che l'italiano nelle nostre zone, quindi in Istria, a Fiume, anche in Dalmazia, diventi lingua un po' dell'ambiente sociale, quello che una volta esisteva. E non abbiamo mai naturalmente ricevuto risposta né niente, però almeno che questa materia opzionale diventi opzionale, ma un po' obbligatoria, nel senso che adesso se il ragazzino si iscrive a italiano in quinta classe e poi alla fine della quinta non gli piace più, non è obbligato, certo, a iscriversi anche in sesta, ecco. E quindi non c'è più questa continuità, almeno quello mi piacerebbe che si realizzasse, cioè nel momento in cui tu ti iscrivi a un'attività, ma è anche per quanto riguarda la responsabilità dei ragazzi,
0: ecco, questo della lingua
1: portala avanti.
0: Ecco, specifichiamo che questo della lingua italiana è relativo, questo quanto ci hai detto è relativo a Fiume, perché in Istria la situazione è un po' diversa,
1: sì,
0: ma adesso, ecco, adesso non andiamo a spiegare, perché in alcune zone l'italiano è lingua dell'ambiente, in altre non lo è, e così via. Ma bene,
1: sì,
0: continuiamo noi e rimaniamo nella tua Fiume, Melita Sciucca. Tu hai ricoperto anche la carica di presidente della comunità degli italiani nel 2024, hai dato le dimissioni, comunque da quanto vedo continui a dare il tuo contributo e a collaborare anche con l'attuale dirigenza, no?
1: Sì, ma intanto Enea Del Sardo è un ragazzo splendido, un ragazzo che ha le idee molto molto chiare e che penso porti avanti la comunità con grande grande responsabilità, fa un grande lavoro, una bella e grande apertura verso la maggioranza, con un grande rispetto verso la tradizione e con una grande volontà di promuovere anche questa parte giovanile, e riesce a farlo veramente in un modo eccellente. Quindi sì, quanto posso e quando lui, ecco, me lo chiede, io veramente molto molto volentieri gli do una mano.
0: Melita, ecco, questo della comunità aperta a tutti è stata da sempre un po' anche la tua intenzione, no? Hai sempre operato nell'affermazione di quei valori di multiculturalismo dei quali tu sei ferma sostenitrice.
1: Questa è una delle motivazioni appunto dell'ultimo premio. Io penso che sia l'unico modo per continuare a operare, per continuare a vivere, perché chiudersi nel ghetto è sbagliatissimo, questa è la mia opinione, è sbagliatissimo specialmente in una città in cui questi valori vivono e convivono da sempre, indipendentemente dai momenti brutti, dai momenti terribili che ci sono stati, perché tu sei italiano, io sono croato e non ci vogliamo bene, tu sei serbo, io sono bosniaco e non ci vogliamo bene. Per me così assurda questa storia, così assurda questa situazione. Ancora oggi quando sento queste storie, tu sei così, loro sono così, non esiste, cioè in una Europa unita questi discorsi non dovrebbero più esserci, per conto mio. Quindi un'apertura nel rispetto delle persone, dell'identità, un intreccio appunto di culture. Io rispetto te, tu rispetti me, io insegno a te la mia cultura, la mia tradizione, tu insegni a me la tua cultura e la tua tradizione. Io penso che solamente così si possa andare avanti. E lo faccio quotidianamente a scuola, per strada. È un mio, ecco, come mi ha insegnato mio papà, mia mamma, la mia nonna. Sono
0: valori che ci tramandiamo. Ecco, che viviamo, sono valori che viviamo e ci sono stati tramandati da generazioni. Melito Sciucca, un'ultima domanda, anche perché abbiamo ancora pochissimo tempo a disposizione, ma non può mancare. Domenica prossima la comunità nazionale italiana va al voto per eleggere i vertici dell'Unione Italiana, presidente UI, presidente della giunta esecutiva. Le comunità degli italiani eleggeranno i consiglieri della futura assemblea UI. Pochi candidati, unici quelli per le massime cariche dell'Unione. Ecco, voi Fiumani invece siete uno dei pochi sodalizi che ha numerosi nomi in corsa, sia per l'assemblea dell'UI, ecco, e sia per il rinnovo delle strutture interne alla vostra comunità. Ecco, presumo che a Fiume la competizione sia abbastanza accesa oramai, no?
1: Ma guarda, non seguo tantissimo, sono contenta perché ho visto le liste, sono contenta che ci sia questa tradizione, ma che ci siano anche tantissimi ragazzi giovani. Quello che mi ha reso felice quando ho letto le liste è che veramente ci sono tanti ragazzi giovani che ne è riuscito a portare in comunità, che sono spesso in comunità, organizzano tante cose. E spero che questa gioventù porti un qualche cosa, questa gioventù porti un qualche cosa di nuovo, di fresco.

0: tra le due cariche più importanti. Mi dispiace per le cose che sono successe, perché ho seguito un po' e così, però non lo so, veramente non so cosa dirti. Ecco, preferirei non commentare tanto, è troppo.
1: Melita, ecco, con questo.
0: Invece, se mi permetti un minuto solo, vorrei veramente fare dei ringraziamenti pubblici, brevi, brevi, brevi.
1: Certo, posso? Sì.
0: Allora, grazie a queste persone io sono stata premiata e voglio veramente nominarle, quindi Enea Destardo e la comunità degli italiani di Fiume, quindi l'esecutivo che ha appoggiato Irene Mestrovic e il consiglio della minoranza di Fiume, loro due sono stati quelli che hanno voluto veramente candidarmi. E poi la mia direttrice e la mia sala insegnanti, quindi James Klaunich, e poi Jadran Kaczubric, e Velid Džekić, Ervin Dubrovic, Patrizia Pitacco, quindi dai nomi puoi capire che si tratta di persone del mondo della cultura fiumana, quindi dell'arte, della musica, della scuola. E sono veramente tanto tanto grata a queste persone che hanno scritto delle lettere di referenza, che quando le leggevo non potevo credere che fossi io la persona, ecco, il soggetto.
1: Perfetto. Melita, dunque, con questi ringraziamenti che speriamo arrivino ai diretti interessati, noi ti ringraziamo di essere stata quest'oggi con noi in minoranza e ti facciamo ancora tanti tanti complimenti per questo, torno a dire, meritato riconoscimento.
0: Dionella, grazie mille a te che ci segui sempre e un abbraccione grande grande a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui, a tutti un grazie per l'averci seguito, e da Lionella Pausin Acquavita un buon proseguimento di giornata e un risentirci martedì prossimo.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul raccordo Marco Polo si viaggia in colonna per lavori tra Favaro Dese e l'aeroporto di Venezia in direzione di quest'ultimo. Al di fuori della nostra rete, incolonnamenti per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
6: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Uizzi.
7: Buongiorno, benvenuti, un saluto a tutte e a tutti da parte di Barbara Urizzi. Altra puntata di Radio Vagando, ultime puntate tra l'altro, perché a metà del prossimo mese, a metà di giugno, partirà il nostro palinsesto estivo e noi non saremo più in onda con Radio Vagando, ma ci trasferiremo al venerdì e parleremo di viaggi a piedi, viaggi sostenibili, turismo sostenibile, perché ritorna Finisterre. Allora, oggi puntata con un'intervista inedita realizzata dalla cooperativa Curiosi di Natura, per cui ringraziamo Maurizio Becar, però vi riproporremo anche due interviste che avete probabilmente forse già ascoltato, ma perché io fisicamente non ci sono in radio, anzi io sto facendo un cammino mentre va in onda la trasmissione con la comunità radio televisiva italofona. Noi abbiamo

Abbiamo deciso che per gli 800 anni della scomparsa, della morte di San Francesco d'Assisi, andiamo a fare un cammino francescano, in questo caso il percorso della Valle Santa Reatina, per cui insomma siamo in zona Rieti e già la prossima settimana qui su Radio Capodistria potrete anche ascoltare, diciamo, la coproduzione, che saranno 5 puntate che vi raccontano il cammino, per cui insomma il frutto del nostro camminare in questo caso in Lazio. Ovviamente non manca la musica a Radio Vagando. Oggi partiamo con una canzone dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Lei è Siena Spiro. La canzone si intitola Material Lover.

0: E lasciamo anche la musica di Sena Spiro, il suo nuovo singolo qui su Radio Capodistria. Tra un po' ci sposteremo lungo fiumi, laghi, ambienti d'acqua dolce per parlare della tutela delle acque interne, che sappiamo essere un patrimonio naturale spesso dato per scontato, però fondamentale per la biodiversità e per la nostra qualità della vita. Per cui tra pochi istanti ascolteremo l'intervista realizzata da Maurizio Becar per Curiosi di Natura, intervista realizzata alla biologa Irene Cecchia. Il tema è importante perché riguarda un po' tutti noi, perché la salute delle acque interne è strettamente legata a quello che è poi il futuro dell'ambiente e delle comunità che lo abitano. E allora mettiamoci in ascolto dell'intervista.
1: Quanto vale un petalo? È un progetto divulgativo sull'importanza della biodiversità e della sua tutela. È realizzato dalla cooperativa Curiosi di Natura di Trieste, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i progetti di divulgazione della cultura scientifica. E oggi parliamo di ecologia e biodiversità, e più in particolare di ruolo e tutela delle acque interne di un territorio. Perché sono importanti, perché vanno tutelate e perché sono essenziali per la vita. È un tema scientifico-ecologico, apparentemente anche abbastanza ostico, ma sarà una conversazione di taglio divulgativo con la biologa Irene Cecchia, attualmente laureanda magistrale in ecologia e sostenibilità dei cambiamenti globali, nonché tesista del Laboratorio di Ecologia delle Acque Interne dell'Università di Trieste. Benvenuta Irene Cecchia.
2: Grazie di darmi questa possibilità di essere qui oggi.
1: E facciamo una breve riepilogo. Irene Cecchia è laureata in Scienze e Tecnologie Biologiche e sta preparando la sua laurea magistrale in Ecologia e Sostenibilità dei Cambiamenti Globali, entrambe l'Università di Trieste. Ha svolto ricerche sul campo, sul tema, e opera anche professionalmente come educatrice scientifica e operatore didattico. Per entrare nel vivo, ecco, del tema, ripeto che può sembrare anche abbastanza ostico di primo acchito. Le laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche e quella magistrale in Ecologia e Sostenibilità dei Cambiamenti Globali, soprattutto la seconda, in cosa consiste? Cioè, quali sono le materie di studio?
2: Allora, la prima è una laurea in Biologia. I biologi si occupano dello studio del funzionamento degli organismi viventi di tutti i tipi, quindi dalle piante agli animali, ai funghi, ai licheni. Semplicemente mi è servita proprio per mettere le basi per poi studiare ecologia e sostenibilità dei cambiamenti globali. Quest'altro corso di laurea si occupa di ecologia, ed ecologia, oltre agli organismi viventi, l'ecologia è proprio lo studio di tutto l'ecosistema. Gli organismi viventi sono dei tasselli del nostro ecosistema. Un'altra parte del mondo naturale che ci circonda è l'ambiente abiotico, ossia la parte non biotica. Ovviamente in natura abbiamo altro che non sia organismi viventi, quindi le rocce, l'acqua, l'aria, il clima in generale. L'ecologia si occupa proprio di mettere in relazione tutti questi organismi e di capire le interazioni che essi hanno tra di loro e con l'ambiente abiotico.
1: C'è una domanda, così, quella che può porre la persona comune, cioè quella che non opera in ambito universitario. Tutto molto interessante, io lo banalizzo, ma tutto molto interessante, ma al di là degli studiosi, quali ricadute concrete hanno queste materie di studi sulla vita delle persone comuni?
2: In realtà una cosa che dico anche ai miei alunni per fargli capire perché io sono lì a insegnargli qualcosa è semplicemente che noi siamo animali e interagiamo con l'ambiente che ci circonda. Al momento ci lasciamo un'impronta un po' pesante, bella infangata, quindi un po' sporca, non proprio positiva. Quindi queste materie di studi non sono semplicemente appunto lo scienziato che studia nella torre, ma hanno delle ripercussioni proprio sulla nostra vita quotidiana.
1: Le acque interne, che è il suo settore di studio specifico, perché sono importanti da conoscere anche come settore di biodiversità?
2: Allora, le acque interne, intanto con la premessa spiego un attimo cosa sono le acque interne, perché questo termine è utilizzato principalmente in ambito scientifico. Sono tutta la parte di ecosistemi acquatici non marini, quindi parliamo di fiumi, torrenti, laghi, stagni, parliamo anche della parte di paludi, ma anche le foci dei fiumi stessi. E in questo modo non possiamo parlare di acque dolci, perché le foci dei fiumi sono acque salmastre, sono una via di mezzo tra l'acqua dolce e l'acqua salata come grado di salinità. E quindi utilizziamo questo termine acque interne oppure zone umide in generale. E queste sono particolarmente importanti perché sono degli hotspot di biodiversità, nel senso che potete immaginare l'estensione che hanno questi ecosistemi rispetto ad altri, come l'ecosistema marino o come gli ecosistemi terrestri, è particolarmente ridotta nel nostro pianeta, eppure ospitano una grandissima varietà di specie. E quindi effettivamente hanno una densità di ricchezza di specie maggiore anche alla foresta amazzonica, che generalmente nell'immaginario collettivo è proprio l'immagine della biodiversità. Maggiore della foresta amazzonica e anche maggiore dell'oceano.
1: Lei concretamente cosa studia all'interno del sistema delle acque interne di un territorio? Anche nel suo, l'abbiamo ricordato prima, nel suo collaborare, operare come tesista al Laboratorio di Ecologia delle Acque Interne dell'Università di Trieste.
2: Esatto, io aiuto in alcuni progetti di conservazione di alcune specie ittiche e la mia tesi invece, quindi proprio la mia expertise, la mia esperienza in prima persona riguarda tutto l'ecosistema e in particolare cercare di capire, proprio valutare se il nostro fiume è in un buono stato di salute e di funzionalità oppure no. Per fare questo appunto utilizzo un indice che utilizzano gli operatori in campo che proprio serve a valutare queste situazioni a livello di fiume e ci permette non solo di valutare come sta il fiume nel suo alveo proprio, ma anche di valutare il contesto un po' fuori dal fiume, che è importante per la funzione del fiume stesso.
1: Lei ha svolto ricerche sul campo e le sta anche svolgendo. Qualche esempio di queste ricerche?
2: Allora, per la parte di conservazione delle specie è sicuramente importante citare il progetto Marmorata. È un progetto finanziato dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico in collaborazione con l'Università di Udine, che si occupa proprio di cercare di conservare questa specie di trota e individuare in particolare dei luoghi in cui possiamo conservarla, perché effettivamente l'ideale sarebbe riportarla in tutti i nostri fiumi dove dovrebbe stare, però siamo realistici e stiamo cercando di individuare proprio dove possiamo attuare questa conservazione. Al momento proprio gli impatti che ci sono su questa specie sono di cementificazione, quindi opere di tipo di manutenzione idraulico o altro tipo, e poi abbiamo l'entrata anche di specie alloctone come la trota fario, che compete con la trota marmorata e si crea anche un'ibridazione di tipo genetico. Quindi abbiamo individui ibridi.
1: Facciamo un piccolo salto, parlando appunto, lei ha accennato la qualità delle acque, eccetera. Nel Friuli Venezia Giulia, che è poi il settore su cui lei si muove principalmente, come valuta in base alla sua esperienza e ai suoi studi la qualità, la salute delle acque interne nel Friuli Venezia Giulia? Buona, così così, a rischio?
2: Allora, è abbastanza così così. È una situazione a macchia di leopardo, ossia abbiamo dei posti che sono particolarmente virtuosi in ambito di salute e stato ecologico e dei posti che sono in stato ecologico cattivo. Generalmente a livello di media, la parte montana e premontana andiamo dal stato ecologico buono a superiore con qualche eccezione, e tutta la parte invece della bassa pianura friulana è in uno stato ecologico da sufficiente in giù. Quindi non proprio benissimo. Gli impatti principali che abbiamo nella bassa pianura friulana è principalmente un impatto di agricoltura, quindi non solo prese, semplicemente prelievi della risorsa idrica, ma anche di inquinanti, quindi pesticidi, fertilizzanti che possiamo ritrovare in alveo, o nuovi inquinanti come le microplastiche, perché in agricoltura, tra l'altro, se ha utilizzo di teli plastici, rischiano di arrivare più facilmente a questi fiumi che si trovano in questi ambiti. E poi c'è tutta una parte in cui questi fiumi vengono proprio canalizzati per portare la risorsa idrica ai nostri campi e vengono puliti dalla vegetazione che li circonda. Nell'immaginario collettivo un fiume si comporta bene, con molte virgolette, se le sue sponde sono libere dalla vegetazione. E questo, io lo dirò in modo molto severo, è una concezione assolutamente errata che abbiamo della manutenzione idrica.
1: Abbiamo parlato in questa conversazione del valore ecologico, fra virgolette, protezionistico dell'ambiente, nella fattispecie delle acque. Però nella vita comune il motore delle scelte spesso è quello economico, cioè mi conviene, non mi conviene, eccetera. Allora, il valore ecologico di un territorio ha anche un valore economico che in qualche misura è valutabile, misurabile, e quindi dire mi conviene tutelare questo ambiente, queste acque?
2: Sì, ovviamente le persone, i naturalisti, apprezzano la ricchezza della biodiversità come una ricchezza di per sé. In una di queste interviste, delle vostre interviste, una persona ha detto una frase che ha risuonato particolarmente con me, è il fatto che la biodiversità è il patrimonio di un territorio, ed è un patrimonio con una ricchezza un po' nascosta, effettivamente. Quindi noi ecologi cerchiamo anche dei modi per tradurre in un linguaggio diverso, perché la biodiversità è anche una biodiversità tra individui. Noi abbiamo dei frame mentali, ossia pensiamo le cose in modo diverso, e ovviamente cercare di fare comunicazione nell'importanza della biodiversità vuol dire anche cercare di parlare la stessa lingua con la persona che ti trovi davanti. E quindi sì, traduciamo le cose in termini economici, proprio perché è questo che ha valore. In particolare individuiamo quelli che sono i servizi ecosistemici, ossia i benefici che gli ecosistemi ci danno o danno al genere umano e alla società umana, che nel caso delle acque interne abbiamo come benefici palesi l'approvvigionamento idrico, quindi della risorsa dell'acqua, e l'approvvigionamento invece della risorsa alimentare, che possono essere le specie ittiche. E in questo caso utilizziamo un metodo che viene chiamato metodo di mercato. Si va solo a valutare quanto costano sul mercato quelle risorse. Ci sono altri benefici, altri servizi ecosistemici in cui la valutazione è un po' più indiretta, ma perché sono indiretti loro? Il fiume, se è in buono stato di salute, è capace di autodepurarsi. Questo vuol dire che io non posso andare a valutare esattamente il valore di quell'acqua, della qualità di quell'acqua sul mercato, ma vado a fare una valutazione del costo della sostituzione. Ossia, faccio un esempio per rendere un po' più chiaro. I fiumi, se sono in buono stato di salute, ci danno anche una certa sicurezza idrogeologica, una sicurezza idraulica nel caso di piene. Quanto mi costa costruire un muro di cemento per proteggermi dalla piena piuttosto che lasciare spazio al fiume affinché possa fare quella funzione da solo? Un altro metodo è ancora più indiretto, è per tutta la parte di servizi culturali, quindi turismo, benessere mentale umano che abbiamo con un ambiente naturale, e in questo caso appunto valutiamo altri tipi di costo. Però sì, c'è una valutazione del costo monetario proprio per permettere questa comunicazione tra le persone.
1: Abbiamo accennato in forma diretta o indiretta a forme di tutela, quindi di interventi da un punto di vista, diciamo, politico-amministrativo dell'ambiente. Ma i comportamenti individuali, che poi magari possono anche essere inquadrati dentro delle regole, però spesso e volentieri la persona entra nell'ambiente e, come dire, sfugge poi a un controllo, come dire, rigido, ecco. Quali comportamenti sarebbero da adottare o sono consigliabili da adottare nei confronti, appunto, della tutela delle acque interne di un territorio?
2: Allora, individualmente quello che posso suggerire è semplicemente educazione ambientale, fare tantissima comunicazione, perché molte delle cose che dobbiamo affrontare come esperti sono semplicemente un certo grado di ostracizzazione dei nostri progetti, semplicemente perché le persone non conoscono questi ambienti delle acque interne. Non per colpa loro, ma la ricerca e la tutela di questi ambienti è relativamente recente, quindi manca proprio la parte ancora di educazione e comunicazione alla cittadinanza. E vi consiglio di fare questo è anche il motivo per cui io sono un'educatrice scientifica e anche il motivo per cui ho scelto le acque interne come specializzazione, proprio perché sono poco studiate e quindi c'è tanto tanto tanto lavoro da fare. Informatevi, perché comunque al momento ne stiamo parlando tanto.
1: Giungiamo in chiusura di questa nostra conversazione, che potrebbe evidentemente durare delle ore, ma noi compattiamo. Dovendo riassumere il senso di questa conversazione, qual è il ruolo e l'importanza della biodiversità nella vita, a suo parere, e quindi che ricadute concrete ha questa biodiversità sulla vita delle persone comuni?
2: Ok, allora, in quanto ricchezza nascosta, io mi sono appunto occupata e mi sto occupando di proteggere il nostro ambiente naturale, semplicemente perché vorrei, forse in modo un po' egoistico, che i miei nipoti possano apprezzare quello che dell'ambiente naturale apprezzo anch'io, e quindi lasciare alle persone che verranno dopo di noi un ambiente naturale che potranno apprezzare anche loro. E questa è per me la ricchezza intrinseca della biodiversità. Voglio poter portare i bambini sul fiume e dire: guarda, c'è una marmorata, o guarda, c'è una lasca, che è un'altra specie che stiamo cercando di conservare. Invece, da un punto di vista appunto semplicemente un po' utilitaristico, è che per avere questi servizi ecosistemici di cui abbiamo parlato prima, quindi i benefici che ricaviamo dagli ecosistemi, questi ci sono, ma in ambienti o in ecosistemi sani, ovviamente, e sono maggiori sia in termini di quantità che di qualità in ecosistemi sani. Per avere un ecosistema sano, io ho bisogno di tutte le specie che compongono quell'ecosistema. Vi creo un'immagine un po' mentale. Pensiamo alla notte stellata di Van Gogh. Quello è il nostro ecosistema. Ci dà una bellezza assurda guardarlo. Se io comincio a togliere però i colori da quel quadro, il blu, il giallo, cosa rimane? Magari all'inizio semplicemente un quadro meno bello, ma col tempo poi perderò anche tutta la bellezza.
1: Ringraziamo la biologa Irene Cecchia, laureanda magistrale in ecologia e sostenibilità dei cambiamenti globali all'Università di Trieste, per questa conversazione su biodiversità e tutela delle acque interne ed un territorio, ma, come abbiamo sentito, anche in senso più lato e comprensivo riguardo la vita umana. Intervista realizzata da Maurizio Becca per la cooperativa Curiosi di Natura, con la collaborazione dell'Università di Trieste, nell'ambito del progetto Quanto vale un petalo, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i progetti di divulgazione della cultura scientifica.

0: la canzone è Magnetic qui su Radio Capodistria. Allora, adesso vi riproponiamo una storia che parla di radici, di coraggio, però anche di futuro, ed è una storia che ci arriva dalla Calabria, che racconta come il ritorno alla terra possa a volte trasformarsi in un progetto innovativo, sostenibile e anche profondamente legato all'identità del territorio. La protagonista dell'intervista sarà Miriam, del progetto Nido di Seta, che è proprio un esempio concreto di rinascita sociale e culturale. C'è un gruppo di giovani che ha deciso di ritornare in Calabria dopo aver studiato all'estero, aver avuto esperienze anche lavorative comunque in altri paesi, e poi ha deciso questo gruppo di giovani di ritornare nella propria terra, recuperando l'antica tradizione della bachicoltura e della produzione della seta, esperienza che tra l'altro insomma ha permesso loro anche di collaborare con importanti brand della moda, tanto per ritornare a tema Diavolo Veste Prada. Ma allora andiamo a sentirci l'intervista.
1: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti.
0: Si parla molto di chi è andato via, no? Si parla di borghi abbandonati, di giovani che vanno. Una volta si parlava di giovani al sud, però anche al nord effettivamente vanno altrove, ecco, per cercare delle opportunità. E voi invece avete scelto di ritornare, perché insomma immagino anche un grandissimo attaccamento alla vostra terra.
2: Sì, il mio in particolare è stato un ritorno. Io sono figlia di migrati, perché sono nata in Calabria ma sono cresciuta nella provincia di Varese. Sono cresciuta con un mantra che veniva ripetuto, che qui non ci fosse assolutamente nulla. E quindi, nonostante le estati bellissime passate categoricamente in Calabria, sono cresciuta anch'io con questa convinzione. La mia vita mi ha portato a lavorare in diversi posti del mondo e questo mi ha consentito di vedere la mia terra di origine con occhi completamente diversi. Io non pensavo assolutamente che non ci fosse nulla, anzi, che ci fosse un po' tutto da fare sostanzialmente. Quindi ero a Berlino e nel 2012 faccio questo viaggio Berlino-Lamezia Terme con l'intento di capire come vivere in Calabria. E nello stesso momento Domenico e Giovanna, che sono miei compagni dell'estate, perché San Floro, noi siamo a San Floro, che è un paesino nel Catanzarese di 500 anime, compresi cinghiali e gatti selvaggi, per darvi un'idea. Quindi ci siamo trovati nello stesso momento in cui tutti noi tre volevamo rimanere in Calabria, ma fare che cosa? Sicuramente non si poteva rimanere a giocare a carte al bar, quindi abbiamo pensato: cos'è che ci offre questo territorio? E da qui è cominciata la nostra avventura.
0: Ecco, ma perché proprio la Gelsi bachicoltura? Cioè, voi avete recuperato questa che era un'antica tradizione delle vostre terre, ecco. Come si fa a imparare un mestiere di questo genere, che tra l'altro appunto rischiava di scomparire, se non era già scomparso dalle vostre parti?
2: Sì, ma guarda, siamo partiti da quello che già c'era, e quindi analizzando le risorse di San Floro, di questo piccolo paese, e a San Floro c'era un gelseto abbandonato, un gelseto di 2000 piante circa, di proprietà comunale, in completo stato di abbandono. Perché c'era il gelseto? Perché la Calabria è stato il motore di produzione della seta in Europa.
0: E questo in che anni?
2: Giusto per dire, la seta lo sanno tutti, è stata scoperta in Cina 6.000 anni prima di Cristo, ma è arrivata in Europa intorno all'anno 1000 ed è approdato per la prima volta in Calabria, e noi abbiamo tracce di catasti di gelseti, quindi gelseti accatastati, che risalgono a prima dell'anno 1000, portati dai bizantini. Quindi noi abbiamo una tradizione enorme per quanto riguarda la bachicoltura. Nel nostro paesaggio oggi è costellato da uliveti, come oggi ci sono uliveti, nel Medioevo c'erano gelseti. Quindi eravamo proprio nelle grandi corti di Firenze, di Venezia, di Francia, producevano questi tessuti molto nobili, ma il principale produttore di materia prima su scala europea era la Calabria. E questo non lo dico io, perché in tutti i musei della seta d'Europa, quando c'è una ricostruzione delle produzioni legate alle aree geografiche, si vede come dire, la Calabria che ha un numero senza fine. Tanto che, nonostante, diciamo, lo splendore, paradossalmente il nostro splendore economico è stato nel Medioevo, nonostante questo splendore economico sia decaduto per tante ragioni storiche, fino alla generazione dei nostri nonni tutti allevavano il baco da seta. Mia nonna allevava il baco da seta, le nonni di tutti.
3: Però sai, anche in Friuli Venezia Giulia, da dove vengo
2: sì,
3: io,
2: sì.
3: Anche nella tradizione della mia famiglia c'era questo, insomma, credo fino agli inizi
2: Friuli
3: del Novecento.
2: Friuli Venezia Giulia e Veneto è un qualcosa di forte, di storia più recente, si parla di 800-900. È stata una grande produzione in Friuli Venezia Giulia. Io ho tante persone che oggi dal Friuli Venezia Giulia vogliono saperne di più perché vogliono riprendere una tradizione che c'era anche dalle loro parti. Quindi sì, sì, non hai detto una
3: cavolata.
2: No.
3: E allora voi ritornate, cercate un po' di capire, dopo tutto quello che avete studiato, tutte le esperienze che avete fatto in giro per l'Italia, per il mondo, cercate un po' di capire che cosa vi potete, tra virgolette, inventare in Calabria, e vedete questa, come dire, antica
2: opportunità. Sì, noi l'abbiamo vista una cosa così abbandonata, l'abbiamo pensata come un'opportunità, sostanzialmente, perché hanno ripartire dal nostro passato per costruire il nostro futuro. Principalmente è stata quella la lampadina che si è accesa. Qual era il problema? È che noi eravamo specializzati in tutt'altre cose.
3: Tipo?
2: Domenico, che lui da piccolino ha allevato il baco da seta con suo nonno. Principalmente siamo partiti da lì. Abbiamo iniziato a stalkerizzare tutti gli anziani del nostro paese, dei paesi limitrofi, per riappropriarci di queste nozioni, che sono state molto importanti, ma davano una dimensione ridotta, perché comunque loro allevavano il baco per produrre la seta che gli serviva per il proprio corredo. Quindi allevavano pochi bachi, ma tutti gli anni, in modo tale che poi, che ne so, un chilo oggi, un chilo l'anno prossimo, un chilo col tempo si arrivava all'ammontare di seta per fare un copriletto, perché questa è la tradizione del copriletto di seta, di quando si sposava per la dote, sostanzialmente.
3: Guarda, devo andare a informarmi su quello che appartiene alla mia famiglia che abbiamo a casa, di una dote del passato, se deriva sempre da questa tradizione. Mi stai mettendo tante curiosità.
2: È possibile. Noi, per esempio, da noi era molto in voga la coperta, diciamo, questo copriletto in seta, però da altre parti o lo facevano per il vestito da sposa, cioè ogni parte del mondo, questo non solo d'Italia, perché la bachicoltura poi ha attraversato tutta l'Italia, ma ogni parte del mondo ha sviluppato una sua tradizione per quanto riguarda l'uso della seta. E noi questo l'abbiamo scoperto perché, siccome volevamo, come dire, andare oltre questa piccola dimensione che sembrava quasi hobbistica, abbiamo viaggiato per il mondo per capire che cosa volesse dire seta oggi, e soprattutto per come dire, oltre a fare tradizione, cominciare anche a parlare di qualche innovazione. Quindi ci siamo formati in Thailandia, in India, in Messico, in Cina, siamo stati a ottobre, quindi ci siamo gemellati con diverse parti del mondo. E oggi sì, abbiamo per noi il lato tradizionale è importantissimo, perché abbiamo una filosofia primaria: un albero senza radici non sta in piedi. Quindi noi faremo per sempre la nostra tradizione, perché è un qualcosa che sta completamente scomparendo. Quindi teniamo traccia sia di processi, sia lo sviluppo di questi tessuti tradizionali. Considera che oggi c'è una rete di 8 artigiane, tra filatrici, tintrici, tessitrici, che lavorano senza l'ausilio della corrente elettrica. Cioè è tutto un lavoro completamente manuale, e questi sono lavori che stanno completamente svanendo. Loro invece tengono in vita questi antichi mestieri, lavorando dai loro pisici, che sono piccolissime comunità stile San Floro, per darvi un'idea, investendo il loro ricavo nelle loro piccole comunità. Quindi diciamo che per noi siamo veramente felici di questo modello, perché è quello che pensiamo quando pensiamo a modelli di sviluppo economico che partono dal basso. Oltre che sono donne, e quindi purtroppo noi come regione portiamo bandiera nera per quanto riguarda indipendenza economica femminile, quindi questo discorso è un discorso che sosteniamo moltissimo. Quindi oltre questo, oltre alla tradizione, abbiamo pensato: va bene, questa è una cosa che faremo per sempre, ma perché non pensare anche di portare questa nostra antica tradizione a un altro livello?
3: E come avete fatto? Ma io poi vorrei chiedervi, da far crescere questi bachi da seta, a lavorare poi, arrivare appunto a creare dei prodotti, com'è stato un po' il passaggio? Cioè, come avete poi imparato? Cioè, ve l'hanno insegnato proprio gli anziani del paese?
2: Sì, allora la prima cosa sono stati gli anziani del nostro paese e dei paesi limitrofi. Poi due mani a testa, noi siamo tre fondatori, due mani a testa e 24 ore al giorno non erano necessari per fare tutti i passaggi, anche perché piano piano comunque cresceva la richiesta, e quindi abbiamo lanciato questo appello, abbiamo trovato questa rete di 8 artigiani. Quindi oggi, per quanto riguarda la lavorazione serica, abbiamo queste 8 artigiane.
3: 8 artigiani?
2: Poi, come... Sì, esatto. Poi siccome adesso lavoriamo anche per l'alta moda, noi non passiamo neanche più per allevare il baco, quindi abbiamo creato una rete di agricoltori dove noi diamo i bachi piccoli, loro finiscono di allevare, concludono il ciclo di vita del baco finché non si imbozzolano, e poi noi ritiriamo i bozzoli, quindi è una sorta di prove generali di consorzio della seta sostanzialmente.
3: Ecco, poi tra l'altro quindi, noi non faremo comunque dei nomi, ma voi collaborate anche con grandi marchi di moda, perché insomma siete stati contattati, insomma, ma in modo particolare quali sono i vostri prodotti?
2: Per quanto riguarda l'artigianato, facciamo principalmente sciarpe e tessuti, secondo le nostre antiche tecniche, e poi invece per quanto riguarda l'alta moda facciamo il filato adatto all'alta moda, e queste grandi case hanno anche investito in nido di seta, perché noi oggi paradossalmente siamo la realtà che produce più seta d'Europa sotto questo punto di vista. Quindi per scommettere, ricreare una materia prima che sia veramente a centimetro zero, i nostri gelsi sono a 200 metri dove avviene l'estrazione della seta, quindi non è che viene dalla Cina che poi viene portata qua, viene tessuto da una parte, scolorita dall'altra, tinta da un'altra ancora, orlata da tutt'altra parte del mondo, c'è veramente una catena piccolissima, ecco, non siamo neanche al chilometro zero, siamo al centimetro zero, per dare un'idea, in regime di agricoltura biocertificata, anche se dobbiamo dire che dove c'è il bago c'è un clima assolutamente salubre, perché non potrebbe essere altrimenti, il bago è delicatissimo, altrimenti morirebbe, e quindi nulla, ecco, questa è un po' la catena. E per l'alta moda facciamo il filato per foulard principalmente.
3: Ecco, senti, ti faccio proprio due domande molto precise per rimettere nell'etere un po' di bellezza, diciamo, soprattutto di belle idee. Ecco, dal momento in cui voi avete avuto questa idea, ecco, se magari ci puoi raccontare l'anno, al momento in cui il progetto Nido di Seta ha diciamo così creato la prima sciarpa, quanto è passato dall'idea all'oggetto concreto?
2: Sì, allora noi ci siamo costituiti nel 2013 e abbiamo avuto la possibilità di avere il terreno dal comune, perché come dicevo era di proprietà comunale, nel 2014, quindi noi diciamo operativamente siamo operativi dal 2014. La prima sciarpa è nata l'anno dopo, ma da lì a quello che facciamo oggi c'è una grandissima evoluzione, ecco, prima facevamo solo seta grezza in una determinata maniera, adesso facciamo mille altre cose, quindi c'è stata una grandissima evoluzione in questo, ma soprattutto siamo stati sempre economicamente indipendenti, e questo è molto importante. Oggi per esempio ci sono ancora tante criticità, comunque noi siamo in un'oasi all'interno di una pineta adulta, quindi anche per arrivare non è proprio semplicissimo, siamo incontaminati anche per questo punto, anche per questa, come dire, punto di vista, e questo presenta anche delle criticità, perché noi ci siamo costituiti nel 2014, la corrente elettrica è riuscita ad arrivare nel 2021, giusto per darvi un'idea.
3: Okay.
2: Cioè delle grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, e in questo contesto però, ecco, pensare che dove non c'era niente c'era abbandono, con cura e con devozione, con tanto lavoro, adesso si produce la seta per l'alta moda, quindi una tradizione che è stata portata avanti con tanto sacrificio dai nostri avi, dai nostri antenati, oggi sulle passerelle internazionali, questo per noi è emozionante.
3: Mamma mia, ma ci credo. Senti, ma e quante persone sono coinvolte nel progetto Nido di Seta? Ecco, quante persone riescono a lavorare, che lavorano assieme a voi?
2: Noi adesso, oggi in Nido di Seta siamo 9, poi abbiamo questa rete esterna di 8 artigiane, come ti dicevo, e poi abbiamo un'altra rete esterna di 4 4 bachicoltori, e quindi questi sono i numeri, diciamo, di impiego. Invece sono anche molte le persone che vengono a visitarci, perché noi abbiamo reso la seta un'esperienza. Diciamo che quando uno pensa alla seta pensa alla stinata oppure a un concerto, certo, esclusivo, quando in realtà la seta è un prodotto agricolo,
3: è un'esperienza.
2: E quindi, ecco, capire che cosa c'è tutto questo, ma anche a livello sensoriale, cioè uno ha questa idea di questa seta, no, magari palpabile,
3: sì,
2: o non c'è un tipo di seta, abbiamo centinaia di tipi diversi di seta, abbiamo anche un museo della seta dove è possibile sperimentare anche a livello sensoriale i diversi tipi di seta, mettere a tessere le persone sui nostri telai antichi tradizionali e poi portarli in questo contesto incontaminato della campagna, della nostra azienda, dove si vede proprio come la magia di una foglia di gelso che diventa seta sostanzialmente. Questo è veramente emozionante.
3: Che bello,
2: ecco, toccare, vivere la seta che esce dal bozzolo è un'emozione, cioè non è solo un'esperienza, è un'emozione che tra l'altro consiglio a tutti, perché non ci si crede, è un miracolo così incredibile della natura che si fa fatica, se non lo si vede non ci si crede.
3: Infatti, ecco, tra l'altro, infatti vorrei chiederti, prima ho chiamato Miriam per mettermi un attimo d'accordo, però insomma era arrivata la corriera all'improvviso, gruppi a visitare, ecco, per cui insomma c'è molto movimento, molto interesse, ecco, vengono anche...
2: Sì, ma anche il periodo, questo è il periodo, cioè è iniziata la primavera, noi sì, non siamo aperti al pubblico tutto l'anno, quindi apriamo le porte in primavera e adesso giustamente è il nostro periodo caldo per visitarci, ecco.
3: Ecco, ma vengono un po' di scuole, dei bambini, degli adolescenti così a vedere, a capire, perché poi ovviamente direi che più di 1000 lezioni, quando hai l'opportunità di poter vedere, visitare come qualcosa nasce, viene creata, è insomma un metodo più efficace.
2: Ma guarda, questo sicuramente è il periodo delle scolaresche, infatti proponiamo proprio dei percorsi adatti a loro, perché vivono la seta, ma soprattutto per i bambini noi seminiamo, facciamo la nostra semina perché sono il nostro futuro, quindi quello che sicuramente il passaggio che vogliamo, c'è qualcosa che vogliamo lasciare, ovvero credere in quello che si fa, capire che siamo circondati da bellezza e se ci prendiamo cura di questo bellissimo territorio non c'è bisogno di andare via, anzi, soprattutto prendersi cura della natura in generale, perché comunque tutto quello che noi facciamo è una forma di tutela ambientale sostanzialmente, quindi questo è molto bello. Lavoriamo anche non solo con scuole, questo è il periodo delle scuole principalmente, ma abbiamo anche persone, gruppi curiosi che vengono da visitarci da tutte le parti del mondo, quindi è un qualcosa che attrae, ma non tanto perché siamo bravi noi, perché noi siamo molto umili, non è questo, è il fatto proprio dell'unicità dell'esperienza, ecco, perché si riesce proprio a vivere un qualcosa di unico che oggi nel panorama proprio dell'esperienza non esiste.
3: Beh, allora ci fa molto piacere aver parlato con te, perché noi nella prima parte della puntata oggi ci siamo occupati di presentare un libro che parla del turismo e del fatto che molto spesso, per quanto riguarda borghi abbandonati, luoghi in cui la gente va via, dove chiudono le scuole, la posta, la farmacia, molto spesso si pensa sempre che per valorizzare un borgo, per valorizzare un paesino, una località, bisogna far arrivare il turismo, e invece tu ci stai dimostrando che ci sono anche appunto altre opportunità, anche altre vie da scegliere, no? Ad esempio anche appunto avere delle attività come queste, che sono delle attività che appunto uniscono l'artigianato e anche la sostenibilità e la cura del territorio.
2: Sì, è l'agricoltura, perché noi siamo una cooperativa agricola, cioè, giusto per dare un'idea. Cioè, noi nasciamo, l'allevamento del baco da seta è un'attività agricola che non si può avere senza il gelso. Quindi diciamo è anche questa la bellezza, perché uno pensa alla seta, ma in realtà noi facciamo agricoltura, facciamo artigianato, facciamo alta moda, facciamo quello che viene chiamato turismo. A me non piace la parola turismo, perché chi ci viene a visitare non si sente un turista, cioè certo, è un
3: viaggiatore curioso.
2: Esatto, è il nostro abitante per un giorno, cioè un residente per un giorno, è un qualcosa di diverso, ecco, il turista a me mi dà qualcosa che consuma, un qualcosa che viene, come dire, consumato voracemente, prende piglia e se ne va. In realtà è una, qua è una cosa un po' diversa.
3: Certo, uno che viene a visitarvi si vive comunque un'esperienza, un'esperienza che mi permette comunque di conoscere, diciamo, degli aspetti
2: di vivere,
3: di vivere.
2: Esatto, proprio vivere, cioè stai vivendo una realtà per un giorno, oltre ovviamente la realtà della seta, ma anche la realtà di un piccolo borgo della Calabria, in cui sicuramente la routine giornaliera non ha niente a che fare con quelle delle grandi città, questo senza ombra di dubbio, ecco. Per visitarci, nel caso qualcuno voglia venire, basta consultare, diciamo, il nostro sito dove ci sono tutti i dettagli e le possibilità per venirci a trovare e vivere questa esperienza.
3: Certo, poi consiglio, guardate e seguiteli tramite i social o il sito internet, appunto, di Nido di Seta. E Miriam, è stato veramente un piacere, ti ringraziamo.
2: Grazie.
3: Salutaci anche Giovanna e Domenico. E grazie per essere stata con noi e così per averci regalato.
2: Grazie mille, grazie per questa opportunità e un caro saluto a tutti.
3: Alla prossima, grazie mille.
2: Alla prossima, ciao ciao.

0: E lasciamo anche Rosalia con uno dei nuovi singoli da Lux, in questo caso era Focuranno in siciliano, è fuoco grandissimo, per cui insomma un po' di sud d'Italia anche nella nuova canzone di Rosalia. Allora, siamo praticamente arrivati anche agli ultimi momenti della nostra trasmissione e nella parte finale vi riproponiamo un episodio di una coproduzione della comunità radiotelevisiva Italofora, che è poi questa rete di collaborazione culturale radiofonica di cui fa parte anche Radio Capodistria, e si tratta di una delle puntate della Lora Elogi, in questo caso curata dalla collega della RAI del Friuli Venezia Giulia, Vida Valencic. Ecco, lei ha deciso di dedicare la puntata alla memoria del terremoto del Friuli del 1976, perché proprio il 6 maggio scorso ricorrevano i 50 anni da questo drammatico evento che ha segnato profondamente il territorio, anche la vita di migliaia di persone, lasciando però anche un grande esempio di solidarietà, di ricostruzione, di forza collettiva. E dunque ascoltiamoci l'episodio dell'Allora e l'Oggi.
1: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

Buongiorno dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia. Siamo nel 2026, esattamente 50 anni dall'anno più terribile per la nostra regione. Il 6 maggio 1976 un terremoto di magnitudo 6.4 colpisce duramente il Friuli e fu avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale. I friulani lo denominano l'Orcolat, l'orcaccio. L'Orcolat è stato un evento catastrofico che ha segnato un prima ed un dopo nella storia di questa regione confinante con la Slovenia e l'Austria, causando quasi 1000 vittime e distruggendo interi paesi. Rappresenta un simbolo di tragica distruzione, ma anche di straordinaria resilienza e ricostruzione efficiente. Il cosiddetto modello Friuli, un modello di governance unico al mondo.

0: Il 6 maggio di quel maledetto anno, un ragazzo di Tricesimo stava riversando della musica da un giradischi. Il microfono, rimasto aperto, ha registrato una drammatica sequenza. Il braccio del giradischi che salta, il ticchettio del microfono che rivela il ritmo delle scosse, il terrore nella casa. Le prime notizie del terremoto sono vaghe, frammentarie. Nessuno in quei primi momenti riesce a formarsi un'idea anche approssimativa di quello che sta accadendo. È quasi un rifiuto. La vastità del sisma, i suoi catastrofici effetti prenderanno corpo soltanto con l'alba del giorno dopo. Sentiamo una testimonianza dal TG nazionale il 7 di maggio, il giorno successivo all'Orcolat.
1: Io abito qua, in questa casa qua.
2: Questa casa è crollata?
1: Sì, questa vicina è crollata. Io sono riuscito a uscire in tempo, sono state due scosse. La prima l'ho sentita e sono uscito. E poi ho visto tutto un fumo, sembrava tutta una nebbia, non si capiva niente.
2: Ci sono dei morti qua sotto?
1: Ci sono tre morti qua. Uno l'ho tirato fuori io, l'hanno portato in ospedale adesso, una ragazza.
0: Nel buio, con i telefoni isolati, le linee elettriche saltate, la gente del Friuli vive nel terrore, cerca di sopravvivere, chiama a gran voce i familiari, i parenti, gli amici. Le testimonianze nel TG nazionale il giorno successivo si susseguono.
3: Ero in macchina, a un certo punto ho visto una grande scarica elettrica perché i fili si sono toccati. Contemporaneamente la mia macchina, che è anche pesante, ha avuto uno spostamento di almeno 2 metri. Poco più avanti abbiamo visto un polverone ed era caduto l'albergo.
0: Un'intera popolazione è in fuga.
3: Io sono padre di 2 bambine e nessuno può provare la gioia che uno, credendo di aver perso tutto, ha nel trovare la propria famiglia al completo.
0: Sentiamo ancora il TG nazionale del giorno successivo, il 7 maggio.
4: Il numero delle vittime accertate è cresciuto. Sono 900. I feriti assistiti sono 1500, alcuni molto gravi. Si fanno sempre più numerose le persone ospitate nelle tendopoli. Adesso sarebbero quasi 100.000. A Tolmezzo e a Cividale c'è bisogno di altre tende.
0: Sentiamo le parole dello storico Guido Krainz di Rai Storia 2020.
5: Certamente il 6 maggio è un trauma terribile, ma la risposta della popolazione fu immediata. C'era l'incubo di una ricostruzione non ancora avviata e dall'altro ricostruire dov'era, com'era, non deformare l'immagine dei vecchi bordi del Friuli.
0: Il danno al patrimonio edilizio è enorme e notevole è l'impatto sull'economia. Circa 15.000 lavoratori perdono il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche. La forte presenza militare in Friuli consente operazioni di soccorso rapide ed efficaci, facilitando lo sgombero delle macerie, la riattivazione dei servizi, l'allestimento di ricoveri provvisori e cucine da campo.
5: Si diffonde una grandissima partecipazione, assemblee di tendopoli, elezioni

0: sacerdoti friulani a scrivere un appello che detta i tempi della ricostruzione. Prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. E poi vi è una grande solidarietà nazionale. In Friuli c'era un detto orgoglioso, credo ci sia ancora, Fasin di Bessoi, facciamo da soli, non è vero, non ce l'avremmo fatta da soli.
1: Il Friuli praticamente non esiste più. E nessuno pensava che la natura si sarebbe abbattuta di nuovo sulle stesse popolazioni stremate. Ed invece è quello che accadde con il secondo sciame sismico nel settembre di quel 1976.
2: Improvvisa alle 11:22, la scossa che ha messo definitivamente in ginocchio il Friuli.
0: In quel clima è necessario l'esodo verso i paesi della costa, più sicuri, Lignano, Grado, Bibione. E avviene talora in quell'emergenza con camion militari. Sembrava di assistere quasi in quelle ore al rischio di un accaporetto civile. Non fu così per molte ragioni. Per la risposta della popolazione dopo il primo momento di scoramento e per il ruolo delle istituzioni.
1: Non solo ricostruzione però, anche costruzione. Dal sisma del Friuli il territorio riceve un nuovo slancio anche nel settore della cultura. La stessa Università di Udine compie un passo decisivo per la sua nascita grazie alla reazione popolare del dopo terremoto.
3: I friulani decisero di uscire da vivi dal terremoto con la testa ed è per questo che vollero fortemente una loro università.
1: Nel 1978 potevano partire le prime lezioni. In poco più di 15 anni il Friuli rinasce. Ancora oggi il modello Friuli rappresenta una visione che seppe mutare l'emergenza in un'organica opportunità di sviluppo per il territorio. A 50 anni da quei tragici eventi, oggi la memoria si fa azione concreta, consegnando alle nuove generazioni un territorio non solo ricostruito, ma protetto, consapevole e pronto ad affrontare le sfide di domani.

0: Ringraziando la collega Vida Valencic della RAI del Friuli Venezia Giulia per questo episodio della coproduzione Laura e Loggi, e ringraziando anche la comunità radiotelevisiva italofona di cui Radio Capodistria fa parte. Per quanto mi riguarda è tutto, vi ricordo che Radio Vagando la potete risentire in replica, tutto questo ogni sabato alle ore 11. Una nuova puntata invece martedì, sempre a quest'ora. Un saluto a tutti da Barbara Urizzi.
1: Radio Vagando, voci dal mondo, passi verso il futuro.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul raccordo Marco Polo si viaggia in colonna per lavori tra Favarodese e l'aeroporto di Venezia in direzione di quest'ultimo. Al di fuori della nostra rete, incolonnamenti per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Buon pomeriggio da Alberto Cernas, vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno che andrà in onda alle 12.30. Al vaglio dei deputati sloveni la proposta di reintrodurre la giornata in memoria delle vittime del comunismo. A Novo Mesto 6 anni e 9 mesi di reclusione è la responsabile per l'omicidio di Aleš Šutar. Gli Stati Uniti attaccano nuovamente imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. In vista della bella stagione il Consiglio per i viaggiatori e di verificare sui canali ufficiali la validità dei bollini autostradali. Alle 13 a Isola l'ultimo saluto ad Andrea Schumegnac. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa staziona un vasto campo di alte pressioni, venti da nord in quota convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato con temperature massime da 28 a 33 gradi. Domani dapprima generalmente sereno, a partire da metà giornata locali acquazzoni e temporali nell'interno. Temperature minime da 12 a 18, massime sui valori odierni. Nel pomeriggio temperature in calo a partire da nord. Giovedì soleggiato, isolati rovesci o fenomeni temporaleschi pomeridiani sull'arco alpino. Soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, nell'interno lieve calo delle temperature. Venerdì cielo sereno. La viabilità. A causa di un mezzo in avaria, traffico ostacolato sull'autostrada Capodistria-Lubiana nel traforo di Castelez. Per lavori, code sulla Lubiana Capodistria tra Rauber Comanda e Postumia, incolonnamenti anche tra Schmarie e Capodistria. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco i titoli delle notizie. Al vaglio dei deputati sloveni la proposta di reintrodurre la giornata in memoria delle vittime del comunismo. A Novo Mesto, 6 anni e 9 mesi di reclusione al responsabile per l'omicidio di Aleš Šuštar. Gli Stati Uniti attaccano imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. In vista della bella stagione, il consiglio per i viaggiatori è di verificare sui canali ufficiali la validità dei bollini autostradali. Alle 13 a Isola l'ultimo saluto ad Andrea Shumegnak.

0: La proposta legislativa al vaglio della Camera di Stato, che prevede l'introduzione del 17 maggio come giornata nazionale della memoria delle vittime della violenza comunista, che prevede che i resti provenienti dalle fosse comuni vengano sepolti in modo dignitoso e permanente nel cimitero delle Giale a Lubiana. Dionisi Boter.
1: I gruppi SDS, Democratici, Nuova Slovenia, Popolari e Focus avevano inizialmente presentato una legge sulla sepoltura e la memoria delle vittime delle fosse comuni occultate, intervenendo su due normative, la legge sulle fosse comuni di guerra e la sepoltura delle vittime e quelle sui cimiteri di guerra. Su indicazione del servizio giuridico legislativo, la proposta è stata poi modificata in sede di commissione parlamentare per la difesa in una proposta di emendamento alla legge sulle fosse comuni di guerra e sulla sepoltura delle vittime. La proposta, in pratica, prevede di reintrodurre il 17 maggio come giornata commemorativa delle vittime della violenza comunista. Tale ricorrenza era già stata istituita nel maggio del 2022 durante il terzo governo di Janez Janša, ma è stata abolita l'anno successivo sotto il governo Robert Golob. La proposta prevede la sepoltura presso il cimitero di Žale dei resti delle vittime della guerra e della rivoluzione che non sono ancora state tumulate. Inoltre il testo stabilisce che i resti provenienti dalle fosse comuni vengono sepolti in modo dignitoso e permanente nel cimitero di Žale a Lubiana. Tuttavia il sindaco della capitale Zoran Janković si oppone alla proposta, sottolineando che il cimitero è destinato ai cittadini della città. Critiche arrivano anche dai partiti Libertà, Sinistra e Vesna, che accusano i promotori di strumentalizzare le vittime a fini politici e di alimentare divisioni. Dinanzi ai deputati anche la proposta di modifica della legge sulle commissioni parlamentari d'inchiesta, che introdurrebbe una tutela giurisdizionale con la possibilità di ricorso in sede amministrativa. La proposta di modifica della legge sulle commissioni parlamentari d'inchiesta è stata invece elaborata dal Partito Democratico insieme a Nuova Slovenia, SLS e Focus.
0: 6 anni e 9 mesi di reclusione la condanna emessa nei confronti di Samir Šiljić, il giovane reo confesso di aver ucciso Ale Šutar a Novo Mesto. Secondo il pubblico ministero, Šiljić, durante una colluttazione, colpì Šutar che, cadendo, batté la testa al suolo e morì poco dopo per le ferite riportate. La sentenza è stata emessa dopo che l'accusa ha trovato un accordo con Šiljić nel quale l'omicida ha ammesso le proprie colpe. Nel corso di una tavola rotonda organizzata da Transparency International Slovenia è stato ribadito che la lotta alla corruzione richiede istituzioni indipendenti e media liberi. In vista della formazione del nuovo esecutivo, i relatori hanno denunciato una forte polarizzazione politica sui temi della corruzione e del giornalismo d'inchiesta, accusando i governi succedutisi negli anni di non aver mai sostenuto in modo sistematico l'autonomia di magistratura, polizia, Commissione anticorruzione e informazione pubblica, spesso sottoposte a pressioni politiche o a forme di controllo tramite i finanziamenti statali. Sentiamo Corrado Cimador.
2: La giornalista Erika Snidersic, conduttrice del programma Tarcia di RTV Slovenia, ha dichiarato che ogni governo ha cercato di influenzare il lavoro della redazione, pur senza riuscire a decidere direttamente i temi trattati. Snidersic ha definito la radiotelevisione pubblica una delle poche realtà in cui il giornalismo indipendente sia ancora possibile, poiché meno esposto all'influenza del capitale privato. La giornalista però ha espresso forte preoccupazione per il futuro dell'informazione indipendente, sostenendo che solo pochissimi professionisti riescono oggi a lavorare senza condizionamenti anche nei media privati. Il professore di giornalismo Marko Milosavljević ha criticato la sistematica assenza di sostegno pubblico al giornalismo investigativo, definendola una forma indiretta di censura e di ostacolo alle inchieste più delicate. Milosavljević ha inoltre evidenziato il crescente peso delle piattaforme digitali globali che assorbono gran parte delle risorse pubblicitarie e dell'attenzione del pubblico, indebolendo ulteriormente media tradizionali. Per questo motivo il docente ha proposto l'introduzione di un finanziamento programmatico garantito per almeno 5 anni sul modello di quanto già previsto nei settori della cultura e della ricerca scientifica. L'ex presidente della Commissione per la prevenzione della corruzione, Robert Ashumi, ha affermato che durante il suo mandato non vi sarebbe mai stato un reale interesse politico nel contrastare concretamente la corruzione. Secondo Ashumi, il consenso politico contro la corruzione rimane spesso soltanto formale, poiché le iniziative si bloccano quando coinvolgono esponenti di alto livello della politica. L'ex direttore generale facente funzione della polizia Bostian Lindau ha infine accusato tutti i governi di aver cercato di controllare la polizia investigativa, criticando l'atteggiamento dell'attuale coalizione uscente, che oggi denuncia pratiche di interferenza istituzionale attribuite al futuro esecutivo, ma che a suo dire avrebbe adottato per 4 anni gli stessi metodi.
0: Tra oggi e domani la Presidente della Repubblica Natasha Pirzmussar effettuerà una visita di 2 giorni in Svizzera. In primo piano la cooperazione bilaterale, multilaterale ed economica, in particolare nel settore farmaceutico. Pirzmussar avrà inoltre modo di confrontarsi con l'omologo svizzero Guy Parmelin sulle attuali questioni internazionali. A Berna la presidente slovena avrà un colloquio con il capo del Parlamento svizzero Pierre-André Page. Successivamente visiterà l'ambasciata slovena e incontrerà i rappresentanti della comunità slovena. Elezioni comunali in Italia. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani e Denna. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha reso noto che le sue forze hanno condotto attacchi di autodifesa questa notte per proteggere le unità USA dalle minacce delle forze iraniane. Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, un accordo con l'Iran è ancora possibile. Rubio inoltre insiste sul fatto che lo stretto di Hormuz sarà riaperto in un modo o nell'altro. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
3: Il portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che tra gli obiettivi dell'attacco di questa notte nel sud dell'Iran figurano lanciamissili e imbarcazioni iraniane che stavano tentando di posare mine. Il Comando Centrale continua a difendere le forze armate americane mentre sono bloccate durante il cessate il fuoco in corso, ha aggiunto, precisando che l'esercito USA sta mostrando moderazione. Pronta alla risposta dell'Iran, le guardie rivoluzionarie hanno riferito che velivoli militari statunitensi sono entrati nello spazio aereo iraniano e le unità di difesa aerea hanno individuato e abbattuto un drone. La guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha diffuso un messaggio in occasione della festività di Eid al-Adha, affermando che i paesi meridionali non serviranno più da scudo per le basi militari americane. Ha poi aggiunto che gli Stati Uniti stanno perdendo influenza nella regione e si stanno allontanando sempre di più dalla loro posizione precedente. Intanto l'annuncio dell'attacco USA giunge nonostante funzionari statunitensi, tra cui il presidente Donald Trump, abbiano dichiarato nei giorni scorsi che i negoziati con l'Iran stanno procedendo bene. Le due parti, con l'aiuto di mediatori, stanno infatti lavorando per concludere un memorandum d'intesa, ma secondo quanto riporta la CNN, funzionari statunitensi hanno bloccato l'accordo su alcuni punti controversi relativi al programma nucleare iraniano e alle sanzioni. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è convinto che, nonostante l'attacco, è ancora possibile raggiungere un'intesa con l'Iran. Vedremo se riusciremo a compiere dei progressi, ha detto. Rubio ritiene inoltre che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni. Secondo le sue parole, Donald Trump concluderà un buon accordo, in caso contrario l'accordo non ci sarà affatto. Rubio inoltre insiste sul fatto che lo stretto di Hormuz sarà riaperto in un modo o nell'altro. Lo stretto deve essere aperto senza ostacoli, senza tasse, ha sottolineato e definito l'attuale situazione illegale, intollerabile per il mondo e inaccettabile.
0: A Cipro il centrodestra ha vinto le elezioni parlamentari che si sono svolte ieri. Il partito conservatore Disi si è confermato il primo con il 27% dei voti, seguito dalla sinistra di Akel che ha ottenuto il 23%. Dietro i due tradizionali partiti emergono nuove formazioni destinate a ridisegnare lo scenario politico dell'isola divisa. La grande novità è il partito di estrema destra Elam. Nato come propaggine cipriota del partito neonazista greco Alba Dorata, ormai disciolto, Elam ha ottenuto il 10% dei voti. Il partito ha quasi raddoppiato i consensi e si afferma come terzo in Parlamento. Con lo slogan «Prima i ciprioti», Elam si batte per abolire i sussidi destinati ai richiedenti asilo e sostiene la linea dura dei negoziati con la comunità turco-cipriota che vive nella parte nord dell'isola occupata 50 anni fa dalla Turchia. Almeno 12 persone uccise nei bombardamenti aerei di Israele ieri sera su Machkahara, nella valle della Bekaa. I corpi sono stati recuperati, tra loro un insegnante il cui figlio fu ucciso da Israele nel 2024, diversi feriti, così media locali. Altri rai di Israele vengono segnalati nei distretti meridionali di altre città, tra cui Tiro e Sidone, dove sono state uccise 2 persone. Bombardati dall'IDF anche una 20 di villaggi del sud del Libano, ma su questi raid un bilancio non è ancora stato fornito.
4: In Slovenia, come in altri paesi europei che adottano un sistema di pagamento autostradale simile, la vignetta valida per l'anno solare precedente più un breve periodo di tolleranza in quello successivo. Per verificarne la validità è necessario accedere al portale evignieta.dars.si, il sito web ufficiale della DARS, la società pubblica che gestisce la rete autostradale del paese. Inserire poi il numero di targa del veicolo in questione e attendere pochi secondi per il risultato. Un'operazione semplice, possibile anche tramite un'apposita applicazione che non esclude peraltro la possibilità di rivolgersi direttamente ai punti vendita autorizzati, come le stazioni di servizio, dove si ottengono tutte le informazioni necessarie. Il bollino è ormai solo in formato digitale, è sempre online, è possibile anche acquistarla, ma con prudenza. DARS ha infatti di recente sottolineato, tramite la direttrice della riscossione dei pedaggi, Branka Videtic, che i prezzi non sono cambiati nell'ultimo anno, né sono previsti aumenti per quello in corso, quantomeno per il momento. Per questo, ha aggiunto, è meglio evitare i siti web che applicano commissioni elevati perché si tratta di rivenditori non autorizzati. Per quanti l'hanno acquistata a fine gennaio o inizio febbraio 2025, la scadenza sarebbe in teoria vicino, ma nell'autunno scorso il governo uscente ne ha esteso la validità per 4 mesi. Una decisione compensativa presa al culmine dei disagi per i lavori di rifacimento che avevano pesantemente congestionato tutta la rete autostradale. Quanto sia costata a DARS questa decisione non è dato sapersi. Bisogna infatti attendere l'estate con la pubblicazione del rapporto semestrale sulle attività. Lo scorso anno l'ente gestore dell'autostrada ha generato un fatturato di 228 milioni di euro, vendendo quasi 9 milioni di bollini elettronici per le diverse categorie di veicoli. Inoltre, gli ispettori l'anno scorso hanno emesso circa 98.500 ordini di pagamento e 50.000 avvisi di infrazione, con il dato per il 2026 che sembra confermarsi su questi livelli perché da inizio anno sono state emesse ben 22.000 multe.
0: Ed era il servizio di Valerio Fabbri sulla validità dei bollini autostradali obbligatori in Slovenia. La maggior parte di quelli acquistati a fine gennaio e inizio febbraio dell'anno scorso scadranno in questi giorni, anche se il governo uscente ne aveva esteso la validità per rimediare ai gravi disagi sulla rete autostradale dell'autunno scorso. Ancora una notizia, si svolgeranno oggi alle 13 al cimitero di Isola i funerali di Andrea Shumeniak, ex giornalista e caporedattore di Radio Capodistria, morto nei giorni scorsi all'età di 79 anni. I dipendenti, tutti dell'emittente, si stringono alla famiglia in questo difficile momento. Di Andrea conserveremo un ricordo affettuoso e riconoscente. Le 12.45 è tutto per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternusch.

0: tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, un saluto a tutti voi. Sul raccordo aeroporto Marco Polo il traffico è rallentato tra la A27 Mestre Belluno e Venezia Aeroporto Tessera in direzione dell'aeroporto Marco Polo. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla A4 Padova-Venezia tra Preganziol e l'innesto con la A27 Mestre Belluno in direzione Venezia. Traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, Cave Brescia-Padova. Parliamo della A4, vi informo che dalle 21 di martedì 26 maggio alle 5 di mercoledì 27 maggio per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30. Grave incidente stradale nelle Fiandre in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello. Diverse le vittime, secondo quanto riporta Le Soir, citando una sua fonte attendibile, una portavoce della Polizia Federale. Ha intanto riferito che le forze dell'ordine non possono ancora fornire informazioni sulle vittime, precisando che la Polizia Ferroviaria ha effettuato i primi accertamenti. Il ministro dell'Interno Bernard Quintin, in un post sul social X, ha scritto che aver appreso con grande sgomento della notizia del tragico incidente, il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari, aggiunto augurando tanta forza ai feriti. È morto a 95 anni il musicista e compositore jazz Sonny Rollins, considerato tra i più importanti maestri dello stile hard bop. Il sassofonista è deceduto nella sua casa di Woodstock, New York. Cresciuto insieme ad altri giganti del calibro di Charlie Parker, John Coltrane e Miles Davis, nella seconda parte della sua carriera ha fatto incursioni anche nel funk e nel soul. Il comune di Pirano sta investendo sulla riva di Porto Rose. Tra gli interventi previsti, il trasferimento sulla spiaggia principale di 3.700 metri cubi di ciottoli ricavati dal greto dell'Isonzo. I lavori dovrebbero andare avanti fino alla metà di giugno, il 15 del prossimo mese. È prevista infatti l'inaugurazione solenne dell'impianto. La Croazia è stata colpita dalla prima ondata di caldo dell'anno, con temperature tipiche del culmine dell'estate già nelle ore mattutine. La temperatura del Mar Adriatico ha intanto raggiunto in alcune zone i 21 gradi. Per oggi i meteorologi prevedono temperature fino a 32 gradi centigradi. Il caldo persisterà fino a mercoledì, giovedì invece le temperature torneranno a valori normali. Per questo periodo dell'anno, caldo intenso è previsto anche in altre zone dei Balcani occidentali. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti, tra pochi secondi.
1: Radio Capodistria, la tua radio. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: la musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. Arriva tutti i giorni a quest'ora a condurre questo programma. Ci sono io, Riccardo Pellegrini. Mettetevi comodi perché da qui ai prossimi minuti vi presento musica nuova, musica fresca. Prima però, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. Diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa. E mi è rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre. E adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti. Intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette come si dice fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni, però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita, come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante, utilizzante.
0: E chi cerca Pantarei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta staccato Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram basta scrivere Panta trattino basso Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Pantarei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

Si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti, questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Pa-ra-pa-pa.
3: Pa-ra-pa-pa.
4: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
3: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
4: E in replica dalle 21.30 alle 22.
3: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
4: Ah.
3: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
4: No, ma posso fare questo, senti.
3: No, lascia perdere, faccio io.
2: Paira Papà.
3: Oh,

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, in visita ufficiale in Svizzera, ha confermato insieme all'omologo Guy Parmelin le eccellenti relazioni bilaterali tra i due paesi. Al centro vi è stata la cooperazione economica trainata da un interscambio commerciale cresciuto del 18% nell'ultimo anno e soprattutto dal settore farmaceutico, che rappresenta il pilastro della loro collaborazione. Per rafforzare i legami e attrarre nuovi investimenti, Pirc-Musar incontrerà domani i vertici dei colossi Novartis, Sandoz e Roche. Oltre all'economia, i colloqui hanno valorizzato la storica collaborazione ecologica nella regione alpina, in convergenza geopolitica sui dossier internazionali, dalla guerra in Ucraina alla stabilità dei Balcani occidentali e la cooperazione in seno all'ONU sui diritti umani. Il Tribunale Supremo dello Stato ha espresso forti riserve sulla nuova unità anticorruzione SCOC prevista dal recente accordo politico della coalizione di governo composta da SDS Democratici e Blocco NSI Popolari Focus. Secondo i vertici della magistratura, il progetto manca di dettagli fondamentali e di comunicazioni ufficiali, ricordando che il contrasto ai reati economici e mafiosi è già efficacemente gestito. Nei piani della politica, il nuovo ufficio dovrebbe assorbire la commissione anticorruzione e avvalersi di polizia e sezioni giudiziarie dedicate per perseguire i reati più complessi commessi da funzionari pubblici e magistrati. Tuttavia, il Tribunale Supremo frena gli entusiasmi, sottolineando che per potenziare davvero la giustizia servirebbero riforme penali e procedure concrete, anziché la creazione di nuove strutture. Il presidente iraniano Pezeshkian ha disposto il ripristino della connessione a internet nel paese, lo hanno riferito fonti di stampa iraniana citando il Ministero delle Comunicazioni. La decisione è giunta dopo mesi di restrizioni. Dopo le proteste del 2025, internet era stato limitato. Nel gennaio scorso era stata ripristinata, ma dopo l'attacco del 28 febbraio scorso degli Stati Uniti, le autorità avevano nuovamente limitato l'accesso alla rete. Numerose persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto nelle Fiandre in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello. Lo hanno riferito fonti di stampa belga, citando una fonte attendibile. Le circostanze esatte del sinistro devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Il portavoce della Polizia Federale ha dichiarato che non vengono date ancora informazioni sulle vittime e che la polizia ferroviaria ha effettuato i primi accertamenti. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, ore 14:34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Esce Calcinacci, album interamente made in Roma per Fulminacci, vincitore del premio della critica a Sanremo con Stupida Sfortuna e ora con noi con Maledetto Me.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Lungo la 4 Venezia-Trieste segnaliamo un veicolo in panne verso Venezia tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. Attenzione, un veicolo fermo anche sul raccordo aeroporto Tessera verso la tangenziale di Mestre tra Favarodese e il bivio per la 27. Vi anticipiamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, verrà effettuata la chiusura degli svincoli che da entrambe le carreggiate della A4 immettono sulla 13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21 di domani alle 5:30 di giovedì 28 maggio verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo della Castellana. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggio. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa staziona un vasto campo di alte pressioni, venti da nord in quota convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca, previsioni. Nel corso del pomeriggio soleggiato con temperature massime da 28 a 33 gradi. Domani mercoledì dapprima generalmente sereno, a partire da metà giornata locali acquazzoni e temporali nell'interno. Temperature minime da 12 a 18, massime sui valori odierni. Nel pomeriggio temperature in calo a partire da nord. Giovedì soleggiato, isolati rovesci o fenomeni temporaleschi pomeridiani sull'arco alpino. Soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, nell'interno lieve calo delle temperature. Venerdì cielo sereno. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 15 e 30 minuti.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio con l'informazione di Radio Capodistria, ecco i titoli di questo giornale. Al vaglio dei deputati sloveni la proposta di reintrodurre la giornata in memoria delle vittime del comunismo. A Novo Mesto, 6 anni e 9 mesi di reclusione al responsabile per l'omicidio di Aleš Šutar. Gli Stati Uniti attaccano imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. In vista della bella stagione, il consiglio per i viaggiatori è di verificare sui canali ufficiali la validità dei bollini autostradali. La proposta legislativa al vaglio della Camera di Stato, che prevede l'introduzione del 17 maggio come giornata nazionale della memoria delle vittime della violenza comunista, prevede che i resti provenienti dalle fosse comuni vengano sepolti in modo dignitoso e permanente nel cimitero di Jale a Lubiana. Sentiamo in merito Dionisi Botter.
3: I gruppi SDS, Democratici, Nuova Slovenia, Popolari e Focus avevano inizialmente presentato una legge sulla sepoltura e la memoria delle vittime delle fosse comuni occultate, intervenendo su due normative, la legge sulle fosse comuni di guerra e la sepoltura delle vittime e quelle sui cimiteri di guerra. Su indicazione del servizio giuridico legislativo, la proposta è stata poi modificata in sede di commissione parlamentare per la difesa. In una proposta di emendamento alla legge sulle fosse comuni di guerra e sulla sepoltura delle vittime. La proposta, in pratica, prevede di reintrodurre il 17 maggio come giornata commemorativa delle vittime della violenza comunista. Tale ricorrenza era già stata istituita nel maggio del 2022 durante il terzo governo di Janez Janša, ma è stata abolita l'anno successivo sotto il governo Robert Golob. La proposta prevede la sepoltura presso il cimitero di Jale dei resti delle vittime della guerra e della rivoluzione che non sono ancora state tumulate. Inoltre il testo stabilisce che i resti provenienti dalle fosse comuni vengono sepolti in modo dignitoso e permanente nel cimitero di Jale a Lubiana. Tuttavia il sindaco della capitale Zoran Janković si oppone alla proposta, sottolineando che il cimitero è destinato ai cittadini della città. Critiche arrivano anche dai partiti Libertà, Sinistra e Vesna, che accusano i promotori di strumentalizzare le vittime a fini politici e di alimentare divisioni. Dinanzi ai deputati anche la proposta di modifica della legge sulle commissioni parlamentari d'inchiesta, che introdurrebbe una tutela giurisdizionale con la possibilità di ricorso in sede amministrativa. La proposta di modifica della legge sulle commissioni parlamentari d'inchiesta è stata invece elaborata dal Partito Democratico insieme a Nuova Slovenia, SLS e Focus.
1: Commentando la proposta di emendamento sulla sepoltura delle vittime del dopoguerra, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ai microfoni di TV Slovenia ha sottolineato che il cammino verso la riconciliazione nazionale richiede necessariamente un consenso condiviso da tutte le forze politiche senza distinzioni di schieramento, ricordando l'appello lanciato nel suo discorso per la giornata della statualità, in cui auspicava che la pacificazione sociale diventasse una priorità per il Paese. Pirc-Musar ha infine avvertito che le iniziative unilaterali rischiano soltanto di allontanare questo importante obiettivo. 6 anni e 9 mesi di reclusione. La condanna emessa nei confronti di Samir Šiljić, il giovane reo confesso di aver ucciso Aleš Šutar a Novo Mesto. Secondo il pubblico ministero, Šiljić durante una colluttazione ha colpito Šutar, che cadendo ha battuto la testa al suolo ed è morto poco dopo per le ferite riportate. La sentenza è stata emessa dopo che l'accusa ha trovato un accordo con Šiljić, nel quale l'omicida ha ammesso le proprie colpe. Il Tribunale Supremo dello Stato ha espresso forti riserve sulla nuova unità anticorruzione SCOC prevista dal recente accordo politico della coalizione di governo composta da SDS Democratici e il blocco NSI Popolari Focus. Secondo i vertici della magistratura, il progetto manca di dettagli fondamentali e di comunicazioni ufficiali, ricordando che il contrasto ai reati economici e mafiosi è già efficacemente gestito. Nei piani della politica, il nuovo ufficio dovrebbe assorbire la Commissione Anticorruzione e avvalersi di polizia e sezioni giudiziarie dedicate per perseguire i reati più complessi commessi da funzionari pubblici e magistrati. Tuttavia, il Tribunale Supremo frena gli entusiasmi, sottolineando che per potenziare davvero la giustizia servirebbero riforme penali e procedurali concrete, anziché la creazione di nuove strutture. Nel corso di una tavola rotonda organizzata da Transparency International Slovenia è stato ribadito che la lotta alla corruzione richiede istituzioni indipendenti e media liberi. In vista della formazione del nuovo esecutivo, i relatori hanno denunciato una forte polarizzazione politica sui temi della corruzione e del giornalismo d'inchiesta, accusando i governi succedutisi negli anni di non aver mai sostenuto in modo sistematico l'autonomia di magistratura, polizia, commissione anticorruzione e informazione pubblica, spesso sottoposte a pressioni politiche o a forme di controllo tramite finanziamenti statali. Sentiamo Corrado Cimador.
4: La giornalista Erika Snidersic, conduttrice del programma Tarcia di RTV Slovenia, ha dichiarato che ogni governo ha cercato di influenzare il lavoro della redazione, pur senza riuscire a decidere direttamente i temi trattati. Snidersic ha definito la radiotelevisione pubblica una delle poche realtà in cui il giornalismo indipendente sia ancora possibile, poiché meno esposto all'influenza del capitale privato. La giornalista però ha espresso forte preoccupazione per il futuro dell'informazione indipendente, sostenendo che solo pochissimi professionisti riescono oggi a lavorare senza condizionamenti anche nei media privati. Il professore di giornalismo Marko Milosavljević ha criticato la sistematica assenza di sostegno pubblico al giornalismo investigativo, definendola una forma indiretta di censura e di ostacolo alle inchieste più delicate. Milosavljević ha inoltre evidenziato il crescente peso delle piattaforme digitali globali che assorbono gran parte delle risorse pubblicitarie e dell'attenzione del pubblico, indebolendo ulteriormente i media tradizionali. Per questo motivo il docente ha proposto l'introduzione di un finanziamento programmatico garantito per almeno 5 anni sul modello di quanto già previsto nei settori della cultura e della ricerca scientifica. L'ex presidente della Commissione per la prevenzione della corruzione, Robert Schumi, ha affermato che durante il suo mandato non vi sarebbe mai stato un reale interesse politico nel contrastare concretamente la corruzione. Secondo Schumi, il consenso politico contro la corruzione rimane spesso soltanto formale, poiché le iniziative si bloccano quando coinvolgono esponenti di alto livello della politica. L'ex direttore generale facente funzione della polizia Bastian Lindau ha infine accusato tutti i governi di aver cercato di controllare la polizia investigativa, criticando l'atteggiamento dell'attuale coalizione uscente, che oggi denuncia pratiche di interferenza istituzionale attribuite al futuro esecutivo, ma che a suo dire avrebbe adottato per 4 anni gli stessi metodi.
1: Elezioni comunali in Italia. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centro-sinistra in testa invece a Chieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Il gruppo di studenti e cittadini di Trieste, denominato Contro Vecchi e Nuovi Fascismi, in seguito agli episodi di violenza che si sono registrati lo scorso 19 maggio nei pressi di via Paduina, dove rappresentanti dell'estrema destra hanno ricordato Almerigo Grills con braccia tese e il grido «Presente», hanno annunciato che stanno raccogliendo ancora testimonianze per denunciare chi è stato protagonista dei pestaggi, per mettere in evidenza le reazioni delle forze dell'ordine contro gli antifascisti e per convocare un'assemblea pubblica venerdì 29 maggio. Davide Fifaco ne ha parlato con Francesco, uno dei coordinatori del movimento.
5: Questa conferenza stampa oggi è chiaramente nata in seguito ai gravissimi fatti, all'aggressione armata di un fascista in viale, ed è nata per cercare di porre dei punti sulla situazione e per cercare di fare passare una versione dei fatti il più veritiera possibile. Quello che riteniamo che sia successo è che c'è stata una appunto aggressione armata, non fermata dalle forze dell'ordine, permessa e alimentata e protetta dal clima di criminalizzazione dell'antifascismo sia sui media nazionali prima e sia anche dalle prese di posizione di importanti politici come Federica, ma anche l'assessore Fabio Scocimarro in seguito. E in questa assemblea abbiamo appunto voluto ribadire questo, portarle delle rivendicazioni, in primis queste rivendicazioni per i fatti anche esposti in un dossier che abbiamo pubblicato e che è in continuo aggiornamento, sono le dimensioni dei responsabili della gestione dell'ordine pubblico e dell'operato delle forze dell'ordine, quindi essenzialmente la questora Fredella e il prefetto Petronzi, le dimensioni di tutti gli appartenenti politici dell'amministrazione regionale e comunale, li ho già citati prima, ma che hanno appunto la responsabilità di avere coperto e giustificato un rito neofascista e le violenze squadriste che sono avvenute sul ridosso, la cancellazione del premio giornalistico in memoria di Almerigo Grills per chiara incompatibilità etica e deontologica con l'ordine dei giornalisti, ed infine il divieto della commemorazione annuale che quest'anno più di altri si è dimostrata essere una cerimonia di apologia al fascismo e appunto un raduno di persone dichiaratamente pericolose e nazifasciste. Infine vogliamo ribadire che appunto perché crediamo che l'antifascismo non è una ricorrenza, non è una memoria immobile, ma è una pratica quotidiana, vogliamo rilanciare questo percorso nato con l'assemblea dell'università, proseguito con queste mobilitazioni e con un'assemblea pubblica, cittadina, ampia e aperta alle associazioni e alle componenti politiche e ovviamente alle individualità, che si terrà venerdì 29 maggio alle 18:30 a San Giusto.
1: La Croazia è stata colpita dalla prima ondata di caldo dell'anno, con temperature tipiche del culmine dell'estate già nelle ore mattutine. La temperatura del Mar Adriatico ha intanto raggiunto in alcune zone i 21 gradi. Per oggi i meteorologi prevedono temperature fino a 32 gradi centigradi. Il caldo persisterà fino a mercoledì, giovedì invece le temperature torneranno a valori normali per questo periodo dell'anno. Caldo intenso è previsto anche in altre zone dei Balcani occidentali.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il comando centrale degli Stati Uniti ha reso noto che le sue forze hanno condotto attacchi di autodifesa questa notte per proteggere le unità USA dalle minacce delle forze iraniane. Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, un accordo con l'Iran è ancora possibile. Rubio inoltre insiste sul fatto che lo stretto di Hormuz sarà riaperto in un modo o nell'altro. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
7: Il portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che tra gli obiettivi dell'attacco di questa notte nel sud dell'Iran figurano lanciamissili e imbarcazioni iraniane che stavano tentando di posare mine. Il Comando Centrale continua a difendere le forze armate americane mentre sono bloccate durante il cessate il fuoco in corso, ha aggiunto, precisando che l'esercito USA sta mostrando moderazione. Pronta alla risposta dell'Iran, le guardie rivoluzionarie hanno riferito che velivoli militari statunitensi sono entrati nello spazio aereo iraniano e le unità di difesa aerea hanno individuato e abbattuto un drone. La guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha diffuso un messaggio in occasione della festività di Eid al-Adha, affermando che i paesi meridionali non serviranno più da scudo per le basi militari americane. Ha poi aggiunto che gli Stati Uniti stanno perdendo influenza nella regione e si stanno allontanando sempre di più dalla loro posizione precedente. Intanto l'annuncio dell'attacco USA giunge nonostante funzionari statunitensi, tra cui il presidente Donald Trump, abbiano dichiarato nei giorni scorsi che i negoziati con l'Iran stanno procedendo bene. Le due parti, con l'aiuto di mediatori, stanno infatti lavorando per concludere un memorandum d'intesa, ma secondo quanto riporta la CNN, funzionari statunitensi hanno bloccato l'accordo su alcuni punti controversi relativi al programma nucleare iraniano e alle sanzioni. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è convinto che, nonostante l'attacco, è ancora possibile raggiungere un'intesa con l'Iran. Vedremo se riusciremo a compiere dei progressi, ha detto. Rubio ritiene inoltre che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni. Secondo le sue parole, Donald Trump concluderà un buon accordo, in caso contrario l'accordo non ci sarà affatto. Rubio inoltre insiste sul fatto che lo stretto di Hormuz sarà riaperto in un modo o nell'altro. Lo stretto deve essere aperto senza ostacoli, senza tasse, ha sottolineato e definito l'attuale situazione illegale, intollerabile per il mondo e inaccettabile.
1: Nei negoziati con gli Stati Uniti, Teheran non intende arretrare sul punto dei beni congelati all'estero. Si tratta di oltre 24 miliardi di dollari bloccati dalle sanzioni statunitensi e di cui l'Iran chiede lo sblocco, secondo la proposta dei vertici iraniani. Metà dei beni dovrà essere scongelata al momento dell'annuncio di un memorandum d'intesa, mentre la restante parte dovrà essere sbloccata entro 60 giorni. In vista della bella stagione che favorisce gli spostamenti verso le mete turistiche, il consiglio per i viaggiatori è di verificare sui canali ufficiali la validità del bollino autostradale obbligatorio in Slovenia. La maggior parte di quelli acquistati a fine gennaio e inizio febbraio dell'anno scorso scadranno in questi giorni, anche se il governo uscente ne aveva esteso la validità per rimediare ai gravi disagi sulla rete autostradale dell'autunno scorso. Ce ne parla Valerio Fabbri.
8: In Slovenia, come in altri paesi europei che adottano un sistema di pagamento autostradale simile, la vignetta valida per l'anno solare precedente più un breve periodo di tolleranza in quello successivo. Per verificarne la validità è necessario accedere al portale evignieta.dars.si, il sito web ufficiale della DARS, la società pubblica che gestisce la rete autostradale del paese. Inserire poi il numero di targa del veicolo in questione e attendere pochi secondi per il risultato. Un'operazione semplice, possibile anche tramite un'apposita applicazione che non esclude peraltro la possibilità di rivolgersi direttamente ai punti vendita autorizzati, come le stazioni di servizio, dove si ottengono tutte le informazioni necessarie. Il bollino è ormai solo in formato digitale e sempre online è possibile anche acquistarla, ma con prudenza. DARS ha infatti di recente sottolineato, tramite la direttrice della riscossione dei pedaggi, Branka Videtic, che i prezzi non sono cambiati nell'ultimo anno né sono previsti aumenti per quello in corso, quantomeno per il momento. Per questo, ha aggiunto, è meglio evitare i siti web che applicano commissioni elevati perché si tratta di rivenditori non autorizzati. Per quanti l'hanno acquistata a fine gennaio o inizio febbraio 2025, la scadenza sarebbe in teoria vicino, ma nell'autunno scorso il governo uscente ne ha esteso la validità per 4 mesi. Una decisione compensativa presa al culmine dei disagi per i lavori di rifacimento che avevano pesantemente congestionato tutta la rete autostradale. Quanto sia costata a DARS questa decisione non è dato sapersi. Bisogna infatti attendere l'estate con la pubblicazione del rapporto semestrale sulle attività. Lo scorso anno l'ente gestore dell'autostrada ha generato un fatturato di 228 milioni di euro, vendendo quasi 9 milioni di bollini elettronici per le diverse categorie di veicoli. Inoltre, gli ispettori l'anno scorso hanno emesso circa 98.500 ordini di pagamento e 50.000 avvisi di infrazione, con il dato per il 2026 che sembra confermarsi su questi livelli perché da inizio anno sono state emesse ben 22.000 multe.
1: Il comune di Pirano sta investendo sulla riva di Porto Rose. Tra gli interventi previsti, il trasferimento sulla spiaggia principale di 3.700 metri cubi di ciottoli ricavati dal greto dell'Isonzo. I lavori dovrebbero andare avanti fino alla metà di giugno, il 15 del prossimo mese. È prevista infatti l'inaugurazione solenne dell'impianto. E chiudiamo qui alle 15:48 minuti l'edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Franco De Stefani e Alessia Mitar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Lungo la 4 Venezia-Trieste segnaliamo un veicolo in panne verso Venezia tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. Attenzione a un veicolo fermo anche sul raccordo aeroporto Tessera verso la tangenziale di Mestre tra Favarodese e il bivio per la 27. Vi anticipiamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia verrà effettuata la chiusura degli svincoli che da entrambe le carreggiate della A4 immettono sulla 13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21 di domani alle 5:30 di giovedì 28 maggio verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo della Castellana. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiare. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Che rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentrovati a tutti per questo nostro nuovo pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono, una puntata di quelle che ogni tanto mi diverto fare così a tema, solo che questa volta non è proprio un tema così rigido, specifico come in genere ho fatto, tipo pomeriggi dedicati a delle annate precise o qualche tema proprio specifico, ma questa volta è una sorta di amarcord. L'idea è partita addirittura su Facebook, diciamo così, nella mia bacheca, quando mi sono detto una canzone al giorno può togliere, diciamo, non tanto il medico, ma insomma molto altro di torno, e mi sono dedicato a postare così delle canzoni che mi hanno accompagnato, come dico spesso, nella mia gioventù. Quindi non necessariamente quelle canzoni che poi hanno fatto parte dei generi che io ho più amato, ma quelle canzoni di impianto magari anche più o meno, insomma, tradizionale, che mi hanno da un lato anche scaldato il cuore, anche questa è una cosa che per me è molto importante, hanno fatto vibrare la mia anima, ma comunque mi hanno formato poi musicalmente. Ero giovanissimo, insomma, ascoltavo musica anch'io alla radio allora, e quindi ho cominciato a entrare in un certo mondo musicale, a me allora, insomma, del tutto sconosciuto, e quindi ho recuperato un poco questi brani e ho deciso in ordine sparso di presentarveli, ordine sparso fino a un certo punto, perché poi appartengono in gran parte a quella che io amo definire l'epoca aurea, che ho, diciamo, circoscritto grosso modo dal 1967 al 1973-74 più o meno. Poi insomma questi steccati sono sempre, ci lasciano un po' il tempo che trovano. Comunque, diciamo che questo è il periodo forse dove si è ascoltata la musica secondo me più bella, e sono felice veramente di essere nato in quel periodo e quindi averne potuto anche godere. E poi in gran parte i brani che ascolteremo oggi appartengono proprio agli anni 70, che sono quelli per me veramente aurei in senso assoluto. Difatti abbiamo incominciato con questa celeberrima Wild World di Cat Stevens, inserita nel suo quarto album Tea for the Tillerman, che fu pubblicato appunto nel 1970, e la rivista Rolling Stone l'ha inserito al 205° posto nella lista dei migliori album di sempre, ed è stato incluso anche nel celebre libro 1001 album che tu devi ascoltare prima di morire. Addirittura è stato fatto anche un libro con questo titolo, e tra l'altro una curiosità, che Stevens era anche l'autore della copertina di questo album. La canzone in questione fu scritta appunto sempre in quell'anno, nel 70, ed è il periodo durante il quale Cat Stevens ebbe una relazione con Patti d'Urbanville, una modella statunitense che fu per il cantante fonte di ispirazione per questo brano e per lo stesso Lady d'Urbanville, che era contenuta nel precedente album del cantante, e fu estratto appunto come singolo da Tea for the Tillerman, e il brano praticamente ha rappresentato il primo grande successo in classifica per Cat Stevens. Io direi di passare ad altro. Siamo sempre quindi nel 1970 e passiamo a una grande, una cantante che io considero forse una delle più grandi insieme a Billie Holiday, quindi ovviamente stiamo parlando di un genere diverso e anche di molti anni prima, ma diciamo che sono le due voci dalle quali secondo me è partito tutto, e specialmente moltissime delle cantanti donne, quindi di oggi ma anche di ieri, devono tanto, consciamente o inconsciamente, a queste due grandissime, insomma, della storia della musica. E andiamo quindi, vi dicevo appunto, al 70, quando usciva l'album Ladies of the Canyon di Joni Mitchell, che conteneva il brano che ascolteremo tra poco, un brano breve ma molto intenso. Si tratta di Big Yellow Taxi, che è stata, anche questa ha avuto delle votazioni sicuramente lusinghiere, e infatti nel 2005 il brano è stato votato al 9° posto della classifica delle 50 canzoni più importanti nella storia della musica canadese, stilata dall'emittente televisiva CBC. La Mitchell ebbe l'idea di questo brano durante un viaggio alle Hawaii. Guardando fuori dalla finestra dell'albergo in cui soggiornava, poteva vedere lo spettacolo dell'Oceano Pacifico, contrapposto però ad un parcheggio sottostante all'albergo.
L'artista raccontò questa esperienza durante un'intervista al giornalista Alan McDougall nei primi anni 70, appunto. La canzone è particolarmente conosciuta per essere una delle prime ad avere ampi contenuti ambientalisti ed è esemplificativo in questo senso il famoso verso del brano in cui si dice: "They pay

più personali della Mitchell. La cantante infatti racconta la separazione dal suo vecchio old man, un fidanzato, un marito, un padre, non è chiarito, ma non ha neanche importanza, portato via dal grande taxi giallo, appunto Big Yellow Taxi del titolo, che potrebbe riferirsi alle automobili della polizia di Toronto, gialle appunto fino al 1986. Ma ho parlato fin troppo. Big Yellow Taxi, Joni Mitchell.

Rimaniamo sempre in questo magico anno, quindi anno di grazia 1970, e andiamo al primo album, anche non il primo album in assoluto, ma per quanto riguarda proprio questo super gruppo con quattro personaggi veramente big. Si tratta di David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young, semplicemente noti come super gruppo come Crosby, Stills, Nash e Young, che pubblica appunto in quell'anno, 1970, l'album Deja Vu, uno degli album veramente storici secondo me della musica, ma ripeto, questa è una sorta di mio amarcord. Quindi anzi, se volete scriverci per esprimere una vostra opinione, se siete d'accordo con questi brani, se magari ne avete amati altri, certo che qui mi riferisco soprattutto alla mia generazione, però non è assolutamente detto che dei giovanissimi possano già conoscere questi brani, e se così non è, li possono conoscere appunto oggi. E per quanto riguarda quindi, cioè, torniamo al disco, a Deja Vu di Crosby, Stills, Nash e Young, che raggiunse quindi la prima posizione nella Billboard 200 in Australia, Olanda, e la quinta nel Regno Unito. E proprio in Olanda il singolo che ascolteremo tra poco, Teach Your Children, scalò appunto la classifica, e poi ovviamente la scalò anche un po' in tutto il mondo. L'album, pensate, ha venduto 9 milioni, di cui 7 solo negli Stati Uniti, e ha venduto 9 milioni di dischi però in tutto il mondo. E nel 2003 l'album è stato classificato al 148esimo posto nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone. E, appunto, vi dicevo prima che non è il primo album in assoluto, ma per quanto riguarda il quartetto sì, in realtà c'era stato un primo album l'anno precedente, ma riguardava solo tre di questo supergruppo, cioè Crosby, Stills e Nash. Comunque sia il primo che questo secondo album sono passati veramente alla storia come dei dischi iconici, insomma dei veri e propri pilastri della musica. E fra le curiosità varie, c'è da dire che proprio in questo brano, in Teach Your Children, ha suonato la pedal steel guitar, che sentirete,

Jerry Garcia, mitico chitarrista dei Grateful Dead. E la popolarità poi di questo disco contribuì anche al successo dei quattro album solisti dei membri della band, che sono stati poi pubblicati sulla scia di Déjà Vu e che sono After the Gold Rush di Neil Young, Stephen Stills, omonimo appunto di Stills, If I Could Only Remember My Name, anche questo un album veramente storico di David Crosby, e Songs for Beginners di Graham Nash. Teach Your Children, quindi, che è stata scritta proprio da quest'ultimo, da Graham Nash. Ma qui sono al completo: Crosby, Stills, Nash e Young.

Facciamo giusto un saltino, ma appena di un anno, quindi sempre epoca aurea, siamo nel 1971 quando esce il secondo album in studio del cantante folk statunitense Don McLean. Si tratta di American Pie, e fra i maggiori esponenti del cantautorato statunitense, Don McLean è considerato una delle figure musicali più influenti di sempre. È noto soprattutto per il brano American Pie, che poi ha avuto diverse cover, una delle più note è quella addirittura di Madonna. È considerato appunto una pietra miliare della storia della musica, ma anche un altro brano che era contenuto in questo disco è diventato poi molto molto famoso, ed è quello che ascolteremo tra poco. Fra l'altro anche questo disco ha venduto uno sfracello di copie, più di 3 milioni nei soli Stati Uniti, ricevendo quindi 3 dischi di platino e diventando appunto il maggior successo commerciale dell'artista. Ma per quanto riguarda il brano estratto, anche questo celeberrimo, si tratta di Vincent, anche noto come Starry Starry Night, parole appunto dell'introduzione, chiaro riferimento al dipinto Notte Stellata del pittore olandese Vincent van Gogh. Infatti questa canzone è un tributo proprio a Van Gogh. La canzone dimostra una profonda ammirazione non solo ai lavori del pittore, quindi con vari riferimenti nel testo, ma anche all'artista stesso in quanto persona, insomma, in quanto uomo. Questa canzone è considerata uno dei capolavori di Don McLean, soprattutto per le rime utilizzate, per la melodia orecchiabile, per il testo profondo e toccante che ricorda una vera e propria poesia. Una poesia in musica, insomma. La canzone, appunto, come vi dicevo prima, tratta succintamente, ma poeticamente, della vita e delle opere di Van Gogh, cercando di comprenderne il genio, per poi giungere alla conclusione che la sua persona non potrà mai essere capita davvero, perché nessuno ascolterà mai o proverà davvero a capire ciò che la sua arte voleva raccontare. Secondo l'autore, infatti, Van Gogh era un'anima troppo bella per vivere in questo mondo. Il pezzo è poi diventato noto in Italia dallo sceneggiato televisivo Lungo il fiume sull'acqua del 1973, di cui è stato colonna sonora. E una curiosità è che Francesco De Gregori l'ha tradotta in italiano con il titolo Come un anno fa, e la sua versione è stata incisa addirittura da Little Tony. E poi un'altra bella traduzione e versione è stata realizzata e incisa da Roberto Vecchioni nel 2000, oltre a essere spesso eseguita in concerto anche da Ed Sheeran. Ma noi ovviamente ce lo godiamo nella versione originale di Don McLean, Vincent.

E passiamo adesso a un altro anno iconico, quindi facciamo ancora un balzo di un anno, 1972. Ci siamo in pieno nell'epoca aurea con questi brani, aurea ovviamente per me, e questi brani ovviamente, ripeto, hanno rappresentato qualcosa di importante, di intimo, proprio a livello personale. Però insomma, spero che possano toccare anche in qualche modo le vostre anime. Il brano in questione che ascolteremo fra poco è Alone Again di Gilberto Sullivan, che poi era lo pseudonimo di Raymond Edward O'Sullivan, un cantautore irlandese conosciuto soprattutto appunto per le sue canzoni di questi primi anni 70, Alone Again, Naturally, il suo sottotitolo, che arrivò prima in tantissime classifiche mondiali, e poi ancora altri brani come Nothing Rhyme, Claire e Get Down. Per quanto riguarda Alone Again, appunto scritta nel 1972, fu pubblicata come singolo e si presenta come una ballata con un testo per la verità molto triste. Parla infatti di un uomo che si ritrova di colpo solo e pensa al suicidio, sentendosi abbandonato da tutti. E nel corso della canzone l'autore si sofferma su come la vita lo abbia distrutto, insomma, anche abbastanza rapidamente, su come fosse felice e contento appena qualche giorno prima, chiedendosi come mai Dio lo avesse abbandonato e riflettendo su quanti cuori spezzati che nessuno cura esistono poi nel mondo. Tra l'altro poi nell'ultima strofa il protagonista ricorda anche la morte dei genitori, come la madre 65enne si fosse sentita distrutta dalla perdita dell'uomo che maggiormente amava, e come lui si fosse sentito solo quando lei morì, anche se poi in realtà Gilberto Sullivan ha dichiarato in diverse occasioni che il testo non era minimamente autobiografico. Credergli o meno non è importante, l'importante è godersi comunque questa bella canzone. Alone Again, Naturally, Gilberto Sullivan.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. Oltre 15 organizzazioni e associazioni, tra cui le Università di Lubiana, Nova Gorica e del Litorale, hanno lanciato un appello al prossimo governo per garantire un sostegno stabile e strutturato ai giovani talenti. Nel documento si richiede l'adozione prioritaria di una strategia nazionale e l'istituzione di un organismo di coordinamento che risolva le attuali criticità entro un anno. I firmatari sollecitano finanziamenti adeguati e un quadro normativo chiaro che favorisca la sinergia tra il sistema scolastico, dalle scuole elementari alle superiori, oggi prive di linee guida operative, e di una visione chiara da parte del Ministero e le ONG specializzate nel settore. Intervenendo all'Assemblea di Confindustria, il premier italiano Giorgia Meloni ha sottolineato il valore storico e identitario dell'industria italiana, lodato imprese e lavoratori per il loro contributo alla reputazione del paese. Il premier ha criticato duramente l'Unione Europea, definita un gigante burocratico guidato da ideologie tecnocratiche che soffocano la competitività con troppe regole anziché far valere la propria voce a livello globale. Ha quindi chiesto di rimettere la politica al centro delle istituzioni europee. Infine, riguardo le tensioni internazionali come la crisi in Medio Oriente, ha chiesto maggiore flessibilità nell'uso dei fondi europei esistenti per coprire i costi energetici e della difesa. Le compagnie russe si sono dette pronte a finanziare acquisti di armi al fine di difendere i propri impianti produttivi dai droni ucraini. Lo ha dichiarato Alexander Shokin, capo della maggior lobby russa, al presidente Putin nel corso di un incontro. Shokin ha precisato che le compagnie che è necessario l'acquisto non solo di armi leggere ma anche di quelle più pesanti, inclusi sistemi di guerra elettronica, installazioni laser e sistemi con altri calibri. Nei negoziati con gli Stati Uniti, Teheran non intende arretrare sul punto dei beni congelati all'estero. Si tratta di oltre 24 miliardi di dollari bloccati dalle sanzioni statunitensi e di cui l'Iran chiede lo sblocco. Secondo la proposta dei vertici iraniani, metà dei beni dovrà essere scongelato al momento dell'annuncio di un memorandum d'intesa, mentre la restante parte dovrà essere sbloccata entro 60 giorni. Radio Capodistria, sono le 16.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo fissato tra un'ora alle 17.30, ancora con le notizie flash, a più tardi.
0: 116117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono per proporvi questo personalissimo Amarcord. Sarei curioso appunto di sapere se incontra il vostro gradimento, se volete fatemelo sapere. Allora qui cominciamo, questa volta farò un'eccezione e presenterò ben due brani di questo gruppo. Uno lo abbiamo già ascoltato. Perché? Perché hanno rappresentato un momento importante per me, li ho amati molto, sto parlando degli America, e ho amato molto i loro primi due album. Infatti questa celeberrima A Horse With No Name è estratta proprio dal primissimo album, e gli America, c'è da dire, sono un gruppo musicale anglo-statunitense caratterizzato da un rock leggero vicino al cosiddetto sound della West Coast, come anche i Crosby, Stills, Nash & Young che abbiamo ascoltato nella prima parte. E furono popolari gli America agli inizi degli anni 70 e degli anni 80. E proprio tra i loro successi maggiori, fra le altre, c'è appunto questa A Horse With No Name, oltre al brano che ascolteremo tra poco. Il loro album di debutto portava appunto il titolo del gruppo America e uscì nel 1971, e per ora, come vedete, non usciamo da lì, stiamo parlando di 1970, 71 e 72 sono delle annate a me molto care, e quasi tutti i dischi che uscirono in quegli anni sono dei dischi che mi porto già veramente dentro a tutt'oggi, insomma. E c'è da dire però che la prima versione di questo album, di questo loro primo album, non conteneva il brano appena ascoltato, Horse With No Name, che è stato poi registrato l'anno successivo e incluso poi nella ristampa del disco, messa in commercio nel 72. E l'album poi raggiunse presto la prima posizione nelle classifiche di tutto il mondo. E il secondo album non si distaccava da questo primo, quindi queste sonorità folk, country, rock, morbide, orecchiabili, caratterizzate anche dagli impasti vocali del gruppo degli America. E il secondo disco uscì appunto sempre in questo 1972, si intitolava I'm Coming. Anche questo disco ovviamente scalò tutte le classifiche, e il singolo più noto, ed è forse una delle canzoni, uno dei maggiori successi degli America, insieme a A Horse With No Name, che abbiamo ascoltato in apertura, e questa Ventura Highway, che scalò anche questa insieme all'album tutte le varie classifiche, e quindi a questo punto ascoltiamocela. Ventura Highway, America.

furono vari i gruppi che si caratterizzarono in quel periodo appunto per gli impasti vocali, specialmente per questo genere cosiddetto West Coast o comunque nel country rock. Abbiamo già ascoltato appunto Crosby, Stills, Nash & Young, appena adesso abbiamo ascoltato gli America, e anche il prossimo gruppo, anche questo è un gruppo a me molto caro, si tratta degli Eagles. Erano oltretutto dal vivo assolutamente perfetti, tanto che qualcuno anche criticò questo fatto perché erano magari troppo perfetti. Alla luce di tanta musica che gira oggi, io dico magari ci fosse questa perfezione. Io ci trovavo anche calore. Comunque, vabbè, questa è una mia considerazione. Gli Eagles, quindi, sono un gruppo che si è formato a Los Angeles nel 71, considerati tra i gruppi musicali più popolari della storia della musica contemporanea. È una band che ha ottenuto un ampio successo commerciale, riuscendo a vendere, pensate, già prima abbiamo parlato di vari milioni di dischi per alcuni artisti, gruppi che abbiamo ascoltato, ma nel caso degli Eagles qui siamo veramente a vette stratosferiche. Pensate, sono riusciti a vendere oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo e pubblicando alcuni lavori che sono diventati veramente più popolari di sempre. Un titolo su tutti, Hotel California, che non è la canzone però che ascolteremo oggi. Solo questo disco ha venduto uno sfracello di copie, ma anche un loro Greatest Hits, semplicemente quello, quindi un disco di successi, ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. La band era originariamente composta da quattro membri: Glenn Frey, Don Henley, Bernie Ledon e Randy Meisner. Dopo vari cambiamenti di formazione, una lunga pausa, poi dal 1980 al 94, il gruppo poi si è sciolto nel marzo 2016 a causa della morte di Glenn Frey, avvenuta due mesi prima, per poi riunirsi nel 2017. E vi dicevo appunto, il loro stile risente dell'influenza di vari generi, ve li citavo prima: country rock, hard rock, rock and roll anche, folk rock, soft rock, quindi le etichette dei critici ovviamente si sprecano. Noi abbiamo preso in considerazione, anzi io ho preso in considerazione, visto che parliamo del mio Amarcord personale, il sesto album in studio, The Long Run, disco che è uscito. Questa volta andiamo un po' oltre l'epoca aurea, siamo nel 1979, ma di dischi straordinari uscirono anche in quell'anno, anzi anche in questo caso magari ne uscissero almeno la decima parte oggi. L'album sancì anche, ahimè, lo scioglimento del gruppo, che si sarebbe riunito poi solo 15 anni più tardi, nel 1994, per un disco dal vivo, Hell Freezes Over. E comunque, per tornare a questo, The Long Run ha venduto oltre 8 milioni di copie negli Stati Uniti e ha raggiunto le prime posizioni nelle classifiche di tutto il mondo. Il brano estratto è uno dei grandi successi degli Eagles, a cui io sono molto legato, e I Can Tell You Why, singolo appunto estratto da questo disco, fu scritta da Timothy Schmidt, che era subentrato in un secondo tempo in seno al gruppo, e poi porta anche la firma degli onnipresenti Glenn Frey e Don Henley. E tra l'altro fu la prima canzone finita per l'album e la prima canzone in generale degli Eagles a presentare appunto Timothy Schmidt alla voce solista. A questo punto ascoltiamola, quindi, I Can Tell You Why, Eagles.

Ritorniamo all'epoca aurea, 1970, non che il 79 del brano degli Eagles appena ascoltato non lo fosse, ma diciamo che il 70, abbiamo visto che, insomma, almeno per me era veramente un anno magico. Altro supergruppo dopo quello di Crosby, Stills, Nash & Young, qui entriamo già nella musica progressive, anche se ascolteremo un brano non proprio in chiave progressive, più in una sorta di ballata acustica. Tanto stiamo parlando di Emerson, Lake & Palmer, Keith Emerson alle tastiere, Greg Lake, splendida voce, basso e chitarra, e il funambolico batterista Carl Palmer. E andiamo esattamente al loro primo album omonimo, che uscì appunto in quel magico, come l'ho definito, 1970, e il disco si classificò, anche questo, nei primi posti delle classifiche di tutto il mondo. Il brano in questione è stato composto proprio da Greg Lake, si tratta di Lucky Man, che chiudeva proprio questo loro album di debutto. Pensate che il cantante bassista del gruppo, Greg Lake, scrisse questa canzone all'età di 12 anni, subito dopo aver imparato i primi accordi sulla chitarra. Nella sua autobiografia e in alcune interviste egli spiegò il testo della canzone come una sua fantasia medievale su un uomo che aveva donne, ricchezze, onori e gloria, che però non lo salvarono dalla morte. Lake affermò anche di non aver mai modificato il testo da quando scrisse il brano a quando poi lo incise oltre 10 anni dopo, e di averlo sempre cantato a memoria, insomma, senza mai aver bisogno di annotarlo. Lake, fra l'altro, lo propose anche ai King Crimson, nei quali militava nel 1969, ma il brano non incontrò il favore del resto del gruppo. E poi, appunto, ebbe modo di proporlo a Emerson e a Palmer, accompagnandosi con la chitarra. E anche in questo caso il brano sul momento non suscitò particolare entusiasmo, anche perché era un po', come dire, al di fuori, ecco, del sound caratteristico di questo supergruppo. Però egli decise comunque di inciderlo, e Carl Palmer si offrì di accompagnarlo alla batteria mentre Keith Emerson era fuori al pub. Poi, insomma, Emerson al suo rientro in studio lo ascoltò e rimase favorevolmente colpito, tanto che disse, grosso modo, beh, magari sarebbe buono se io ci suonassi sopra, dopo tutto. Cosa che fece, specialmente appunto nell'ultima parte, c'è questo suo assolo di Moog, che era un sintetizzatore appena acquistato, che dopo lui, ascoltando il brano, pensò di apportare qualche modifica, di cambiare qualche cosa, però a Greg Lake piacque così com'era, e convinse Keith Emerson a lasciare subito, così, insomma, la prima traccia che lui suonò, ed è quella che noi poi possiamo ascoltare su disco e che ascolteremo tra poco. Quindi, Lucky Man, Emerson, Lake & Palmer.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento, ben trovati sulla 4 a Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico intenso verso Venezia tra Desenzano e Somma Campagna. Sulla tangenziale di Mestre verso Padova sono segnalate code tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia verrà effettuata la chiusura degli svincoli che da entrambe le carreggiate della A4 immettono in A13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21 di domani, mercoledì 27, alle 5.30 di giovedì 28 maggio, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso la Castellana. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono con questo suo personalissimo, suo mio personalissimo Amarcord. E questa è una terza parte per i rocchettari più sfrenati. Beh sì, qui abbiamo alcuni nomi che hanno veramente fatto la storia del rock, cominciare proprio dal primo, questa celeberrima chitarra appena ascoltata, che era quella di Jimi Hendrix. Ma magari non tutti sanno che il brano appena ascoltato, questo All Along the Watchtower, era un brano che Bob Dylan scrisse nel 1967 per il suo album John Wesley Harding. Essa divenne un classico, però, grazie proprio alla famosa versione di Jimi Hendrix, che è quella che vi ho appena proposto. Hendrix fece suo il brano con una versione psichedelica talmente originale ed efficace da offuscare addirittura l'originale di Bob Dylan. La canzone che Hendrix registrò per l'album Electric Ladyland del 1968, quindi andiamo un po' indietro, diciamo, rispetto agli anni 70 che hanno caratterizzato le nostre due precedenti parti. E dicevo che questa canzone fatta da Hendrix divenne a tutti gli effetti uno degli esempi più fulgidi della creatività, della carica innovativa del chitarrista di Seattle. Particolarmente interessante il contrasto proprio tra l'accompagnamento con la chitarra acustica e il sound per l'epoca avanguardista della chitarra elettrica. Hendrix, una curiosità, ha abbassato la tonalità originale del brano di un semitono, trasportandola alla tonalità quindi di do minore. Ha inoltre modificato leggermente anche la sequenza degli accordi, ma un genio come Jimi Hendrix si può permettere questo ed altro, anche se magari sta facendo la cover di un brano del grande Bob Dylan. La rivista Rolling Stone ha annoverato la versione di Hendrix di questo brano al 48esimo posto della lista delle 500 migliori canzoni, appunto, secondo questa rivista. E noi l'abbiamo appena ascoltata. E adesso cominciamo col proporvi delle canzoni che esulano, diciamo, dalla forma canzone più tradizionale, perché qui le canzoni vengono dilatate con assoli di vario tipo. Era una pratica allora, specialmente negli anni 70, molto, molto diffusa, quindi canzoni che diventavano quasi delle suite, anche se non erano quelle classicheggianti, sontuose, diciamo, elaborate del progressive, erano a tutti gli effetti dei brani rock. E questo mette in luce, e quello che ascolteremo tra poco, la voce stratosferica di Ian Gillan. Stiamo parlando del brano Child in Time, e naturalmente i più svezzati a questa musica avranno capito che stiamo parlando di una canzone dei Deep Purple, che fu pubblicata sull'album In Rock del 1970, quindi ci torniamo alla nostra famosa epoca aurea, e fu uno dei cavalli di battaglia del gruppo nelle performance dal vivo che andavano nel periodo dal 70 al 73, quella del periodo della cosiddetta formazione Mark II, quindi che vedeva i Deep Purple forse nella formazione migliore. Per ammissione dello stesso cantante, il riff principale del brano nacque da John Lord, che era il tastierista della band, sentendo suonare il brano Bombay Calling del gruppo It's a Beautiful Day, da cui si partì poi per arrivare con un diverso arrangiamento. Vi dicevo che, appunto, musicalmente può essere considerato una sorta di suite, appunto, per la sua durata. Parte da un giro di organo Hammond eseguito dal tastierista John Lord, appunto, si sviluppa poi sulla melodia cantata in modo sempre più acuto e aggressivo da Ian Gillan, è un testo in chiara opposizione alla guerra. La struttura del brano è un crescendo che viene drammatizzato magistralmente proprio da questi acuti di Gillan, che ne fanno una pietra miliare del rock. E poi tra le parti cantate il chitarrista, uno dei maestri della chitarra rock, Ritchie Blackmore, realizza uno dei suoi assolo più riusciti, lo sviluppa in un crescendo che si arresta poi repentinamente alla ripresa della strofa iniziale. Questa, insomma, è un brano che si può scrivere veramente negli annali della storia della musica, io direi, oltre che rock, ma proprio della musica tout court. E si racconta, pensate, per dire quanto, a che note, a che livelli arrivò nei suoi acuti Ian Gillan, che in concerto il brano, appunto, fu misurato in decibel, anzi, proprio specificatamente la voce fu misurata in decibel durante i celebri
appunto acuti di questa canzone, e si dice che addirittura nel momento dell'acuto più alto i decibel che generò insieme all'amplificazione siano stati paragonati a quelli che avrebbe generato un aereo in partenza. Detto questo, detto tutto, Child in Time, Deep Purple.

Da un classico all'altro, quindi siamo sempre nell'ambito del rock. Dopo Child in Time, un altrettanto iconico brano, Stairway to Heaven, brano del gruppo dei Led Zeppelin, quarta traccia del quarto album in studio, Led Zeppelin quarto, tutto quarto, pubblicato nel 1971. Viene considerata una delle canzoni più famose proprio nella storia della musica e del rock, a tutt'oggi una delle più richieste dalle stazioni radio negli Stati Uniti d'America, nonostante non sia mai stata pubblicata come singolo. Fu invece pubblicata negli States come disco promozionale, come EP, extended play acustico, in Australia, mentre la solo di chitarra contenuta in questo brano di Jimmy Page, anche lui un maestro del suo strumento, è considerato dalla rivista Guitar World, una rivista autorevole, il migliore mai eseguito. Non è chiaro se l'ispirazione per la canzone sia venuta dal titolo del film Scala al Paradiso, A Matter of Life and Death, uscito nelle sale degli Stati Uniti con il titolo Stairway to Heaven, appunto. Il primo riferimento conosciuto a una scalinata verso il paradiso si trova addirittura nella Bibbia, nel libro della Genesi 28:12. Anche per quanto riguarda il significato del testo è molto discusso, è stato interpretato in modi opposti, addirittura si parlò di presunti messaggi subliminali satanici, ma qui siamo veramente nel campo della fantasia. Ci rilevate ascoltando alcuni versi al contrario, alcune interpretazioni danno di questo brano una visione estremamente cupa, priva di una conclusione morale, quasi fosse una sorta di chiamata alle armi verso una qualche nuova religione o fede, caratterizzata da un forte nichilismo. Però in un'intervista Robert Plant ammise a chiare note di aver composto il testo sotto l'influsso della cosiddetta scrittura automatica, tipica dei medium quando cadono in trance, laddove dichiara: Page e io, vi riporto testualmente, Page e io eravamo seduti davanti al fuoco a Hadley Grange. Page ha pensato agli accordi e li ha suonati per me. Avevo carta e matita a portata di mano e per qualche motivo ero di pessimo umore. Poi all'improvviso la mia mano cominciò a scrivere le parole: c'è una signora che crede che l'oro sia tutto ciò che luccica e sta comprando una scala per il paradiso. Mi sono seduto fissando queste parole e poi sono letteralmente saltato sul posto per lo stupore. D'altronde c'è da dire che è anche nota la passione proprio del chitarrista di Jimmy Page per l'occultismo. Il chitarrista infatti acquistò la villa di Boleskine House sulla riva orientale di Loch Ness in Scozia, precedentemente appartenuta ad Aleister Crowley, che era un satanista, diciamo, che scrisse anche diversi testi. Comunque questi sono aspetti che, come dico sempre, a noi interessano poco, per andare più sul sodo, quindi sulla bellezza in realtà di questa canzone. Ascoltiamola quindi, Stairway to Heaven, Led Zeppelin.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. In seguito alla proposta di legge sui test antidroga obbligatori per i funzionari pubblici presentata dal gruppo Resnizza Verità, la coalizione di centrodestra si mostra alquanto compatta nel sostenere il provvedimento. I partiti ritengono infatti che l'iniziativa risponda ai principi di trasparenza e responsabilità verso i cittadini, pur sottolineando la necessità di tutelare la libertà personale. Anche i socialdemocratici all'opposizione si dichiarano favorevoli, sollevando tuttavia riserve sulla legittimità delle sanzioni previste. Nel frattempo, se da un lato Movimento Libertà attende di discutere la questione sollevando dubbi sui confini normativi, dall'altro il dibattito si accende sull'eventuale inclusione della cannabis, attualmente esclusa dal disegno di legge insieme ai farmaci, ma sostenuta dall'SDS. L'Unione Europea ha convocato a Bruxelles il rappresentante diplomatico russo in seguito alle minacce di Mosca di bombardare sistematicamente Kiev con missili a medio raggio e droni, come già avvenuto nel fine settimana scorso con gravi danni a civili e infrastrutture. Tramite la portavoce, il collettivo comunitario ha definito inaccettabile l'intimazione russa di evacuare i diplomatici stranieri, confermando che la propria delegazione rimarrà nella capitale ucraina. Durante l'incontro, Bruxelles ha fermamente richiesto l'interruzione dei RAI e dell'avvio immediato di trattative di pace basate su un cessate il fuoco totale. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha chiamato la sua controparte statunitense, il segretario di Stato Rubio, per chiarire i motivi del cambio di strategia nel colpire la capitale ucraina, Kiev. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Ryabkov, aggiungendo che Mosca ha avvertito il lunedì scorso che verranno effettuati lanci sistematici su obiettivi a Kiev, legati a centri decisionali e militari, in risposta a quello che è stato un deliberato attacco con droni contro un dormitorio studentesco nella città di Lugansk, che ha causato la morte di 21 persone. La Cina e il Pakistan hanno raggiunto un ampio accordo sull'approfondimento della partnership strategica, secondo un comunicato congiunto emesso dalle due parti alla fine della visita del premier pakistano Shari a Pechino. I due paesi hanno raggiunto l'accordo finalizzato a promuovere uno sviluppo di alta qualità del corridoio economico, dando il benvenuto alla partecipazione di altre parti nel corso dello sviluppo stesso. Radio Capodistria, ore 17.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo, volare nel tempo.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

E siamo arrivati alla volata finale di questo nostro pomeriggio musicale. Giuseppe Signorelli al microfono col suo Amar Chord e abbiamo incominciato un altro brano iconico, questa Do It Again degli Steely Dan. Sono un gruppo musicale statunitense nato nei primi anni 70, ovviamente noto per il sofisticato e inconfondibile stile musicale che deriva da una fusione di generi vari: jazz, rock, funk, rhythm blues, pop, anche spruzzatine come in questo caso di musica latina, che anticipò di diverso tempo molte delle tendenze poi del decennio successivo. La formazione ruota intorno al nucleo storico composto da Donald Fagen, voce e tastiere, e Walter Becker, chitarra e basso. Diciamo che proprio, ecco, inquadrare, noi abbiamo citato vari generi, perché inquadrare la musica degli Steely Dan, così come anche di numerosi altri artisti, all'interno di un preciso genere, un contenitore, una cosa che piace tanto ai critici musicali, spesso è un'impresa ardua, tentata a più riprese, che però ha portato solo a un moltiplicarsi di definizioni sempre rifiutate poi dai due musicisti in questione, da Fagen e Becker. Comunque sicuramente, ecco, quegli elementi che vi citavo prima entrano nel loro cocktail musicale, e la loro musica, ispirata da decine di artisti diversi, ha però a sua volta ispirato poi generazioni di artisti a loro contemporanei e successivi. Vi dicevo prima che nel corso degli anni 80 ci fu proprio una serie di artisti, di gruppi che ripresero un po' queste sonorità. Noi andiamo proprio col primo album, epoca aurea piena, 1972. Il disco in questione era Can't Buy a Thrill, degli Steely Dan, e il brano più noto, che uscì anche come singolo, era appunto questa Do It Again, che proprio il primo estratto, insomma, da questo album, che scalò ovviamente tutte le classifiche internazionali, e l'abbiamo appena ascoltata. E adesso una canzone a me molto cara. Questa è una canzone che veramente, specialmente quando arriva poi all'assolo di chitarra acustica, là mi vengono letteralmente i brividi. Sto parlando di The Year of the Cat di Al Stewart, che è lo pseudonimo di Alastair Ian Stewart, cantante, polistrumentista, compositore e poeta britannico attivo nella scena del folk revival degli anni 60 e 70, e caratterizzantesi per una sua interpretazione personale che combinava folk, rock e racconti del passato. Divenne noto appunto per The Year of the Cat, il brano che ascolteremo tra poco, singolo tratto dal suo omonimo album del 1976. Questa volta andiamo di poco avanti, ma direi che siamo comunque in un'epoca quantomeno abbastanza aurea. Album che, sebbene magari in termini numerici forse non sia stato il suo maggior successo dal punto di vista commerciale, è tuttavia quello per il quale è maggiormente ricordato, anche se la sua vena artistica e il suo stile già si erano delineati in lavori precedenti quali Past, Present and Future del 73, che costituiscono ancora oggi la fonte di ispirazione e la cifra stilistica proprio di Stewart. Dicevo appunto di The Year of the Cat, questo singolo di Al Stewart, pubblicato nel 76, che fu prodotto dal grande Alan Parsons, e anche su lui ci concentreremo in qualche altra puntata. Era autore quindi dell'arrangiamento strumentale, e Al Stewart iniziò a comporre il testo dopo aver sentito le note eseguite al pianoforte da Peter Wood. Diciamo che la stesura, ecco, del testo fu abbastanza laboriosa. Il secondo testo scritto da Stewart era dedicato alla principessa Anna, recava il titolo Halls of the Year, ma anche questo nuovo testo non ottenne i favori della casa discografica. E vi chiederete sì, perché il primo. E intanto, ecco, c'è da dire che il titolo fa riferimento al calendario vietnamita, non a quello cinese, come per molto tempo è stato erroneamente riportato in più testi, insomma, anche perché c'è da dire che nel calendario cinese il segno del gatto non c'è, non esiste. Appunto, nei progetti di Stewart, la canzone omonima avrebbe dovuto intitolarsi The Foot on the Stage e riguardare la vicenda di Tony Hancock, attore televisivo e radiofonico britannico, morto suicida nel 68 e da lui molto apprezzato. Però quando scoprì che l'attore non era particolarmente conosciuto in America, cambiò idea e tornò al titolo originale. E poi appunto ci fu questo secondo testo a cui facevo riferimento prima, che anche questo non ottenne i favori della casa discografica. Insomma, l'idea poi del testo definitivo venne a Stewart quando vide la propria ragazza sfogliare un libro di astrologia vietnamita al capitolo dedicato proprio all'anno del gatto.
E nel nuovo testo il richiamo ripetuto ad ogni fine strofa, questo anno del calendario orientale, crea una suggestione quasi mistica in cui una ragazza vestita di seta compare in un luogo metaforicamente fuori dal tempo e dalla realtà, con la sua carica di seduzione e semplicità sensuale a cui non si può far altro che abbandonarsi. E noi ci abbandoniamo quindi a queste note magiche, suadenti, bellissime secondo me, di The Year of the Cat, Al Stewart.

E vogliamo almeno in finale uscire fuori da questa epoca aurea, perché poi in fin dei conti brani belli sono stati composti, interpretati anche nel corso di qualsiasi annata, insomma di qualsiasi decennio, e questo magari lo vedremo in qualche altra puntata tematica. Usciamo quindi, andiamo negli anni 80, facciamo la conoscenza di Christopher Cross, altro cantautore statunitense, autore di numerose canzoni di successo, concentrate in gran parte però nella primissima parte della carriera solista. Infatti con il primo album dal titolo omonimo ha vinto ben 5 Grammy Awards, nonché il premio Oscar e un Golden Globe per la migliore canzone originale, che ascolteremo noi fra poco, con la celeberrima Arthur Theme, Best That You Can Do, inserita nella colonna sonora del film Arturo. E poi, insomma, in seguito, con repentino cambio dei gusti musicali, arrivò un rapido declino, nonostante comunque una copiosa produzione discografica, a volte confortata anche da lusinghieri consensi critici, un discreto seguito del pubblico. Però diciamo che il nome di Christopher Cross è un po' scomparso dai riflettori. E torniamo appunto al brano, questo Arthur's Theme, canzone incisa da Cross nel 1981 per il film diretto da Steve Gordon e con protagonisti Dudley Moore e Liza Minnelli, appunto, ve lo citavo prima, Arturo. Autori del brano, sono delle firme prestigiose: Burt Bacharach, Carol Bayer-Sager, Peter Allen e lo stesso Christopher Cross. E il testo parla d'amore, si dice infatti che la migliore cosa che si può fare a New York è innamorarsi, aggiungerei io che si può fare anche a Trieste, a Capodistria o dove volete voi, insomma l'importante è innamorarsi, avere in qualche modo il cuore che palpita, possibilmente ricambiato ovviamente questo amore. Quindi ascoltiamoci Arthur's Theme, Christopher Cross.

Bene, siamo veramente arrivati alla fine di questa puntata e vi chiederete voi, sì, vabbè, in gran parte anni 70, il contentino degli anni 80, c'eravamo appena entrati appunto con Christopher Cross 1981 e anni 90, 2000, c'è tutto da buttare via? No, assolutamente no. Magari questo sarà un discorso che vedremo, come vi dicevo prima, in qualche altra puntata. Per esempio, una canzone che a me piace molto è questa di Paul Carrack. Forse non è un artista molto noto, ma è un musicista, cantautore britannico che è stato membro di molti gruppi, vi cito i principali: Ace, Squeeze, Mike the Mechanics, anche un breve periodo con i Roxy Music. È stato anche musicista ospite in tour per parecchie band, anche insieme a Nick Lowe, e ha ottenuto un certo successo anche come solista, con dei dischi sempre improntati a una certa raffinatezza e intrisi sempre di soul o di rhythm blues, che erano i generi prediletti proprio da Paul Carrack, come nell'album, secondo me uno dei suoi più belli, Blue Views, da cui ho estratto questa bellissima Eyes of Blue, che dedico a tutti voi. Mi congedo quindi da voi, vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao a tutti, insieme alla voce suadente soul di Paul Carrack. Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova, incidente, code verso Venezia tra l'innesto con la 21 e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre, code verso Padova tra la Castellana e la rotatoria Marghera, in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana. Vi informiamo che sulla 4 dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina chiuderanno gli svincoli che da entrambe le carreggiate mettono sulla 13 in direzione Bologna, con deviazione del traffico alla stazione di Padova Est. Questo a causa di lavori di manutenzione di Autostrade per l'Italia. Dalle 21 di domani alle 5.30 di giovedì 28 maggio sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni, con entrate consigliate a Mira Oriago e Spinea. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Samuel Montalto alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI della Friuli Venezia Giulia e curato quest'oggi da Assunta Cannatà.

0: Trieste è spesso raccontata come città di confine, porto dell'impero, crocevia di popoli e culture. Ma cosa significa davvero essere una città cosmopolita? E soprattutto quali sono le radici profonde della Trieste che conosciamo oggi? Ne parliamo con Maurizio Marzi Wildauer, presidente di Trieste Trasporti, ma anche studioso e appassionato di storia e filosofia, autore del libro Il genio di Trieste, nascita e destino di una città cosmopolita, edito da Rubettino. Un libro che non è una semplice storia di Trieste, è una riflessione sul rapporto tra città, comunità, politica, economia e appartenenza. Una sorta di grande laboratorio della modernità fondato sul commercio e sulla neutralizzazione delle differenze, ma vulnerabile quando la politica e i nazionalismi tornarono protagonisti. Benvenuto a Sconfinamenti, Maurizio Marzi Wildauer.
1: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo dall'inizio, cominciamo dal perché un uomo dall'importante responsabilità amministrativa come lei ha questa passione per la storia, per la filosofia, è sfociata poi in questo scritto.
1: Beh, questa è una cosa che mi accompagna fin da ragazzo, evidentemente. Poi un bel giorno mi sono accorto che conoscevo poco la storia di Trieste e mi sono accorto che molti triestini conoscono poco la storia di Trieste, ma semplicemente girando per le vie, le piazze, le strade, guardando le intitolazioni delle stesse, un sacco di nomi non mi dicevano nulla. Insomma, mi sono accorto di essere ignorantissimo la storia di Trieste, mi sono messo a studiarla. E studiando la storia di Trieste, soprattutto quella settecentesca, mi sono reso conto che alcuni degli strumenti della critica sociale e politica contemporanea erano perfettamente adattabili a ciò che accadde in quel periodo, in quei due secoli che vanno dalla fondazione del Porto Franco fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, e, due secoli quasi giusti, e alcuni strumenti dell'analisi storiografica, sociologica e politologica della modernità erano perfettamente applicabili a quel tipo di periodo e ho provato a farlo.
0: Mi ha dato la sponda per una domanda che avrei fatto più avanti, però a questo punto la faccio subito. Qual è l'approccio secondo lei dei triestini sulla storia della loro città? Perché mi sembra che sia molto spesso da parte della maggioranza una visione parziale o approssimativa, no?
1: Allora, c'è un'enorme concentrazione anche di ideologica per quanto riguarda il secondo dopoguerra, che per certi aspetti è superato e passato, per altri aspetti, soprattutto in alcune frange, c'è un tentativo di non farlo mai passare, di non farlo mai finire. Quindi un'attenzione morbosa per quello. Se ne sa qualche cosa fino a metà degli anni 70, io sfido i triestini, molti triestini, a dirci che era il sindaco della Trieste del 74, del 68 o del 52, nel 52 non c'era magari, o chi era il sindaco del ritorno di Trieste all'Italia, quello forse sì, e c'è una totale totale ignoranza, per l'amor di Dio, c'è un sacco di gente che sa le cose, ma insomma nella
0: generalizzata,
1: c'è una generale ignoranza su tutto ciò che accade invece prima del Novecento, prima della Guerra Mondiale e soprattutto nell'Ottocento, dove tutto le motivazioni per cui ciò che accadde si formarono all'epoca, ecco, allora studiare o approfondire un po' quel periodo sarebbe molto interessante. Io ho provato a farlo.
0: Sarebbe interessante perché appunto è là che nasce la Trieste successiva, la Trieste cosmopolita, appunto, come dice lei.
1: Nascono le condizioni per cui poi è successo quello che è successo, almeno secondo me.
0: Il libro ripercorre quindi due secoli di storia della città, dalla proclamazione del Porto Franco nel 1719 fino alla Prima Guerra Mondiale. E, diciamo subito, lei scrive una cosa molto particolare, che neppure io sapevo, com'era Trieste nel 1719? Una città ancora con una base medievalistica, una struttura?
1: Questo è molto importante, perché se no non si capisce la trasformazione. Se uno immagina che la Trieste è cosmopolita, è sempre stata così, sbaglia. In realtà noi avevamo una cittadina di stampo medievale, arroccata intorno alle mura edificate a protezione di questo che era ben più di un popolo, era un'identità, cioè era un gruppo di persone che si riteneva erede della tradizione antica romana, che aveva intorno ai propri statuti, i famosi statuti comunali dell'autonomia triestina, che sono stati un mito tutta la storiografia cittadina intorno a questi statuti aveva il senso del suo esistere. Si riconoscevano come un'identità politica, storica, tradizionale, come una tradizione antica che veniva da lontano, dagli antichi romani, latina, quindi italiana, avevano il loro nomos, cioè avevano il loro diritto consuetudinario istituzionalizzato che erano gli statuti, avevano il loro luogo del vivere, dell'abitare, che era la vecchia cittadina arroccata sul colle di San Giusto, la cittadina medievale, circondata dalle mura, ed erano e si consideravano una entità pienamente politica, perché si riconoscevano come comunità inserita nella storia. Avevano una certa autonomia, bisogna immaginare che siamo in regimi completamente diversi da quelli che... Quindi il nesso anche con gli Asburgo era diverso da quello che c'era oggi, e quindi ritenevano di avere una propria autonomia e si identificavano come una comunità politica identitaria. Su questo antico mondo, molto cattolica, molto religiosa, una scuola di gesuiti potentissima che per un secolo, dal 1600 al 1700, aveva monopolizzato la cultura triestina, e molto religiosa, di una religiosità barocca, di una religiosità controriformista.
2: Tridentina,
1: assolutamente sì. E su questo piccolo mondo antico arriva la bufera del 1619, gli Asburgo decidono di fare qui il punto franco e di fare qui il porto franco.
2: Che stride un po' sapere che è una città estremamente cattolica con una città laica che è diventata proprio...
1: Bravissima, perché è diventata laica? Cosa è accaduto?
2: Arriva.
1: Esattamente, proviamo a spiegarlo nel libro, che in due secoli accade di tutto. È una città che aveva una sua precisa identità, viene stravolta. Quando si parla dell'identità di Trieste, no? Che è difficile trovare una sua identità, ma perché? Perché era perduta. Io non sto dicendo che era meglio o peggio prima, faccio un discorso tecnico. Era un mondo secolare che andava avanti da secoli, che probabilmente sarebbe finito a essere uno dei 100.000 comuni italiani, come ce ne sono in tutta Italia, con tutto il passaggio dall'età comunale e così via. E invece viene stravolta da questo innesto importato della città franca, di città di fondazione, della città cosmopolita degli affari.
2: E arriva gente da tutta Europa, no?
1: Arriva gente da tutta Europa, ma quello che si riflette poco sull'aspetto che per far arrivare queste persone si è dovuto fare prima un'operazione di carattere spirituale, culturale, identitario. Innanzitutto sottrarre questa cappa controriformista che occupava la città, riformista che occupava la città, e posto

0: di oscurantismo religioso che l'occupava. E poi bisognava creare un luogo adatto a ricevere questi stranieri, chiamiamoli così, queste persone che venivano da altre parti, che avevano, che non erano indifferenti sul piano spirituale, non erano atei, non erano laici, non erano indifferenti sul piano spirituale e religioso. Anzi, finché non ebbero le garanzie di poter esercitare le loro fedi. Ah. Finché non ebbero, perché sono le patenti di tolleranza? Perché loro dicono: io vengo qua, ma io voglio mantenere la mia cultura, voglio mantenere la mia lingua, voglio mantenere la mia fede, la mia religione, voglio esercitarla nella mia lingua, voglio insegnare la mia storia ai miei figli nella lingua che voglio. E le hanno tenuto, se no non sarebbero mai venute. Mm-hmm. E finché non ebbero le patenti, non vennero. Quindi questi venivano e pretendevano di, e giustamente, insomma, poi era così il sistema, di esercitare la loro identità storica, spirituale, religiosa, culturale, in tutti i sensi, nel questo nuovo posto, una nuova città che non aveva più niente a che fare con la vecchia, che è stata praticamente cancellata, e che una città anche fisica, perché viene costruita una nuova città a fianco dell'antica cittadina, Città delle Mura, che è il Borgo Teresiano.
1: Il Borgo Teresiano. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Come, prima di parlare appunto di Maria Teresa e Giuseppe II, che sono figure centrali, no, nel suo racconto, come viene recepito appunto da questa vecchia borghesia, da questa vecchio, diciamo anche delle famiglie, perché era una città gestita da,
0: sì, da un gruppo di famiglie,
1: no?
0: Sì, l'antico sistema dei patrizi che si autoriconoscevano come gli eredi proprio genetici delle vecchie gens romane della storia triestina, e la storia di Montemuliano, per esempio, potrei raccontarvi, ma casomai ne parleremo un'altra volta. Questi si riconoscevano in una stirpe antica che risaliva ai fasti di Roma e orgogliosamente rivendicavano questa continuità nella storia e quindi un'identità politica e storica molto precisa. E Senatus Populusque Tergestinum scrivevano sui monumenti che edificavano con una vanagloria, obiettivamente.
1: Volavano bassi.
0: Ma sì, ma perché al di là poi della reale consistenza, allora non interessava poi il potere in sé in quanto tale, probabilmente, interessava come la dimensione spirituale, dire: noi siamo questa cosa così, che è una cosa enorme, grandiosa, che viene da lontano, di questo siamo orgogliosi. Loro provarono a farsi dare i titoli da Vienna, non glieli diedero mai, titoli nobiliari veri, sto parlando delle antiche, delle 13 casate, eccetera. Uh-huh. Però questi si riconoscevano come patrizi, che è un termine neutro che andava bene a tutti, quindi lo lasciavano usare. Questi patrizi erano costoro che si trovarono travolti da questa novità. Come la vissero? Alcuni capirono che non c'era alternativa e quindi fecero i conti con questa novità, e alcune erano più pragmatici, queste antiche famiglie ormai in decadenza, perché non erano ricchissimi naturalmente, anche perché l'economia triestina non era così forte.
1: Saline,
0: molto interessante anche questo, era un'economia rivolta all'entroterra, non era rivolta al mare. Glielo impediva la potenza veneziana, che aveva sempre stretto qualsiasi aspirazione marittima di Trieste entro il confine ristrettissimo del Golfo, perché la Venezia glielo impediva. Quindi era un'economia che era rivolta all'entroterra, avevano viti, avevano ulivi, avevano pascoli, ma non avevano moli, non avevano navi, non facevano commerci, erano chiusi nel loro stretto entroterra. Era una città rivolta alla terra, non al mare. Questo anche è un
1: paradosso.
0: È un tema, costruivano pastidi, non costruivano moli, non costruivano banchine, costruivano strade per andare in Istria, dove avevano magari la foresta, dove avevano il campo di ulivi. Questa cosa qua facevano, e non era particolarmente ricca, aveva un suo orgoglio culturale, aveva una sua produzione culturale, questo sì, c'era la scuola gesuitica, aveva prodotto un certo livello culturale non indifferente, ma non interessava essere ricchi. Il misurare un popolo in termini di ricchezza, di prosperità, è una cosa molto moderna, è una cosa contemporanea. All'epoca non contava tanto quello, contava la percezione che uno aveva di sé, la storia, i miti. I miti non dovevano essere veri, dovevano glorificare le origini appunto storiche di una società che si ritiene antica, come era Trieste. Tutto questo c'era. mentre il nuovo borghese che arriva nella città nuova, del borgo teresiano, uh-huh, fatto tutto di rete di parallele, città di fondazione inventata a tavolino, con le righe tirate a tavolino, uh-huh, che sono esattamente il contrario invece della storica città arroccata sul colle, attorno, sì, fatta che noi conosciamo bene come triestini, fatta, uh-huh, di vicoli, vicoletti, scale, scalette, vicoli

0: ciechi, strade strettissime, e quella era nata spontaneamente, quindi una spontaneità di una comunità che, certo, costruisce negli anni, nei secoli, il luogo dell'abitare e se ne prende cura e lo protegge con le mura e gli dà una norma, lo statuto medievale, per proteggerle, per dargli un senso.
1: Pezzetto dopo pezzetto.
0: Esattamente, sì. Invece d'altra parte tirano le righe, tirano con le righello i quadrati e ci portano le persone a dire. Questi qua non hanno una storia, non hanno una tradizione, non hanno una cultura comune. Ognuno si porta dietro la sua cultura e pretenderà e otterrà nel proprio quartiere, nel proprio rione, di coltivarla e attraverso le patenti di tolleranza, prima di Maria Teresa e dopo di Giuseppe II, di poterla sviluppare.
1: E questo, parliamo appunto del borgo teresiano, borgo giuseppino,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: E prima cosa c'era? C'era
0: saline. Era interessantissimo.
1: Pianoro comunque.
0: Era, allora, naturalmente loro edificano nell'unica delle pochissime zone pianeggianti che c'erano, quindi erano sul mare, sulla costa, dove c'erano le saline.
1: La costa arrivava più verso l'interno.
0: Sì, la costa arrivava praticamente a metà di, o quella che oggi è metà Piazza Unità, per capirci, e poi lungo, la parte occidentale era molto più indietro. E comunque dei pochi spazi pianeggianti fanno dove c'erano le saline, fanno il borgo teresiano. E poi invece dall'altra parte del borgo, e l'altra parte era dove c'è oggi il borgo giuseppino, partendo diciamo da piazza, scusa, porta fuori Porta Cavana, dove c'era Piazza Ortis, e si arriva fino in fondo al borgo giuseppino. Una cosa interessante da notare è questa, che quella era una zona piena, ricchissima di conventi, monasteri, ordini religiosi, chiese, chiesette, cappelli di tutti i tipi, una città molto religiosa,
1: molto
0: concentrata. Cosa fa Giuseppe II? Vende tutto, chiude tutto, libera tutto. Giuseppe II è figlio dell'illuminismo, è una persona estranea alla cultura asburgica, ipercattolica, tradizionalista, molto cauta. Lui è un rivoluzionario, lui voleva incontrare Voltaire un bel giorno, ma la madre gliel'ha impedito a tutti i modi, e le baruffe fra la madre e il figlio furono feroci, perché la madre sì diede patenti di tolleranza a Trieste, ma solo Trieste era veramente un'isola di tolleranza in un mare molto conservatore, per non dire oscurantista, però lei capì che a Trieste era necessario farlo, se no non venivano coloro che erano in grado di sviluppare, che avevano le tecniche commerciali costruttive, ma pensiamo, bisogna costruire le navi, e che non avevano i mercati, i collegamenti con i mercati, quindi per farli venire dovete cedere delle patenti, ma lo fece controvoglia, diciamo così.
1: Su Giuseppe II e anche su Maria Teresa mi fermerei un attimo, facciamo la prima pausa musicale e poi ritorniamo con il genio di Trieste, Maurizio Marzi Wildauer.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, quest'oggi abbiamo ospite Maurizio Marzi Wildauer con il suo libro Il genio di Trieste, nascita e destino di una città cosmopolita, edito da Rubettino. Ci stavamo, prima della pausa musicale, stavamo parlando appunto di Giuseppe II, del nuovo borgo che sorge alla base della città, su quello che erano le saline, su quello che era l'estrema periferia all'epoca della città. E chi è stato la figura più centrale, ha influito di più sull'identità della città? Maria Teresa o Giuseppe II?
1: Beh, tutta la storiografia triestina ti parla di Maria Teresa, naturalmente, esatto. Il borgo teresiano, eccetera, eccetera. La cosa incredibile, e ci sta, perché Maria Teresa fu veramente la madre materiale del borgo, ci sta perfettamente. Senza di lei non sarebbe esistita la Trieste che conosciamo. Ma è incredibile come invece sia completamente misconosciuta la figura di un altro grande imperatore, che è Giuseppe II, il figlio di Maria Teresa, che invece, secondo me, fu il padre spirituale della Trieste, come Trieste cosmopolita, come la conosciamo. Perché Maria Teresa, sì, fece tutto quello che doveva fare per creare le condizioni giuridiche, anche con i codici nuovi, materiali, con l'acquedotto, immaginiamo, con la costruzione del borgo, il faro, il lazzaretto, tutto quello che sappiamo che fece Maria Teresa e tante altre cose. Ma se non ci fosse stato, questo a mio avviso almeno è la mia tesi, se non ci fosse stato un personaggio come Giuseppe II, che è un incrocio della, perché Giuseppe II è un personaggio completamente anomalo nel sistema asburgico, e che, come abbiamo detto prima, era iperconservatore e ipercattolico. Questo invece era un laico, voglio dire ateo, ma un deista probabilmente, anticlericale, ferocemente anticlericale, quindi contro il papa, le gerarchie, eccetera eccetera, illuminista, un volteriano vero e
0: come
1: proprio,
0: si sta dicendo,
1: come
0: sì.
1: Si stava dicendo. Quindi lui, Trieste, a un certo punto incontra nel suo percorso, incontra questa persona, e questa persona capisce che per creare questo centro di traffici e di commerci libero da polemiche ideologiche, religiose e politiche, doveva neutralizzarlo, e quindi applicò tutti i all'epoca modernissimi dettami dell'illuminismo e della separazione fra lo Stato e la Chiesa, fra la fede e il diritto, e li applicò a Trieste. A Trieste trovò un come dire, proprio un campo di prova e di esercitazione per queste tesi, e le applicò con grande attenzione. Chiuse le chiese, chiuse i conventi, gli orti, li fece vendere e li cedette alle nuove nazioni che arrivavano e che dovevano aprire le loro case, le loro chiese, le loro scuole.
0: Che per una cattolicissima Austria, mi vende a dire,
1: appunto,
0: sembra quasi un'eresia.
1: Assolutamente fu un'eresia. Fu una cosa assolutamente rivoluzionaria. Ecco, questo è incredibile, che non si sia dovuto arrivare io, che faccio altro, per come dire, accendere un faro. Io magari auspico che storici molto più preparati e professionali di me su questa cosa accendano un faro, perché fu veramente una cosa. Dovete immaginare che questo vendette una delle chiese più antiche e sacre di Trieste, che è la piccola che noi conosciamo oggi come chiesa di San Silvestro, sotto la chiesa dei Gesuiti. Era una delle chiese più antiche di Trieste, dedicata alle due prime martiri di Trieste, e la vendette ai augustani. Cioè, per un cattolico, per un cittadino triestino dell'antica Trieste, della vecchia Trieste, doveva essere stato, come lo dico nel libro, come se domani qualcuno si sognasse di vendere la cattedrale di San Giusto per fare una moschea. Ma uguale, cioè una roba sconvolgente. Ecco, quindi fu una rivoluzione incredibile quello che accade in quegli anni. Per questo, se Maria Teresa è stata la madre materiale del borgo, obiettivamente non si può negare che Giuseppe II ne sia stato il padre spirituale.
0: Lei appunto stava parlando di amministratore pubblico di oggi, quindi un'esperienza anche non solo da storico, ma appunto da amministratore. Quanto trova ci siano delle analogie con la vita di oggi della Trieste, non so, degli ultimi 15, 20 anni o anche 30, con queste ritrosie della quale si stava parlando prima, della Trieste, delle famiglie, della Trieste medievale, ancora, diciamo così?
1: Diciamo così, che io ho un'età tale per cui ho vissuto la Trieste degli anni 80, 90, ero giovane, ero ragazzo, ma ero già consapevole, e fino all'inizio degli anni 2000, diciamo così, o seconda metà degli anni 90, c'era un po' questo tipo di mentalità chiusa e molto rivolta su se stessa, parziale giustificazione, bisogna dire che veniamo fuori da 50 anni di confine e di cortina di ferro, con un'economia di fatto che viveva bloccata, che viveva con gli sloveni e con i croati che venivano a comprare il commercio di basso livello, e in un mondo che era un mondo bloccato e un mondo completamente diverso. Devo dire che poi pian piano le cose sono cambiate. Oggi obiettivamente Trieste è una città aperta, è una città viva, vivace, e chiunque abbia la mia età si ricorda cosa sono le domeniche pomeriggio a Trieste, non c'è nessuno, il deserto dei Tartari. Oggi poi possiamo andare a discutere se è gestito come deve essere gestito, il turismo, più turismo, meno turismo, quelli sono dettagli da amministratore. In termini generali, oggi obiettivamente Trieste sta vivendo negli ultimi 15-20 anni una sorta di rinascita, una classe dirigente generale, qui non è destra o sinistra, però in generale
0: che
1: come dire, è lanciata, guarda il mondo, guarda al futuro, è aperta e con tutti i limiti, con tutte le difficoltà che ci sono, ha ragione in termini globali. Questo sicuramente
0: credo. Un'altra analogia con, penso, 1719 è che chiaramente stavamo parlando di una cittadina che era un borgo, no? Un borgo di pescatori, neanche di terrazzatori, come stai dicendo, di pastinatori. E
1: bravo,
0: oggi è una città però che, come oggi e come quella volta, sta perdendo molti abitanti. Potrebbe avere questo futuro?
1: Allora, il calo demografico, ha degli effetti naturalmente negativi in termini generali, non sono paragonabili le due epoche, siamo in condizioni completamente diverse, e anche le motivazioni sono completamente diverse, quindi viviamo in una crisi demografica che non è globale, ovviamente, purtroppo, ma è occidentale, esatto, europea, in particolarmente italiana e particolarmente triestina.
0: Tornando al suo libro, lei parla nel titolo, comprare la parola genio, che cosa significa esattamente?
1: Beh, il genio non è il genio dell'intelligenza, è il genio del genius. Che cos'era il genius? È un antico commentatore dell'Eneide latino, diceva nullus genius, nullus locus sine genio. Cosa voleva dire? Voleva dire che è un'immagine, naturalmente, è una suggestione, per cui piaceva pensare che ogni luogo avesse una sua identità specifica, un suo spiritello, un suo demone che ne dettava in qualche maniera le caratteristiche, per cui chi vedeva, voleva andare ad abitare quel luogo, vivere quel luogo o trasformare quel luogo, doveva fare i conti con il genio di quel luogo. Questo genio, appunto, è quell'insieme di caratteristiche peculiari, di specifiche identità, di caratteristiche geografiche, di aria che si respira, di profumi, di modo di vivere, che rendono ogni luogo diverso dall'altro. E questa è un'immagine che nel Settecento era molto usata, nel Settecento, tanto che lo diciamo ai triestini, agli ascoltatori: andate in Piazza della Borsa, mettetevi di fronte al Palazzo della Borsa e guardate su in alto. In alto ci sono quattro statue. Parlo proprio sulla balaustra in alto. Ci sono fatto due passi indietro e vedrete quattro statue. Una di quelle quattro statue è proprio il genio di Trieste, si chiama così, e si confronta con la seconda, un'altra statua, quelle sono due, le due in mezzo, che è Minerva, che è la dea Minerva, la dea, di nuovo, la dea dell'intelligenza, della ragione, classico e topoi illuminista, da caso, che indica a questo genio, a questo giovanetto che ha in mano, che tiene uno scudo con la alabarda triestina, proprio il genio di Trieste, gli indica un'immagine di un imperatore romano, di un imperatore austriaco, a cui si deve sottomettere. Insomma, lassù noi vediamo rappresentata la nuova Trieste, che ormai siamo agli primissimi anni dell'Ottocento, la nuova Trieste che ormai è compiutamente cosmopolita, è completamente borghese, che ormai ha preso in mano completamente destini della città e che incarna in quelle statue della balaustra il nuovo spirito della città, che è un giovanotto che è dedito alla dea dell'intelligenza, della ragione, ma anche dei traffici, delle arti, dei commerci, che ha completamente mai abbandonato la vecchia Trieste polverosa e medievale degli statuti e delle autonomie.
0: Sullo stesso posto mi pare che sono raffigurati anche, c'è la locomotiva, c'è...
1: Quello è sul palazzo del Tagesteo, che anche là chiaramente sono tutti richiami. Perché? Perché la nuova Trieste è una Trieste senza passato, senza storia. Non troverai monumenti evocativi di una comune identità culturale storica, perché non c'è. Cosa troverai? troverai due tipi di monumenti. Uno, anzi tre, diciamola così, di rappresentazioni. Uno, quelle che sono in genere sui palazzi dei mercanti, quelle dei paesi di origine. Questi rappresentano sui loro palazzi tutte le immagini del loro mondo di origine, i santi originari di quella terra, i personaggi storici di quella della regione della Grecia, piuttosto che della Serbia, piuttosto da dove venivano. Oppure troverai che cosa? Troverai appunto tutti questi simboli della modernità, del futuro, la locomotiva, la ruota, eccetera, eccetera, tanta roba massonica, tanti compassi, tante altre cose. Esatto. E ultima cosa, poi andiamo con la musica, vedo che sei già pronto, e troverai tanti tritoni, tanti Nettuni, tanti Danubi.
0: Esatto, come in Piazza della Borsa.
1: Perché quella città, come dicevamo prima, la vecchia antica Trieste era rivolta alla terra, questa è la nuova città, è rivolta al mare. Quindi Nettuno è il nuovo dio del mare, il dio talassico a cui Trieste dedica il suo futuro e la sua speranza.
0: E là si vede proprio la svolta, a 180 gradi. Allora andiamo con questa seconda pausa musicale e poi rientriamo con Maurizio Marzi Wildauer e il suo genio di Trieste.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, quest'oggi abbiamo qui ospite Maurizio Marzi Wildauer per parlare del suo libro Il genio di Trieste, nascita e destino di una città cosmopolita. Nel suo libro, allora, premessa, Trieste viene sempre portata ad esempio per convivenza tra culture diverse, ma nel suo libro però emerge una visione meno idilliaca. Cosa manca a quel modello? Cosa mancava?
1: La domanda che dobbiamo porci è questa, che mi sono cercato di porre io nel libro. Ma davvero Trieste era quell'esempio di cosmopolitismo, multireligiosità, multietnicità, così evocato oggi, tanto da assumerlo come un possibile esempio di mondo multiculturale, odierno, attuale, eccetera, eccetera? È vero? È possibile? Allora sono andato a vedere a fondo, ma veramente, perché poi bisogna andare prima a problematizzare le questioni, sono andato a vedere a fondo come funzionava. E ho visto che aveva un funzionamento molto particolare, che probabilmente oggi non sarebbe replicabile. Cosa avevano fatto? Più o meno consapevolmente, questo è un bel tema. Cosa avevano fatto? L'avevano distinto fra uno spazio pubblico, ho dovuto usare un criterio analitico che è della critica moderna, dell'analitica storica, sociologica moderna. La differenza fra spazio pubblico e spazio privato. Se no non si capisce, perché le contraddizioni erano talmente tali, la prima delle quali abbiamo detto all'inizio, se era una società così multireligiosa, così indifferente, certo, sul piano della dimensione spirituale e religiosa, come mai questi hanno preteso di avere dei patenti di tolleranza per poter esercitare le loro fedi se erano così indifferenti alla fede? Esatto. Come mai? Allora, come la spieghi sta roba? Come ve lo spieghi che persone invece così legate alle proprie identità religiose ed etniche e culturali e geografiche abbiano potuto convivere insieme in questo posto senza conflitti? Questa è la domanda.
0: In tempi in cui i conflitti erano
1: già, perché ci credevano veramente, cioè esatto, quando uno quella volta era religioso, era veramente credeva che Dio ha ordinato di fare le cose, per cui ecco.
0: E la dimostrazione è che questa gente non veniva a Trieste se non si dava la garanzia.
1: Allora, come ne vieni fuori? Ne vieni fuori immaginando una divisione fra uno spazio privato e uno spazio pubblico. La città era divisa, nettamente divisa, fra lo spazio privato. Qual era lo spazio privato? Lo spazio privato era quello delle nazioni. Quando arrivava un membro di una comunità straniera a Trieste, letteralmente il greco che sbarca con la nave, doveva iscriversi prima di tutto alla propria nazione, ok? La propria nazione era un'associazione, una vera e propria, ci sono ancora oggi, c'è la nazione serba, la nazione greca, erano quelle là. Erano delle associazioni riconosciute dal governo, con cui statuti erano concordati col governo centrale, nel quale tu dovevi iscriverti. Era una comunità riconosciuta giuridicamente che doveva farsi carico di te, garantire della tua correttezza, onestà, eccetera. Se tu fallivi, facevi casino, rispondeva la nazione anche per te, e quando invecchiavi, eri malato, non eri più in grado di occuparti di te stesso, la nazione doveva trovare un modo per sistemarti e aiutarti. Le nazioni erano potentissime, erano ricchissime, avevano interi quartieri, erano di proprietà, perché tradizionalmente sappiamo benissimo tutta la zona di via San Nicolò, via Genova, era serbi, poi l'altra parte di via San Nicolò i greci, via Genova i serbi, si dividevano un po' la città, e naturalmente la nazione più potente, più ricca, era quella che aveva i maggiori traffici, commerci e così via. Questo era lo spazio privato, ognuna di loro aveva la sua chiesa, professava la sua fede nella propria chiesa e col proprio rappresentante religioso, aveva le sue scuole private in cui insegnava la lingua, la storia, i loro figli, la loro letteratura, i bambini e i loro figli nella lingua materna. Poi c'erano le scuole pubbliche tedesche e del governo, ma se no potevi tranquillamente fare quelle private. Quindi erano molto gelosi di questa cosa qua. Quindi all'interno della propria nazione si curavano i rapporti con la terra d'origine, mandavano i figli a sposarsi il greco, mandavano i figli a sposarsi in Grecia, probabilmente con la moglie della figlia di un collega con cui facevano gli affari. Questa era la nazione, ed erano anche molto gelosi di queste loro prerogative. Ma erano tutte, perché non c'era il conflitto? Perché erano tutte chiuse nello spazio privato. Hai notato che le chiese cattoliche di Trieste, quelle non cattoliche ma cristiane, non hanno il sagrato, cioè non hanno quello spazio pubblico dove la gente si incontra,
0: subito il cancello,
1: sono chiuse. Perché non potevi avere il sagrato, non dovevi avere il sagrato, perché tutta la tua fede dovevi coltivarla all'interno della comunità, e mentre la chiesa cattolica no, perché il sagrato è il luogo dove la comunità di fede si incontra, si riconosce e si manifesta, diceva: noi siamo questa cosa qua, orgogliosamente. Loro no, dove sta dentro? È il cancelletto che noi conosciamo, che vediamo girando per Trieste. Quando girate per Trieste, lo diciamo agli ascoltatori, notate queste cose, guardate i palazzi, guardate come rappresentazioni vengono messe sui palazzi, guardate i Nettuni di cui abbiamo parlato prima, guardate i cancelletti fuori della chiesa, cercate di capire perché c'è quella cosa là. E magari immaginare se in altre città d'Italia o d'Europa è diverso o uguale. Questo è interessante. Quindi nella dimensione privata c'era la comunità di fede e di religione. Poi c'è lo spazio pubblico. Lo spazio pubblico era completamente assettico da tutte queste cose qua. Lo spazio pubblico qual era? La piazza, della borsa. La borsa.
0: Chiaro.
1: Il teatro. Il Verdi. Teatro Verdi. E il casino non il casino, il bordello, il casino era il luogo, quella volta si chiamava il club, diciamolo così, ecco, l'associazione, il club dove si trovavano i nobili, insomma i possidenti di Trieste, dove incontravi gli altri, e naturalmente era il mercato, ok? Tergesteo, dove facevi gli affari. Là potevi essere greco, russo, americano, tedesco, inglese, musulmano, cattolico, protestante, praticamente nessuno. Là si facevano gli affari.
0: Affari
1: e là era un luogo depoliticizzato, deconflittualizzato, libero solo per fare gli affari. Parlavano probabilmente una lingua franca che poteva essere il triestino, somigliava molto al triestino. Poi ognuno, poi con i suoi corrispondenti, parlava la lingua che conosceva, tutti parlavano 4-5 lingue. A casa parlavi la lingua madre, perché ci tenevi che i figli mantenessero. Quindi così ha funzionato.
0: Capisco anche perché non è più replicabile un modello del genere.
1: No.
0: A questo punto noi siamo arrivati alla fine, andremo avanti.
1: Sì, ci sarebbero tante cose da dire.
0: Tante cose da dire. Ringraziamo però Maurizio Marzi Wildauer per essere stato con noi questo Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Samuel Montalto, la console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: L'unipremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova, incidente, code verso Venezia tra l'innesto con la 21 e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre, code verso Padova tra la Castellana e la rotatoria Marghera, in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana. Vi informiamo che sulla 4 dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina chiuderanno gli svincoli che da entrambe le carreggiate mettono sulla 13 in direzione Bologna, con deviazione del traffico alla stazione di Padova Est. Questo a causa di lavori di manutenzione di Autostrade per l'Italia. Dalle 21 di domani alle 5.30 di giovedì 28 maggio sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni, con entrate consigliate a Mira Oriago e Spinea. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sull'Europa staziona un vasto campo di alte pressioni. I venti da nord in quota convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Le previsioni. In serata e nella notte cielo sereno. Domani, mercoledì, dapprima generalmente sereno, a partire da metà giornata, locali acquazzoni e temporali nell'interno. Le temperature minime andranno da 12 a 18 gradi, le massime oscilleranno tra 28 e 33. Giovedì soleggiato, isolati rovesci o fenomeni temporaleschi pomeridiani sull'arco alpino. Soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Nell'interno lieve calo delle temperature. Venerdì e sabato cielo sereno, farà caldo. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera a voi, appuntamento con il giornale della sera, vediamo i titoli. La presidente Natasha Pirzmu sarà in visita in Svizzera. Appello al governo per il sostegno ai giovani talenti. Gli ambientalisti istriani si rivolgono alla Commissione europea. Inizia la settimana del cinema italiano a Lubiana. Ancora una buona serata a voi. Iniziamo dagli interni. Dopo un lungo dibattito, la Camera di Stato ha approvato con 50 voti a favore e 32 contrari la proposta di legge che ripristina il 17 maggio come giornata nazionale della memoria delle vittime della violenza comunista, istituita nel 2022 e poi revocata nel 2023. Il provvedimento, elaborato dalla coalizione di centrodestra, stabilisce il trasferimento definitivo dei resti umani rinvenuti nelle fosse comuni clandestine presso il cimitero di Jale di Lubiana, area che diventerà monumento culturale nazionale. Per garantire l'identificazione certa delle vittime, la norma introduce l'obbligo del prelievo, della mappatura del DNA e della conservazione permanente dei campioni biologici, stanziando a tal fine appositi fondi statali. Attualmente in visita ufficiale in Svizzera, la Presidente della Repubblica Natasha Pirzmu ha ribadito la centralità della cooperazione economica tra i due paesi, accogliendo con favore i capitali elvetici nel settore farmaceutico sloveno e promuovendo futuri investimenti. Nel corso dei colloqui, la Presidente e l'omologo Guy Parmelin hanno riaffermato gli eccellenti rapporti bilaterali. L'agenda istituzionale proseguirà domani con una serie di incontri ad alto livello con i vertici dei colossi farmaceutici Novartis, Sandoz e Roche. Alessia Mitter.
2: Il solido legame d'amicizia tra Slovenia e Svizzera è stato riaffermato più volte durante la visita della presidente Pirc Musar, la quale nei colloqui con le alte cariche elvetiche ha espresso grande soddisfazione per l'intensità del dialogo politico e l'ottima cooperazione economica. Al centro dell'agenda si colloca un interscambio commerciale in forte ascesa che nel 2025 ha registrato una crescita significativa del 18%, consolidando la Svizzera come uno dei partner economici più strategici, complici c'è anche l'aumento delle esportazioni slovene verso il mercato elvetico. Il vero motore di questa sinergia è rappresentato dall'industria farmaceutica, una realtà che in Slovenia conta già 8.500 occupati e capitali svizzeri per oltre 5,5 miliardi di euro investiti negli ultimi 20 anni. Nel plaudere al potenziamento della presenza di giganti come Novartis nel territorio sloveno, Pirc Musar ha ribadito l'assoluta affidabilità e apertura del proprio paese verso nuovi investimenti orientati in particolar modo alla ricerca e alle tecnologie avanzate. Il vertice ha poi offerto l'opportunità per un approfondito confronto sui principali temi geopolitici globali, tra cui gli attuali conflitti, la sicurezza e l'allargamento dell'Unione Europea. In questo contesto, Lubiana ha espresso apprezzamento per il costante impegno svizzero a favore della stabilizzazione e dello sviluppo dei Balcani occidentali, una regione per la quale il mantenimento di una chiara prospettiva di integrazione europea rimane una condizione imprescindibile per le riforme e la pace.
1: In seguito alla proposta di legge sui test antidroga obbligatori per i funzionari pubblici presentata dal gruppo Resnica Verità, la coalizione di centrodestra si mostra compatta nel sostenere il provvedimento. I partiti ritengono infatti che l'iniziativa risponda ai principi di trasparenza e responsabilità verso i cittadini, pur sottolineando la necessità di tutelare la libertà personale. Anche l'SD all'opposizione si dichiara favorevole, sollevando tuttavia riserve sulla legittimità delle sanzioni previste. Nel frattempo, se da un lato Movimento Libertà attende di discutere la questione sollevando dubbi sui confini normativi, dall'altro il dibattito si accende sull'eventuale inclusione della cannabis, attualmente esclusa dal disegno di legge insieme ai farmaci. L'imputato per l'aggressione mortale ai danni del 48enne alle shooter avvenuta lo scorso ottobre a Novo Mesto, Samir Cilic, ha ammesso la propria colpevolezza davanti al tribunale distrettuale nell'ambito di un accordo con la procura. Il tribunale lo ha condannato a 6 anni e 3 mesi di reclusione per aggressione con esito mortale, pena poi unificata in 6 anni e 9 mesi di carcere dopo la revoca di 2 precedenti condanne con sospensione condizionale. Prima della lettura della sentenza, Cilic ha espresso il pentimento per quanto accaduto, dichiarando che si pentirà sempre del proprio gesto. Corrado Cimador.
3: Il giudice Peter Snidersic ha spiegato che il tribunale era vincolato all'accordo tra accusa e difesa, ritenendolo conforme alla prassi giudiziaria. Secondo il giudice, anche in un processo ordinario la pena sarebbe stata pressoché identica. La confessione di colpevolezza è stata accettata perché pienamente confermata dalle prove raccolte durante l'indagine. 6 testimoni hanno riferito che Cilic si era avvicinato correndo, aveva colpito Shooter con un pugno e si era poi allontanato, mentre i periti hanno stabilito che il colpo fu particolarmente violento. Su proposta della difesa, il tribunale ha esentato l'imputato da spese processuali, considerando l'assenza di reddito e il lungo periodo di detenzione. È stata inoltre prorogata la custodia cautelare fino al passaggio in giudicato della sentenza, contro la quale è possibile presentare appello. La procuratrice Nada Cernugel ha indicato tra le attenuanti la giovane età dell'imputato, 20enne, il suo stato di agitazione e il fatto che l'aggressione era consistita in un pugno normalmente non letale. Tra le aggravanti sono stati considerati precedenti penali, il reato commesso durante i periodi di prova di 2 condanne sospese e durante un permesso dal riformatorio di Radice, oltre alla fuga dopo i fatti. La difesa ha sostenuto che l'episodio era il risultato di circostanze sfortunate e di una reazione impulsiva nel tentativo di proteggere un parente coinvolto in un conflitto con la vittima. Il giudice ha però respinto la tesi dell'autodifesa, ribadendo la violenza del colpo accertata dai periti. Il sindaco di Novo Mesto, Gregor Mazzedoni, ha accolto con favore la conclusione del procedimento, definendo però la pena troppo lieve rispetto alla gravità del reato e ai precedenti dell'imputato. Secondo la procuratrice Cernugel, la pena concordata rappresenta comunque la più severa pronunciata in un patteggiamento nella prassi giudiziaria slovena negli ultimi 16 anni.
1: Andiamo in Italia. Intervenendo all'Assemblea di Confindustria, il premier italiano Giorgia Meloni ha sottolineato il valore storico e identitario dell'industria nazionale, ha lodato imprese e lavoratori per il loro contributo nella reputazione del paese. Ha poi duramente criticato l'Unione Europea, definita un gigante burocratico guidato da ideologie tecnocratiche che soffocano la competitività con troppe regole, anziché far valere la propria voce a livello globale. Infine, riguardo alle tensioni internazionali come la crisi in Medio Oriente, ha chiesto maggiore flessibilità nell'uso dei fondi europei esistenti per coprire i costi energetici e della difesa. Andiamo a Trieste, il gruppo di studenti, studentesse, cittadini e cittadine di Trieste, denominato Contro Vecchi e Nuovi Fascismi, in seguito agli episodi di violenza registrati lo scorso 19 maggio nei pressi di via Paduina, dove rappresentanti dell'estrema destra hanno ricordato Almerico Grills con il braccio teso al grido di presente, ha annunciato di essere ancora impegnato nella raccolta di testimonianze per denunciare i responsabili dei pestaggi, documentare l'operato delle forze dell'ordine nei confronti degli antifascisti e convocare un'assemblea pubblica prevista per venerdì 29 maggio. Davide Fifaco ne ha parlato con Francesco, uno dei coordinatori del movimento.
4: Questa conferenza stampa oggi è chiaramente nata in seguito ai gravissimi fatti, all'aggressione armata di un fascista in viale, ed è nata per cercare di porre dei punti sulla situazione e per cercare di fare passare una versione dei fatti il più veritiera possibile. Quello che riteniamo che sia successo è che c'è stata una appunto aggressione armata, non fermata dalle forze dell'ordine, permessa e alimentata e protetta dal clima di criminalizzazione dell'antifascismo sia sui media nazionali prima e sia anche dalle prese di posizione di importanti politici come Federica ma anche l'assessore Fabio Scocimarro in seguito. E in questa assemblea abbiamo appunto voluto ribadire questo, portarle delle rivendicazioni, in primis queste rivendicazioni per i fatti anche esposti in un dossier che abbiamo pubblicato e che è in continuo aggiornamento, sono le dimensioni dei responsabili della gestione dell'ordine pubblico e dell'operato delle forze dell'ordine, quindi essenzialmente la questora Fredella e il prefetto Petronzi, le dimensioni di tutti gli appartenenti politici dell'amministrazione regionale e comunale, li ho già citati prima, ma che hanno appunto la responsabilità di avere coperto e giustificato un rito neofascista e le violenze squadriste che sono avvenute su ridosso, la cancellazione del premio giornalistico in memoria di Almerigo Grilz per chiara incompatibilità etica e deontologica con l'ordine dei giornalisti, ed infine il divieto della commemorazione annuale che quest'anno più di altri si è dimostrata essere una cerimonia di apologia al fascismo e appunto un raduno di persone dichiaratamente pericolose e nazifasciste. Infine vogliamo ribadire che appunto perché crediamo che l'antifascismo non è una ricorrenza, non è una memoria immobile ma è una pratica quotidiana, vogliamo rilanciare questo percorso nato con l'assemblea dell'università, proseguito con queste mobilitazioni e con un'assemblea pubblica, cittadina, ampia e aperta alle associazioni e alle componenti politiche e ovviamente alle individualità, che si terrà venerdì 29 maggio alle 18:30 a San Giusto.
1: Croazia, gli ambientalisti istriani si rivolgono alla Commissione europea nel tentativo di risolvere i numerosi problemi del centro per il trattamento dei rifiuti di Castion nel comune di Medolino. Valmer Kusma.
5: Dopo che per anni le competenti istanze in Croazia non hanno considerato le loro proteste e accuse, l'associazione ambientalista Istria Verde e il gruppo di lavoro per il controllo civile sull'operato del centro regionale di trattamento dei rifiuti di Castion hanno inoltrato una denuncia ufficiale alla Commissione europea contro la Repubblica di Croazia e contro le autorità regionali e locali per presunte violazioni sistemiche del diritto dell'Unione europea legate al funzionamento della discarica in parola. Come precisato alla stampa, la denuncia riguarda problemi che si protraggono da anni, tra cui le emissioni di odori molesti, possibili irregolarità nel funzionamento dell'impianto, il superamento degli standard ambientali e la presunta non conformità del sistema di gestione dei rifiuti rispetto alle normative europee. Particolare rilievo viene dato alla possibile violazione dell'articolo 13 della direttiva europea sui rifiuti, che impone agli Stati membri di garantire la loro gestione senza mettere in pericolo la salute umana e senza causare inconvenienti. La denuncia richiama proprio questo principio in relazione alle persistenti e intense emissioni di cattivi odori alle quali, secondo gli esponenti ambientalisti, sarebbero esposti da anni gli abitanti dell'Istria meridionale. Gli ambientalisti sottolineano inoltre che la regione istriana non avrebbe sviluppato un'adeguata infrastruttura per il trattamento dei rifiuti organici, nonostante la raccolta differenziata del biorifiuto dovesse essere garantita entro la fine del 2023, in base alle norme europee. Istria Verde e il gruppo di lavoro per il controllo civile di Castion chiedono ora che la Commissione europea verifichi le accuse contenute nella denuncia e intervenga di conseguenza.
1: Cambiamo argomento. L'Unione Europea ha convocato a Bruxelles il rappresentante diplomatico russo in seguito alle minacce di Mosca di bombardare sistematicamente Kiev con missili a medio raggio e droni, come è già avvenuto nel fine settimana scorso, con gravi danni ai civili e infrastrutture. Tramite la portavoce Anita Hipper, il collettivo comunitario ha definito inaccettabile l'intimazione russa di evacuare i diplomatici stranieri, confermando che la propria delegazione rimarrà nella capitale ucraina. Durante l'incontro, Bruxelles ha fermamente richiesto l'interruzione dei raid e l'avvio immediato di trattative di pace basate su un cessate il fuoco totale.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La pagina della cultura. È stato presentato a Nova Gorica il nuovo volume dedicato alla mostra Città al confine, iniziativa inserita nella settimana del Festival Internazionale e Storia. La pubblicazione, curata da Kaya Shirok, raccoglie memorie, testimonianze e contributi dedicati alla storia, alla cooperazione tra Gorizia e Nova Gorica, approfondendo il tema del confine e del dialogo tra le due comunità. Beatrice Ziza.
6: Con la settimana dedicata al Festival Internazionale di Storia e Storia, pronta a riportare Gorizia al centro del dibattito culturale e storico europeo, trova spazio anche una nuova riflessione sul territorio di confine e sulla memoria condivisa tra Italia e Slovenia. È stata infatti presentata la pubblicazione che accompagna la mostra Città al confine, un'opera che raccoglie testimonianze, saggi e punti di vista capaci di raccontare la complessità e la ricchezza della storia goriziana. La pubblicazione della mostra, curata da Kaja Sirok, amplia il percorso espositivo attraverso una raccolta di memorie, riflessioni e contributi firmati da studiosi e protagonisti del territorio. Il volume propone uno sguardo sulla vita lungo il confine tra Gorizia e Nova Gorizia, mettendo al centro il tema della collaborazione tra comunità e il percorso che ha portato le due città a condividere il titolo di Capitale Europea della Cultura. Abbiamo parlato con la curatrice Kaja Sirok per approfondire il significato del volume e il valore delle memorie raccolte all'interno della pubblicazione.
7: Con tutte le varie memorie, con tutte le storie che degli autori illustri da ambedue le parti del confine hanno sottoscritto, cerchiamo di far valere i valori della capitale europea, ma anche di far capire come questo posto, come il confine, abbia saputo sempre superare tutte le varie ostilità, perché è una letteratura che apre nuove domande, ed è anche una letteratura che è un libro che si può prendere in mano, leggere un articolo, lasciar stare, ritornare dopo una settimana.
6: E lei come curatrice, ma anche da livello personale, qual è il racconto, la memoria che la sorpresa magari toccata un po' di più?
7: Ma per me è stato molto importante rileggere molte volte la parte di questo Somestia, allora la parte delle due città, perché questi due sindaci, perché tutte queste storie che si raccontano dentro, sia dalla storiografia che viene scritta da Igor Kummel, sia da quello che scrive la signora Gallarotti, ma anche sia da quello che scrivono il padre e il figlio Vuga, viene fuori tutta una narrativa che si intreccia, racconta delle stesse storie ma da punti di vista completamente diversi, e intreccia e fa capire questo valore della cooperazione nel territorio dopo anni di diverse perplessità, anche combattendo contro stereotipi, contro pregiudizi, ma alla fine si capisce questo intento di diverse persone di sbarrare, di comunicare, di cercare di lavorare insieme.
1: Inizia oggi e durerà fino al 30 maggio prossimo la Settimana del Cinema Italiano, che quest'anno, con il sottotitolo Fare un film, presenterà lungometraggi d'autore firmati da Mario Martone, Paolo Sorrentino, Matteo Leotta e Pietro Marcello. La settimana si concluderà con la proiezione di 4 classici restaurati di Roberto Rossellini in occasione del 120° anniversario della nascita del regista, principe del neorealismo italiano, Valerio Fabbri.
8: La tradizionale rassegna del cinema italiano contemporaneo, organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura a Lubiana, in collaborazione con la Cineteca slovena, sempre nella capitale, propone 3 anteprime per il pubblico sloveno e rende omaggio al grande maestro del cinema internazionale Roberto Rossellini in occasione del 120° anniversario della nascita, riproponendo 4 classici fra cui Paisà e Viaggio in Italia. L'apertura sarà caratterizzata dalla prima di Outside, film del 2025 di Mario Martone, che ripercorre le vicende della scrittrice Goliarda Sapienza, che negli anni 80 trascorse diversi mesi in carcere per furto di gioielli, dove l'incontro con altri giovani detenute le aprì una nuova fonte di ispirazione e solidarietà. Ancora donne nel cartellone, con il ritratto biografico di Eleonora Duse nel film Dusa, uscito l'anno scorso sotto la regia di Pietro Marcello e dedicato al crepuscolo della vita di una delle più grandi e originali attrici di ogni tempo, che dopo il ritiro dalle scene si ritrovò invischiata nell'emergente fascismo italiano e nella rivalità fra l'ex amante Gabriele D'Annunzio e Benito Mussolini. Un'altra prima per il pubblico sloveno sarà L'ultimo schiaffo di Matteo Oleotto, che torna sul tema delle piccole bizzarrie della vita quotidiana rurale nel villaggio minerario friulano di Cave de Predil, attraverso sfumature tragicomiche. Una produzione italo-slovena che si arricchirà anche della presenza del regista alla proiezione in programma mercoledì sera. La chiusura infine è affidata a La Grazia di Paolo Sorrentino, film nel quale il regista premio Oscar torna al mondo della politica italiana con un ritratto elegantemente pacato del presidente fittizio Mariano De Santis, interpretato da Tony Servillo, che si trova ad affrontare decisioni difficili alla scadenza del suo mandato.
1: Radio Capodistria, sono le 19:47 minuti, si chiude il giornale della sera in redazione Franco De Stefani, Alessia Mitar. La realizzazione tecnica è stata curata da Iadranco Oblak. Tra poco alle 20, come sempre, trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio troverete Roberto Silian. Per quanto riguarda noi invece, primo appuntamento domani con l'informazione a Radio Capodistria, ore 6:15, primo passaggio delle notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta regolare lungo i tratti di competenza, attenzione però è segnalato un incidente sulla 4 Venezia-Trieste tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia chiuderanno gli svincoli che da entrambe le carreggiate della 4 immettono sulla 13 verso Bologna, con deviazione del traffico alla stazione di Padova Est. Domani dalle 20 alle 6 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Montebello in uscita provenendo da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Ciclismo in apertura, in seguito alla giornata di riposo di ieri, il Giro d'Italia ha sconfinato in Svizzera. La Corsa Rosa è ripartita con la 16ª tappa interamente elvetica, con partenza da Bellinzona e arrivo in salita a Cari dopo 113 km con quasi 3.000 metri di dislivello lungo il percorso. L'ultima settimana del Giro è cominciata come era terminata quella precedente, ossia con il danese Jonas Vingegaard assoluto protagonista. La maglia rosa ha fatto la differenza sull'ultima ascesa. Vingegaard ha sferrato l'attacco a 6 km e 600 metri dal traguardo. Nel giro di una manciata di metri ha creato il vuoto per poi giungere in solitaria a Cari. Vingegaard ha preceduto di un primo e 9 secondi l'austriaco Felix Gall, che ha battuto allo sprint l'australiano Jay Hindley. In grave crisi Giulio Pellizzari. Quarta vittoria in questa edizione del giro per Vingegaard, che nella nuova classifica generale ha 4 minuti e 3 secondi di vantaggio su Gall, 4,27 sull'olandese Timen Arensman e 5 minuti su Hindley, 5,40 sul portoghese Afonso Eulalio. Tennis al Roland Garros di Parigi, secondo grande slam dell'anno, è giunto il giorno anche dell'esordio di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, grande favorito del torneo. Stasera farà il suo debutto con la wildcard francese Clément Tabour, numero 171 del ranking ATP. Per il tennis italiano nel pomeriggio è arrivato il successo in rimonta di Matteo Arnaldi, che in 4-7 ha avuto ragione dell'olandese Talon Grispor. Nel tabellone maschile registriamo l'uscita di scena del russo Daniel Medvedev, battuto in 5-7 dall'australiano Adam Walton. Ha perso subito anche il croato Marin Cilic, superato dal francese Moise Kouame. Nel tabellone femminile oggi esordio pure della numero uno al mondo, la bielorussa Arina Sabalenka. Nel match con la spagnola Jessica Bosas Maneiro, la Sabalenka è rimasta in campo per 1 ora e 16 minuti prima di chiudere il confronto in suo favore con il punteggio di 6-4-6-2. È partita con il piede giusto anche l'americana Coco Gauff, vincitrice della scorsa edizione in cui aveva superato in finale la Sabalenka. Oggi la Gauff nel derby statunitense ha battuto in 2-7 Taylor Townsend, alla quale ha lasciato soltanto 4 game. Eliminata Elisabetta Cocciaretto, superata dalla russa Lina Korneeva. Completato il quadro delle squadre promosse ai quarti di finale dei campionati mondiali di hockey su ghiaccio, dal gruppo A sono passate Svizzera, Finlandia, Lettonia e Stati Uniti, dal gruppo B Canada, Norvegia, Cechia e Svezia. Missione compiuta della Slovenia, che per la seconda volta consecutiva ha raggiunto la salvezza ai mondiali d'élite di hockey su ghiaccio. Risultato storico che le permetterà di partecipare per il terzo anno di fila nella massima serie di data, che nel 2027 verrà ospitata dalla Germania. Ieri a Friburgo in Svizzera, in quello che assumeva l'aspetto di un vero e proprio spareggio dentro fuori con l'Italia, la Slovenia si è imposta per 5-1. Eppure per gli sloveni la partita aveva preso una brutta piega, in quanto in avvio del secondo periodo di gioco l'Italia ha sbloccato il risultato con Pietro Niro. La Slovenia aveva a disposizione 2 risultati su 3, mentre l'Italia, per restare nella top division dei mondiali, doveva assolutamente vincere al termine dei 60 minuti regolamentari. Una volta andata sotto nel punteggio, la Slovenia ha ingranato una marcia superiore. Sempre nel corso del secondo tempo ha prima pareggiato con Terek e poi in sostanza ha risolto la pratica con una doppietta di Drozg, il quale in situazione di power play ha prima segnato un gol da opportunista e poi da posizione defilata ha battuto con un gran tiro il portiere Klara, uno dei migliori degli azzurri in questo mondiale. Successivamente, nel terzo e ultimo periodo della partita, la squadra di coach Edo Terglau ha legittimato la sua supremazia con le segnature di Makovec per il 4-1 e Jezovšek per il definitivo 5-1 realizzato in doppio power play con 5 giocatori di movimento contro 3. Passiamo allo sport americano. La scorsa notte i New York Knicks sono approdati alla finale del campionato di basket NBA. I Knicks hanno vinto anche in gara 4 nella serie all'est con i Cleveland Cavaliers. New York si è imposta in trasferta con l'eloquente risultato di 130-93 per la sua 11ª vittoria consecutiva, un record nei playoff di quest'anno, in cui prima di superare per 4-0 Cleveland ha battuto per 4-2 Atlanta e per 4-0 Philadelphia. I Knicks volte campioni NBA nel 1970 e nel 1973. Tornano in finale a distanza di 27 anni. L'ultima era risalente al 1999, stagione del cosiddetto lockout, in cui per una vertenza sindacale le squadre disputarono soltanto 50 partite nella regular season. In finale poi vinsero i San Antonio Spurs, squadra che New York potrebbe ritrovare d'avversaria anche nella sfida decisiva di questa edizione dei playoff. All'Ovest, infatti, San Antonio sta affrontando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder. Stanotte è in programma gara 5, la serie è sul 2 pari. Anche nel campionato NHL di hockey su ghiaccio sono in corso le finali di conference. All'est, i Carolina Hurricanes sono passate con dure per 2-1 sui Montreal Canadiens. Per la seconda volta di fila Carolina ha vinto l'overtime, stavolta in trasferta. Con la regola della sudden death, Carolina è giunta alla vittoria con un gol di Svechnikov. Per il calcio diciamo che nella serata di ieri il Milan ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta di domenica con il Cagliari e la mancata qualificazione alla Champions League della prossima stagione, la società rossonera del proprietario Gerry Cardinale ha preso la decisione di esonerare coach Allegri, nel contempo pure l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare ed il direttore tecnico Jeffrey Moncada.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita, ospite dell'odierno appuntamento, la connazionale fiumana Melita Sciucca, alla quale è stata conferita la targa d'oro stemma della città di Fiume per il suo impegno nella promozione della tolleranza, della conoscenza storica e del rispetto delle diversità come valore distintivo della città. Professoressa di italiano, operatrice culturale instancabile, promotrice della lingua e della cultura, prima di tutto fiumana e poi italiana. Abbiamo in linea telefonica Melita Sciucca. Buongiorno e ben ritrovata.
1: Buongiorno, grazie. Ma stavi parlando di me?
0: Certamente di te, cara Melita. È con grande piacere riaverti in minoranza e questa volta anche per questioni belle, per parlare di cose positive, come di quest'ultimo riconoscimento che ti è stato assegnato e che ti verrà consegnato il 15 giugno prossimo, se non sbaglio, in occasione di San Vito, patrono di Fiume e giornata della città di Fiume, per l'appunto. Un riconoscimento più che meritato, lasciamelo dire, e non per piaggeria, ma perché ne sono veramente fermamente convinta. E tu ne sei felice, onorata?
1: Io sono felice, onorata, un po' anche stupita, sai, perché sì, arriva un premio per le cose che fai quotidianamente, per le cose che fai con tanta volontà, con tanta voglia di fare, senza pensare a quello che, cioè, ai soldi o ai premi, veramente sono proprio in secondo piano. E quindi quando arriva un riconoscimento così è veramente importante non solamente per me come persona, ma anche come per la comunità, specialmente per la città, ecco, la città che ha riconosciuto, penso, assegnandomi questo premio, ha riconosciuto il lavoro di una vita, ha riconosciuto l'esistenza della minoranza, i valori che per i quali combatto tutta la vita, ecco, sì che sono felice e onorata.
0: Ecco Melita, questo non è naturalmente il primo riconoscimento che ricevi, se non sbaglio qualche anno fa, forse nel 2021 credo, sei stata insignita pure dell'Ordine della Stella d'Italia. Ricevere un riconoscimento importante dai tuoi concittadini, ecco, dalla località in cui hai da sempre operato e lavorato, mi sembra un riconoscimento, non per voler sminuire assolutamente il primo, ma mi sembra che abbia un significato diverso, no?
1: Sì, io l'ho detto subito, l'ho detto e l'ho pensato subito. L'onorificenza del Presidente della Repubblica è stata un onore immenso e pensa, la motivazione era più o meno la stessa, quindi l'amore verso la città, il lavorare per promuovere la cultura italiana a Fiume, per promuovere la cultura croata in Italia, cioè un po' quello che faccio, ecco, tutta la vita. Quindi più o meno la motivazione era quella, ed è veramente quello, è stato veramente un momento meraviglioso. Però, come dici tu, riceverlo da parte della città, della mia città, in cui veramente tutte queste cose che faccio succedono, è molto molto diverso.
0: Anche perché molto molto, molto spesso chi ti sta vicino non riesce a capire e a percepire a volte anche la grandezza di quello che uno porta avanti e che uno fa, no? Non dico forse un po' anche per invidia, forse un po' anche per cattiveria, ma anche tralasciando da parte questo, anche tra di noi, detto tra di noi, insomma, lavorare per la valorizzazione della lingua italiana, per la promozione della nostra cultura, per l'affermazione della nostra identità, insomma, sembrano cose che facciamo noi tutti, ma non lo facciamo sempre con gli stessi risultati e con lo stesso entusiasmo, no?
1: È vero, sì, è vero. Ecco, io voglio parlare di me, non degli altri. Io penso che qualsiasi persona che vuole bene alla propria città, che ci tiene alla propria identità, alla comunità, a quello che si fa all'interno della comunità, penso che ogni giorno, per me è importante anche quando una nonna parla in dialetto fiumano con il suo nipotino, perché anche quella è una scelta. Quando un genitore decide di mandare la propria creatura in una scuola italiana, perché anche quella è una scelta. Il fatto del lavorare per, come dicevi tu, per il mantenimento, la diffusione della nostra lingua, del nostro dialetto, per me, come anche per te, è una cosa quotidiana, una cosa semplice, una cosa normale, ecco. Però pensando un attimino a questi premi e così, io penso che le persone più diciamo così colpevoli tra virgolette per queste cose sono state intanto la mia famiglia, la mamma, il papà, la nonna, perché da piccola mi hanno inculcato, cioè a casa mia non c'era la discussione i tempi sono brutti o sono belli e così via, ho frequentato la scuola italiana, mio fratello ha frequentato la scuola italiana, qua non c'erano dubbi insomma. E poi cosa che per esempio in altre famiglie non era così. E poi i miei maestri, i miei insegnanti delle elementari, del liceo, sai quelle persone che ti segnano la vita, ecco, una di queste persone ha ricevuto il premio annuale della città di Fiume, la mia prof di croato del liceo, Vera Stimat, ed è una cosa meravigliosa il fatto che la mia prof, una delle prof più importanti, ecco, ed io riceveremo lo stesso premio lo stesso giorno, ecco, proprio. Certo.
0: Poi non dimentichiamo pure Pamić, Abdon Pamić, anche leggendario marciatore olimpico, anche
1: persona splendida, tra l'altro, una persona così modesta, così cara. Sono proprio molto molto contenta per lui, proprio sinceramente.
0: Sarai in bella compagnia, come si suol dire,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sarò in bella compagnia, proprio sì.
0: Melita Sciucca, recentemente abbiamo dato notizie e poi anche approfondito, anche qua in minoranza, il tema del riconoscimento del dialetto fiumano quale bene immateriale della Croazia. Con l'occasione noi non ti abbiamo sentita, ma tutti, proprio tutti i nostri interlocutori hanno fatto il tuo nome, sostenendo che il merito per questa iscrizione del fiumano nell'albo dei beni culturali era tutto tuo.
1: No, non era tutto mio. No, io non ho e non faccio la falsa modesta. No. Io mi sono ritrovata nel momento giusto, al posto giusto. Cioè, il fatto dell'essere presidente della comunità degli italiani per me significava avere in mano il potere di realizzare certe cose. Le canzonette fiumane, il festival, di incominciare a raccogliere tutto sto materiale, sto immane materiale in fiumano, e veramente ce n'è tanto, abbiamo perso tanto tanto tempo per trovare, per cercare, per mettere insieme tutte queste cose che vengono create al dipartimento, negli asili, nelle scuole, quello che ha fatto la comunità, insomma, perché il ministero voleva che noi dimostrassimo che il dialetto fiumano è vivo, viene scritto, viene parlato, viene tramandato alle generazioni. Quindi quello è stato il lavoro più grande, e ho incontrato questa carissima persona alla quale veramente sono grata, e penso che tutta la comunità debba essere grata, alla Mirjam Crnić-Novosel, che anche lei con una mamma, una zia fiumane, che si occupa di dialetti e che veramente ha realizzato questa parte amministrativa che io non avrei potuto fare perché non sapevo da dove incominciare, ecco. E quindi sì, non è merito mio, è merito di tutte quelle persone che scrivono, che fanno, che trasmettono il dialetto, che parlano con i loro nipoti, ecco, che cucinano in fiumano, parlano in fiumano, ecco, questo. Senti, io ho solo messo a posto tutte queste cose.
0: Beh, ci voleva qualcuno anche per fare questo. Che cosa secondo te cambierà ora con questo riconoscimento, e che cosa fare per evitare che un patrimonio vada a sparire con il tempo, Melita? Che cosa ne pensi?
1: Ma guarda, io intanto penso che questo riconoscimento abbia portato sia a noi della comunità, sia alla città, quindi alla maggioranza, una coscienza molto forte di quello che il dialetto fiumano è, e quindi una coscienza del fatto che il dialetto fiumano assieme al dialetto ciaccavo è una presenza costante, perenne, da sempre in questa città, numero uno, e che esiste ancora. Quindi, avendo la coscienza forte di questo, sicuramente noi come comunità ci muoveremo molto molto di più in questo senso, nel senso del fare, del produrre, del tramandare ai ragazzi, del lavorare sul dialetto nelle scuole, negli asili, molto di più di quello che si fa adesso. E la maggioranza, anche grazie al film di Igor Vesinovic, Fiume o Morte, Igor, che ha avuto 7-8 anni fa, quando è venuto in comunità per la prima volta a dirmi di questo suo progetto, a raccontarmi di questa cosa, che ha avuto questa idea di coinvolgere, non solo l'idea, lui voleva proprio, ma proprio con tutte le sue forze, che il dialetto e che le persone della comunità fossero presenti. Tu calcola che il dialetto fiumano, Silvana Zoric, Renzo Chieppolo, Sara e Andrea Martanic, Noemi e Sandro Perletta sono andati in giro per tutto il mondo, hanno ricevuto
0: ne abbiamo
1: più
0: parlato.
1: Di 40 premi. Esatto. E questo dialetto ha avuto questo boom spettacolare con il film di Igor. Ecco, la settimana scorsa ha ricevuto un altro premio da parte del Ministero della Cultura croato. E quindi questo ha portato, e poi il riconoscimento che è arrivato proprio in questo momento qui. Parliamo anche del quinto anniversario, della quinta edizione delle canzonette fiumane, cioè in un certo momento questa cosa è andata proprio ad ampliarsi, e io mi aspetto che continui, ecco, poi, continui così. No. È che noi fiumani siamo, vorrei che fossimo coscienti della forza che abbiamo ricevuto con questo riconoscimento.
0: Ecco, quasi una spinta ad andare avanti, no?
1: Mm-hmm. Una cosa veramente molto molto importante.
0: Ecco, Melita, tu comunque insegni la lingua italiana in una scuola della maggioranza, un impegno non indifferente, se posso dire così, perché accanto all'insegnamento, noi ne abbiamo parlato varie volte, tu ti poni come obiettivo pure quello della valorizzazione, dell'apprezzamento della nostra lingua tra gli allievi della maggioranza, ma anche della valorizzazione, come dire, della territorialità quarnerina,
1: esatto.
0: Fiumana e quarnerina, in scuole frequentate dalla maggioranza, dove arrivano studenti naturalmente dalle varie aree del paese, perché sappiamo che,
1: esatto,
0: insomma, ecco, non è un compito facile il tuo.
1: Non è un compito facile, però si fa. Si fa. Io l'italiano, ecco, io lavoro al ginnasio croato da 13 anni, e per me l'italiano non può essere una lingua straniera, come lo è l'inglese o il francese o lo spagnolo. Cioè, l'italiano a Fiume o in Istria non può essere insegnato come lingua straniera, mi rifiuto, ecco. E quindi c'è sempre questa, io glielo dico ai ragazzi, guardate ragazzi, voi non potete essere fiumani se non conoscete l'italiano almeno un pochettino, e non potete andare a gridare Forza Fiume allo stadio di Rujevica se non sapete che cosa significhi, ecco. E incominciando da questo, l'italiano è diverso dall'inglese o dalle altre lingue straniere che imparano. E poi c'è un'altra cosa, il dialetto ciaccavo. Purtroppo sempre meno ragazzi parlano il ciaccavo a casa, e quindi la collega e le colleghe che insegnano croato, lingua e letteratura croata, si danno da fare tanto anche per mantenere vivo questo dialetto ciaccavo. E qui si lavora insieme. E penso che dall'anno prossimo, da settembre prossimo, cercheremo di fare veramente un gruppo, ecco, di ragazzi, perché adesso si lavora così, sporadicamente, però da settembre in poi un gruppo proprio di lavoro, di attività extra didattica, in cui appunto fare delle attività usando ciaccavo e dialetto fiumano, paragonandoli, cercando di far capire loro, ecco, quali sono le differenze, quali sono le... le somiglianze, e quindi per far capire, per far sentire di più l'identità a quei ragazzi che già la sentono, e far capire agli altri ragazzi che c'è questa cosa di particolare in questa zona in cui loro vivono.
0: Complimenti per questa bella iniziativa, ecco, che conferma che esiste dialogo anche tra voi, professoresse, dunque tra collettivo scolastico, su questa volontà di mantenere l'identità fiumana, vuoi croata, slava, vuoi italiana, no? So che nella tua scuola l'italiano rientra nel curriculum delle lingue straniere, no?
1: Sì, e so è anche, la seconda lingua straniera.
0: La seconda. Ecco, e so anche che più della metà della popolazione scolastica sceglie di studiare proprio l'italiano. Un bel traguardo, anche se confronto con quella che è la realtà nelle località dell'Istria, dove la lingua italiana è facoltativa.
1: Allora, la lingua italiana è facoltativa nelle scuole elementari, quindi tutte alle scuole elementari i ragazzi
0: parli di fiume adesso.
1: La seconda lingua come lingua facoltativa, e la prima lingua, l'inglese, invece è obbligatoria. Noi abbiamo anche tentato, perché io sono capo attivo dei professori di italiano delle scuole medie superiori della regione, e quindi abbiamo tentato insieme alla collega che porta avanti le scuole elementari abbiamo anche richiesto appunto che l'italiano nelle nostre zone, quindi in Istria, a Fiume, anche in Dalmazia, diventi lingua un po' dell'ambiente sociale, quello che una volta esisteva. E non abbiamo mai naturalmente ricevuto risposta né niente, però almeno che questa materia opzionale diventi opzionale, ma un po' obbligatoria, nel senso che adesso se il ragazzino si iscrive a italiano in quinta classe e poi alla fine della quinta non gli piace più, non è obbligato, certo, a iscriversi anche in sesta, ecco. E quindi non c'è più questa continuità, almeno quello mi piacerebbe che si realizzasse, cioè nel momento in cui tu ti iscrivi a un'attività, ma è anche per quanto riguarda la responsabilità dei ragazzi,
0: ecco, questo della lingua
1: italiana. Portala avanti.
0: Ecco, specifichiamo che questo della lingua italiana è relativo, questo quanto ci hai detto è relativo a Fiume, perché in Istria la situazione è un po' diversa,
1: sì,
0: ma adesso, ecco, adesso non andiamo a spiegare perché in alcune zone l'italiano è lingua dell'ambiente, in altre non lo è, e così via. Ma bene,
1: sì,
0: continuiamo noi e rimaniamo nella tua Fiume, Melita Sciucca. Tu hai ricoperto anche la carica di presidente della comunità degli italiani nel 2024, hai dato le dimissioni, comunque da quanto vedo continui a dare il tuo contributo e a collaborare anche con l'attuale dirigenza, no?
1: Sì, ma intanto Enea Del Sardo è un ragazzo splendido, un ragazzo che ha le idee molto molto chiare e che penso porti avanti la comunità con grande grande responsabilità, fa un grande lavoro, una bella e grande apertura verso la maggioranza, e con un grande rispetto verso la tradizione e con una grande volontà di promuovere anche questa parte giovanile, e riesce a farlo veramente in un modo eccellente. Quindi sì, quanto posso e quando lui, ecco, me lo chiede, io veramente molto molto volentieri gli do una mano.
0: Melita, ecco, questo della comunità aperta a tutti è stata da sempre un po' anche la tua intenzione, no? Hai sempre operato nell'affermazione di quei valori di multiculturalismo dei quali tu sei ferma sostenitrice.
1: Questa è una delle motivazioni appunto dell'ultimo premio. Io penso che sia l'unico modo per continuare a operare, per continuare a vivere, perché chiudersi nel ghetto è sbagliatissimo, questa è la mia opinione, è sbagliatissimo specialmente in una città in cui questi valori vivono e convivono da sempre, indipendentemente dai momenti brutti, dai momenti terribili che ci sono stati, perché tu sei italiano, io sono croato e non ci vogliamo bene, tu sei serbo, io sono bosniaco e non ci vogliamo bene. Per me così assurda questa storia, così assurda questa situazione. Ancora oggi quando sento queste storie, tu sei così, loro sono colì, non esiste, cioè in una Europa unita questi discorsi non dovrebbero più esserci, per conto mio. Quindi un'apertura nel rispetto delle persone, dell'identità, un intreccio appunto di culture. Io rispetto te, tu rispetti me, io insegno a te la mia cultura, la mia tradizione, tu insegni a me la tua cultura e la tua tradizione. Io penso che solamente così si possa andare avanti. E lo faccio quotidianamente a scuola, per strada, è un mio, ecco, come mi ha insegnato mio papà, mia mamma, la mia nonna. Sono
0: valori che ci tramandiamo. Ecco, che viviamo, sono valori che viviamo e ci sono stati tramandati da generazioni. Melito Sciucca, un'ultima domanda, anche perché abbiamo ancora pochissimo tempo a disposizione, ma non può mancare. Domenica prossima la comunità nazionale italiana va al voto per eleggere i vertici dell'Unione Italiana, presidente UI, presidente della giunta esecutiva. Le comunità degli italiani eleggeranno i consiglieri della futura assemblea UI, pochi candidati, unici quelli per le massime cariche dell'Unione. Ecco, voi Fiumani invece siete uno dei pochi sodalizi che ha numerosi nomi in corsa, sia per l'assemblea dell'UI, ecco, e sia per il rinnovo delle strutture interne alla vostra comunità. Ecco, presumo che a Fiume la competizione sia abbastanza accesa oramai, no?
1: Ma guarda, non seguo tantissimo, sono contenta perché ho visto le liste, sono contenta che ci sia questa tradizione, ma che ci siano anche tantissimi ragazzi giovani. Quello che mi ha reso felice quando ho letto le liste è che veramente ci sono tanti ragazzi giovani che ne è riuscito a portare in comunità, che sono spesso in comunità, organizzano tante cose. E spero che questa gioventù porti un qualche cosa di nuovo, di fresco, idee positive. Ecco, questo per me è la cosa più importante.
0: Per quanto riguarda
1: questo, vuol dire che ci siamo e che stiamo andando avanti, e questo è veramente importante.
0: Per quanto riguarda l'Unione, invece, una battuta?
1: Per quanto riguarda l'Unione, oddio, speriamo bene, cosa vuoi che ti dica? Speriamo bene, cioè mi dispiace che non ci siano più candidati, mi dispiace che non ci sia una corsa un po' così più accesa tra le due cariche più importanti, mi dispiace per le cose che sono successe, perché ho seguito un po' e così, però non lo so, veramente non so cosa dirti, ecco, preferirei non commentare tanto, è troppo.
0: Melita, ecco, con questo.
1: Invece se mi permetti un minuto solo, vorrei veramente fare dei ringraziamenti pubblici, brevi.
0: Certo,
1: posso?
0: Sì.
1: Allora, grazie a queste persone io sono stata premiata e voglio veramente nominarle, quindi Enea Destardo e la comunità degli italiani di Fiume, quindi l'esecutivo che ha appoggiato Irene Mestrovic e il consiglio della minoranza di Fiume, loro due sono stati quelli che hanno voluto veramente candidarmi. E poi la mia direttrice e la mia sala insegnanti, quindi James Klaunic, e poi Jadran Kaczubric, e Velid Džekić, e Ervin Dubrovic, Patrizia Pitacco, quindi dai nomi puoi capire che si tratta di persone del mondo della cultura fiumana, quindi dell'arte, della musica, della scuola. E sono veramente tanto tanto grata a queste persone che hanno scritto delle lettere di referenza, che quando le leggevo non potevo credere che fossi io la persona, ecco, il soggetto.
0: Perfetto.
1: Melita,
0: dunque, con questi ringraziamenti che speriamo arrivino ai diretti interessati, noi ti ringraziamo di essere stata quest'oggi con noi in minoranza e ti facciamo ancora tanti tanti complimenti per questo, torno a dire, meritato riconoscimento.
1: Lionella, grazie mille a te che ci segui sempre e un abbraccione grande grande a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui. A tutti un grazie per averci seguito e da Lionella Pausin Acquavita un buon proseguimento di giornata e un risentirci martedì prossimo.
2: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
3: Programma che inizia come al solito con un saluto a tutti da parte del sottoscritto Andrea F. Ben arrivati ad Album Charts sulle dalle frequenze di Radio Capodistria, come tutte le domeniche in diretta fra le 18 e le 19 grosso modo, in replica notturna alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e in seconda battuta il martedì alle 21. Album Charts, classifiche degli album, ovviamente, lo dice il titolo stesso, più apprezzati, amati, ascoltati, downloadati, streamati, acquistati in Italia, Stati Uniti d'America e Inghilterra, anzi Inghilterra, Stati Uniti e Italia, questo è l'ordine con il quale vediamo le classifiche, con in coda il featured album, il solo unico inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Questa volta è un disco di un'artista che arriva dalla Nuova Zelanda, trapiantata in Inghilterra. Lei è una donna ma un nome maschile, fa una musica strana, un cantautorato spesso e volentieri pieno di humor ma altre volte invece pieno di atmosfere molto delicate e sofferte. Ve lo faccio ascoltare come anticipazione, come assaggio, con un brano soltanto in chiusura di trasmissione. Lo spazio del featured album è lunedì, dove per ben mezz'ora ci ascoltiamo insieme 6 o 7 canzoni ogni settimana esplorando un disco nuovo. Tutto ciò accade sulle nostre frequenze, gli ineffabili 1170 1170 in AM in onda media, in FM stereo RDS 97.7 103.1 103.6, radio digitale DAB Capodistria, streaming live completamente gratuita in chiaro dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria, scritto tutto attaccato, radiocapodistria.si. Tra l'altro lunedì è il compleanno della nostra radio, 25 maggio, compie 77 anni, lo festeggeremo anche, ci sarà un concerto di musica classica molto nobile qui sulle nostre frequenze, il concerto pomeridiano, ne parleremo poi perché sono io a essere con voi lunedì in diretta, sarò io quindi a presentare perlomeno la parte iniziale di questo concerto prima di lasciar parlare la musica che celebra il nostro 77esimo. Ma adesso partiamo con la musica delle classifiche. La classifica britannica è la prima che noi vediamo, la Official UK Top 100. E come sempre partiamo dalla zona bassa prima di addentrarci nella Top 10, dove c'è sempre qualcosa di bello da sentire. Numero 100 c'è Private Investigations, The Best of Dire Straits and Mark Knopfler. E il meglio sì della band, ma anche di Mark Knopfler da solista. La versione CD singolo, un disco unico e praticamente, beh, fa un torto a tutti. Sono troppo pochi i brani, perché nella discografia immensa di questa grande band, di questo grande chitarrista, ce ne sono troppi, ci vuole almeno il disco doppio, ma in ogni caso in entrambi troviamo una grande canzone di Mark Knopfler che a me piace tantissimo, intitolata What It Is.

What It Is, la musica di Mark Knopfler, la grande chitarra di Mark Knopfler, diciamo la verità, dalla classifica britannica numero 100 questa settimana, questa compilation. Se non ce l'avete, siete appassionati di rock, beh, effettivamente vi manca un bel capitolo, come andarsene in giro senza un dente davanti. Private Investigations, The Best of Dire Straits, e Mark Knopfler numero 100. Benvenuti ad Album Charts con Andrea F. Siamo per entrare nella top 10 britannica, come al solito abbiamo celebrato la classifica ascoltandoci qualcosa dal passato, dalla zona bassa, che ci dà modo di sentire grande musica. Numero 10, non male anche qui, Kiss All The Time, Disco Occasionally, l'album di Harry Styles, ancora alla ricerca, anzi con la nostalgia di queste sue American Girls.

American Girls, la ragazza americana di Harry Styles, anzi dei suoi amici, di quelli che si sono sposati, che hanno messo la testa a posto, a differenza di lui, poveraccio. Kiss All The Time, Disco Occasionally, numero 10 nella chart britannica, numero 9 50 Years Don't Stop Fleetwood Mac, numero 8 Michael Jackson con Bad, ancora in classifica anche con Thriller e anche con la compilation The Essential, lo vedremo più avanti perché c'è in giro il documentario. Ma non è l'unico con tre album in classifica, c'è anche un altro artista, che significa che restano soltanto 4 posizioni su 10, insomma non è molto. Difatti Drake se ne è uscito con questa sua nuova iniziativa discografica, 3 o 4 album contemporaneamente, una serie di singoli pazzeschi. Difatti al numero 7 nuova entrata Habibti di Drake, numero 6 nuova entrata Maid of Honor di Drake, numero 5 in mezzo resiste il povero Noah Kahan con The Great Divide, numero 4 Michael Jackson Thriller, numero 3 resiste anche la bella e brava Olivia Dean con The Art of Loving, numero 2 c'è Michael Jackson con The Essential, e questa volta insomma andiamo a celebrarlo con Billie Jean.

Billie Jean, lui è il grande Michael Jackson, questo è l'inconfondibile Billie Jean, una canzone essenziale del pop internazionale, difatti sta su The Essential Michael Jackson Compilation in alta classifica britannica numero 2 perché c'è in circolazione il documentario Michael. In testa nuova entrata direttamente al vertice Iceman di Drake, tre album addirittura dicevamo usciti contemporaneamente, ha pubblicato Iceman, il suo nono disco in studio nel quale a quanto pare se la prende con i suoi nemici, queste diss track fra un rapper e l'altro che francamente hanno fatto un po' il loro tempo, no? Io insomma sarei anche stufo di sentire questi che si abbaiano addosso. E poi invece c'è Habibti, l'altro album che lo accompagna, 11 tracce con degli ospiti, Sexy Red Party Next Door in maniera particolare, poi c'è un altro 11 tracce con degli ospiti, Sexy Red Party Next Door in maniera particolare, poi c'è un altro album, un terzo disco, Maid of Honor con 4.

0: Eccolo qua, troppo duro per la radio, dice Drake. Noi siamo quasi d'accordo, nel senso che forse ci asterremo. Non è esattamente il tipo di musica che sentite spesso e volentieri qui sulle frequenze di Radio Capodistria, perlomeno non nei miei programmi. E tre album di Drake, onestamente, sono anche un po' troppi. Io ho ascoltato un po' questo album, Iceman, a dirvi la verità. E ho scoperto che insomma i brani sono un po' tutti sullo stesso tenore, sullo stesso stile, a parte che iniziano tutti con E-O, eccetera eccetera, e quindi insomma anche fare tre album non è talmente complicato, diciamocelo francamente. Iceman comunque al vertice della classifica britannica, e vabbè, sarà certamente in quella americana, non ancora ma la prossima settimana, perché sapete che c'è grosso modo una settimana di scarto rispetto a quando si aggiornano le classifiche statunitensi. Classifiche statunitensi significa la mitica top 200 di Billboard, 200 posizioni sono tante, quindi noi esploriamo la zona numero 100. Vi dico che alla 200 c'è Lil Durk con 7220, ma oggi ci fermiamo un pochino più su. Difatti, alla posizione numero 103 c'è Hot Fuzz, che era il disco di debutto dei Killers, prodotto oltretutto dal loro stesso Brandon Flowers, anzi coprodotto dal loro Brandon Flowers in fase decisamente creativa. Era il 2004 quando usciva e conteneva uno dei loro brani più famosi, una canzone che è diventata uno dei brani più trasmessi in assoluto dei Killers e più trasmessi in assoluto dalle radio inglesi di tutti i tempi. Sto parlando di Mr. Brightside.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Mr. Brightside, The Killers. Mi ricordo quando usciva questo singolo, qualcuno nella stampa britannica scrisse a un tono celebratorio come se fosse un inno nazionale. Effettivamente è un po' così. Li abbiamo ascoltati dalla classifica americana questa settimana, il loro album di debutto alla posizione numero 103, Hot Fuzz. Entriamo nella top 10 statunitense, numero 10 Olivia Dean, The Art of Loving, numero 9 Morgan Wallen, One Thing at a Time, anche lui ha ancora due dischi in classifica, numero 8 Arirang con i BTS, nuova entrata per Chris Brown con Brown. Abbiamo fatto il pieno di rap con Drake, quindi per oggi mi astengo. Numero 6 c'è Number Ones di Michael Jackson, numero 5 c'è Thriller di Michael Jackson, numero 4 di nuovo Morgan Wallen. Con tutte queste ripetizioni in classifica, insomma, non è che ci sia molto da divertirsi, non c'è tantissima varietà. Ad I'm the Problem noi continuiamo ad ascoltare modestamente il brano insieme a Post Malone, cioè I Ain't Coming Back.

I'm coming back, questo è Morgan Wallen featuring Post Malone, I'm the problem, numero 4 nella classifica americana. Nuova entrata per Cortez con Green Green, che è un EP, non è neanche un album, adesso nelle classifiche degli album entrano gli EP, perché sono i tempi che corrono, siamo ritornati all'era dei singoli, un po' come negli anni 50 o negli anni 40. Numero 2 c'è Dandelion di Ella Langley, lei sì che ce l'ha l'album, una delle canzoni che ci stiamo ascoltando da questo disco, dice che c'è dello spazio per noi sotto i tacchi dei suoi stivali, praticamente c'è sotto i suoi stivali, anzi, bottom of your boots.

Bottom of Your Boots, lei è la Langley dalla classifica statunitense, dove non rimane che annunciare la posizione di testa. E di nuovo Noah Kahan, anche lui due album in classifica. The Great Divide è il titolo del nuovo disco, una delle canzoni in ascolto, è praticamente la plancia, il cruscotto della sua automobile, cioè Dashboard.

0: Testo arrabbiato, però splendida canzone per Noah Kahan. Dashboard dal vertice della classifica statunitense, il suo ultimo album The Great Divide. Noi siamo pronti con questo a spostarci alla terza ed ultima classifica che noi vediamo prima dell'assaggio dell'album della settimana, il nostro featured album, la classifica italiana, la chart della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, che si chiama Top of the Music. Una top 100 anche questa, anche qui andiamo a curiosare nella zona bassa prima di tuffarci nella top 10. Numero 100, Sara Toscano con Matt Gala. Io mi fermo per ascoltare un po' di musica alla grande. Alla numero 96, dove c'è una compilation che ci offre tanti spunti. Backup 1987-2012, il best of di Jovanotti. Fra le tantissime canzoni su questo disco, qui non c'è che l'imbarazzo della scelta anche in termini di successi radiofonici, oggi mi va di attaccarvi la spina. Perché no? Lo fa lui, lo possiamo fare pure noi.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Attaccami la spina, una canzone che vi entra nel cervello, veramente un tormentone firmato Jovanotti dal suo album compilation Grandi Successi, e sono effettivamente tantissimi. Backup 1987-2012, classifica italiana numero 96. Entriamo nella top 10, decima posizione questa settimana per Mediterraneo di Bresh. Un po' di tempo che non ce l'ascoltiamo, soprattutto con una canzone che a me piaceva in particolare da questo disco, oltre al suo brano Sanremese, fu anche un vero e proprio piccolo tormentone, Umore, Marea.

Umore marea di Brescia, classifica italiana numero 10, numero 9, Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, Madame con Disincanta la numero 8, ho scoperto che non solo tollero ma quasi mi piace una sua traccia insieme a Marrakesh, questa che si intitola Volevo capire.

Volevo capire, Madame featuring Marrakesh da Disincanto, classifica italiana numero 8, Flaco G, The Godfather, la numero 7, la colonna sonora del documentario Michael, del biopic, come si dice oggi, colonna sonora alla numero 6, numero 5, Olly, Tutta vita sempre, ancora il vincitore di Sanremo dell'anno scorso, ricordiamocelo, numero 4, Joliet, Tutto è possibile, Iceman di Drake, che già abbiamo sopportato da quella britannica, alla numero 3, in testa, Shiva con Vangelo, alla numero 2, Saif con Santissimo. Lui è un brano che è molto adatto per un programma come Album Charts, che va in onda in diretta la domenica, nonostante la replica poi la notte, il martedì, eccetera, eccetera, perché lui dice proprio buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, dice Saif. Noi con questo siamo arrivati, beh, non soltanto a dirvi buona domenica, ma a dirvi anche quasi arrivederci. Siamo addirittura d'arrivo per quel che concerne la puntata di oggi di Album Charts, che sta per concludersi con l'annuncio del nostro solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale, il featured album di Radio Capodistria. E porta la firma di un artista che arriva dalla Nuova Zelanda. Lei è una cantautrice, si chiama Hannah Harding, ha 36 anni, arriva da Auckland, Nuova Zelanda, però si fa chiamare Aldous Harding. Aldous è un nome maschile, ma lei dice: mi nascondo dietro a questo pseudonimo, creo una barriera, una distanza fra me stessa, la mia vita privata che voglio tenere privata e quella che invece è la mia immagine pubblica, ma anche una specie di barriera fra le cose che mi vengono in mente di creare, come se fosse un altro personaggio che sta, una cosa un po' convoluta e complicata, insomma. Tutto questo e soprattutto il suo album lo andremo a spiegare ed ascoltare nell'appuntamento apposito lunedì nell'ambito di pomeriggio ore 4, mezz'ora dalle 17 alle 17.30 per chi ci segue in diretta. Chi ci segue in replica la notte, in nottetempo dalla mezzanotte alle 2, sa che questo spazio è quello che va in onda dall'una all'una e mezza del mattino. So che lo sapete perché molti di voi lo aspettano volentieri, perché è un'occasione più unica che rara in radio di scoprire ogni settimana un disco nuovo. Il disco si intitola Totti, per gli amici Totti, perché in realtà è un acronimo di Train on the Island, un treno sull'isola, il quinto disco in studio suo, pubblicato dalla Flying Nun Records per la 4AD in giro per il mondo, registrato agli studi Rockfield, mitici nel Galles, con qualche partecipazione di musicisti inglesi e addirittura con la produzione e la partecipazione del grande John Parrish, che in Italia, quando ha tempo, fa i dischi, fa dei dischi bellissimi con Nada e con altra gente ancora. Un disco che viene valutato molto bene, un disco che sta ottenendo delle recensioni positivissime, contiene 10 tracce e noi ce l'ascolteremo nei dettagli. Il singolo che lo ha accompagnato inizialmente, insieme alla presenza di Hawkline come ospite polistrumentista, oltretutto è appunto proveniente dal Galles, si intitola Venus in the Zinnia. E noi con questo concludiamo la nostra puntata di oggi, ci fa da sigla di coda. Un ringraziamento al mio staff tecnico per la messa in onda, a tutti voi per l'ascolto, un appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche, un nuovo featured album, una abbraccio fraterno da Andrea F. Please. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Train on the Island, il quinto album della cantautrice Aldous Harding.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Urini.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentrovati a tutti per questo nostro nuovo pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono, una puntata di quelle che ogni tanto mi diverto fare così a tema, solo che questa volta non è proprio un tema così rigido, specifico come in genere ho fatto, tipo pomeriggi dedicati a delle annate precise o qualche tema proprio specifico, ma questa volta è una sorta di Amarcord. L'idea è partita addirittura su Facebook, diciamo così, nella mia bacheca, quando mi sono detto una canzone al giorno può togliere, diciamo, non tanto il medico, ma insomma molto altro di torno, e mi sono dedicato a postare così delle canzoni che mi hanno accompagnato, come dico spesso, nella mia gioventù. Quindi non necessariamente quelle canzoni che poi hanno fatto parte dei generi che io ho più amato, ma quelle canzoni di impianto magari anche più o meno, insomma, tradizionale, che mi hanno da un lato anche scaldato il cuore, anche questa è una cosa che per me è molto importante, hanno fatto vibrare la mia anima, ma comunque mi hanno formato poi musicalmente. Ero giovanissimo, insomma, ascoltavo musica anch'io alla radio allora, e quindi ho cominciato a entrare in un certo mondo musicale, a me allora, insomma, del tutto sconosciuto, e quindi ho recuperato un poco questi brani e ho deciso in ordine sparso di presentarveli, ordine sparso fino a un certo punto, perché poi appartengono in gran parte a quella che io amo definire l'epoca aurea, che ho, diciamo, circoscritto grosso modo dal 1967 al 1973-74 più o meno. Poi, insomma, questi steccati sono sempre, cioè, lasciano un po' il tempo che trovano. Comunque, diciamo che questo è il periodo forse dove si è ascoltata la musica secondo me più bella, e sono felice veramente di essere nato in quel periodo e quindi averne potuto anche godere. E poi in gran parte i brani che ascolteremo oggi appartengono proprio agli anni 70, che sono quelli per me veramente aurei in senso assoluto. Difatti abbiamo incominciato con questa celeberrima Wild World di Cat Stevens, inserita nel suo quarto album For the Tillerman, che fu pubblicato appunto nel 1970, e la rivista Rolling Stone l'ha inserito al 205° posto nella lista dei migliori album di sempre, ed è stato incluso anche nel celebre libro 1001 album che tu devi ascoltare prima di morire. Addirittura è stato fatto anche un libro con questo titolo, e tra l'altro una curiosità, che Stevens era anche l'autore della copertina di questo album. La canzone in questione fu scritta appunto sempre in quell'anno, nel 70, ed è il periodo durante il quale Cat Stevens ebbe una relazione con Patti d'Urbanville, una modella statunitense che fu per il cantante fonte di ispirazione per questo brano e per lo stesso Lady d'Urbanville, che era contenuta nel precedente album del cantante. E fu estratto appunto come singolo da Tear for the Tillerman, e il brano praticamente ha rappresentato il primo grande successo in classifica per Cat Stevens. Io direi di passare ad altro. Siamo sempre quindi nel 1970 e passiamo a una grande, una cantante che io considero forse una delle più grandi insieme a Billie Holiday, quindi ovviamente stiamo parlando di un genere diverso e anche di molti anni prima, ma diciamo che sono le due voci dalle quali secondo me è partito tutto, e specialmente moltissime delle cantanti donne, quindi di oggi ma anche di ieri, devono tanto, consciamente o inconsciamente, a queste due grandissime, insomma, della storia della musica. E andiamo quindi, vi dicevo appunto, al 70, quando usciva l'album Ladies of the Canyon di Joni Mitchell, che conteneva il brano che ascolteremo tra poco, un brano breve ma molto intenso. Si tratta di Big Yellow Taxi, che è stata, anche questa ha avuto delle votazioni sicuramente lusinghiere, e infatti nel 2005 il brano è stato votato al 9° posto della classifica delle 50 canzoni più importanti nella storia della musica canadese, stilata dall'emittente televisiva CBC. La Mitchell ebbe l'idea di questo brano durante un viaggio alle Hawaii. Guardando fuori dalla finestra dell'albergo in cui soggiornava, poteva vedere lo spettacolo dell'Oceano Pacifico, contrapposto però ad un parcheggio sottostante all'albergo.
L'artista raccontò questa esperienza durante un'intervista al giornalista Alan McDougall nei primi anni 70, appunto. E la canzone è particolarmente conosciuta per essere una delle prime ad avere ampi contenuti ambientalisti ed è esemplificativo in questo senso il famoso verso del brano in cui si dice "They paved paradise to put up a parking lot", che significa, di grosso modo, hanno asfaltato il paradiso per costruirci un parcheggio. E poi i versi hanno preso tutti gli alberi, li hanno messi in un museo degli alberi e chiedono alla gente $1.50 solo per vederli. È un riferimento al Foster Botanical Garden di Honolulu, un giardino botanico in cui si trovano alcune specie di piante rare o in via di estinzione. Poi nella parte finale del brano le componenti politiche del testo lasciano spazio alle esperienze più personali della Mitchell. La cantante infatti racconta la separazione dal suo vecchio old man, un fidanzato, un marito, un padre, non è chiarito, ma non ha neanche importanza, portato via dal grande taxi giallo, appunto Big Yellow Taxi del titolo, che potrebbe riferirsi alle automobili della polizia di Toronto, gialle appunto fino al 1986. Ma ho parlato fin troppo. Big Yellow Taxi, Joni Mitchell.

Rimaniamo sempre in questo magico anno, quindi anno di grazia 1970, e andiamo al primo album, anche non il primo album in assoluto, ma per quanto riguarda proprio questo super gruppo con quattro personaggi veramente big. Si tratta di David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young, semplicemente noti come supergruppo, come Crosby, Stills, Nash e Young, che pubblica appunto in quell'anno, 1970, l'album Deja Vu, uno degli album veramente storici secondo me della musica, ma ripeto, questo è una sorta di mio amarcord. Quindi anzi, se volete scriverci per esprimere una vostra opinione, se siete d'accordo con questi brani, se magari ne avete amati altri, certo che qui mi riferisco soprattutto alla mia generazione, però non è assolutamente detto che dei giovanissimi possano già conoscere questi brani, e se così non è, li possono conoscere appunto oggi. E per quanto riguarda, quindi, cioè, torniamo al disco, a Deja Vu di Crosby, Stills, Nash e Young, che raggiunse quindi la prima posizione nella Billboard 200 in Australia, Olanda, e la quinta nel Regno Unito. E proprio in Olanda il singolo che ascolteremo tra poco, Teach Your Children, scalò appunto la classifica, e poi ovviamente la scalò anche un po' in tutto il mondo. L'album, pensate, ha venduto 9 milioni, di cui 7 solo negli Stati Uniti, ha venduto 9 milioni di dischi però in tutto il mondo. E nel 2003 l'album è stato classificato al 148esimo posto nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone. E, appunto, vi dicevo prima che non è il primo album in assoluto, ma per quanto riguarda il quartetto sì. In realtà c'era stato un primo album l'anno precedente, ma riguardava solo tre di questo supergruppo, cioè Crosby, Stills e Nash. E, comunque sia il primo che questo secondo album sono passati veramente alla storia come dei dischi iconici, insomma, dei veri e propri pilastri della musica. E fra le curiosità varie, c'è da dire che proprio in questo brano, in Teach Your Children, ha suonato la pedal steel guitar, che sentirete, Jerry Garcia, mitico chitarrista dei Grateful Dead. E la popolarità poi di questo disco contribuì anche al successo dei quattro album solisti dei membri della band, che sono stati poi pubblicati sulla scia di Deja Vu, e che sono After the Gold Rush di Neil Young, Stephen Stills, omonimo appunto di Stills, If I Could Only Remember My Name, anche questo un album veramente storico di David Crosby, e Songs for Beginners di Graham Nash. Teach Your Children, quindi, che è stata scritta proprio da quest'ultimo, da Graham Nash. Ma qui sono al completo, Crosby, Stills, Nash e Young.

Facciamo giusto un saltino, ma appena di un anno, quindi sempre epoca. Facciamo giusto un saltino, ma appena di un anno, quindi sempre epoca aurea, siamo nel 1900.

della musica. Ma anche un altro brano che era contenuto in questo disco è diventato poi molto, molto famoso ed è quello che ascolteremo tra poco. Fra l'altro anche questo disco ha venduto uno sfracello di copie, più di 3 milioni nei soli Stati Uniti, ricevendo quindi 3 dischi di platino e diventando appunto il maggior successo commerciale dell'artista. Ma per quanto riguarda il brano estratto, anche questo celeberrimo, si tratta di Vincent, anche noto come Starry Night, parole appunto dell'introduzione, chiaro riferimento al dipinto Notte Stellata del pittore olandese Vincent van Gogh. Infatti questa canzone è un tributo proprio a Van Gogh. La canzone dimostra una profonda ammirazione non solo ai lavori del pittore, quindi con vari riferimenti nel testo, ma anche all'artista stesso in quanto persona, insomma, in quanto uomo. Questa canzone è considerata uno dei capolavori di Don McLean, soprattutto per le rime utilizzate, per la melodia orecchiabile, per il testo profondo e toccante che ricorda una vera e propria poesia. Una poesia in musica, insomma. La canzone, appunto, come vi dicevo prima, tratta succintamente, ma poeticamente, della vita e delle opere di Van Gogh, cercando di comprenderne il genio, per poi giungere alla conclusione che la sua persona non potrà mai essere capita davvero, perché nessuno ascolterà mai o proverà davvero a capire ciò che la sua arte voleva raccontare. Secondo l'autore, infatti, Van Gogh era un'anima troppo bella per vivere in questo mondo. Il pezzo è poi diventato noto in Italia dallo sceneggiato televisivo Lungo il fiume sull'acqua del 1973, di cui è stato colonna sonora. E una curiosità è che Francesco De Gregori l'ha tradotta in italiano con il titolo Come un anno fa, e la sua versione è stata incisa addirittura da Little Tony. E poi un'altra bella traduzione e versione è stata realizzata e incisa da Roberto Vecchioni nel 2000, oltre a essere spesso eseguita in concerto anche da Ed Sheeran. Ma noi ovviamente ce lo godiamo nella versione originale di Don McLean, Vincent. Starry.

E passiamo adesso a un altro anno iconico, quindi facciamo ancora un balzo di un anno, 1972. Ci siamo in pieno nell'epoca aurea con questi brani. Aurea ovviamente per me, e questi brani ovviamente, ripeto, hanno rappresentato qualcosa di importante, di intimo, proprio a livello personale. Però insomma, spero che possano toccare anche in qualche modo le vostre anime. Il brano in questione che ascolteremo fra poco è Alone Again di Gilberto Sullivan, che poi era lo pseudonimo di Raymond Edward O'Sullivan, un cantautore irlandese conosciuto soprattutto appunto per le sue canzoni di questi primi anni 70, Alone Again, Naturally, il suo sottotitolo, che arrivò prima in tantissime classifiche mondiali, e poi ancora altri brani come Nothing Rhyme, Claire e Get Down. Per quanto riguarda Alone Again, appunto scritta nel 1972, fu pubblicata come singolo si presenta come una ballata con un testo per la verità molto triste. Parla infatti di un uomo che si ritrova di colpo solo e pensa al suicidio, sentendosi abbandonato da tutti. E nel corso della canzone l'autore si sofferma su come la vita lo abbia distrutto, insomma, anche abbastanza rapidamente, su come fosse felice e contento appena qualche giorno prima, chiedendosi come mai Dio lo avesse abbandonato e riflettendo su quanti cuori spezzati che nessuno cura esistono poi nel mondo. Tra l'altro poi nell'ultima strofa il protagonista ricorda anche la morte dei genitori, come la madre 65enne si fosse sentita distrutta dalla perdita dell'uomo che maggiormente amava, e come lui si fosse sentito solo quando lei morì, anche se poi in realtà Gilberto Sullivan ha dichiarato in diverse occasioni che il testo non era minimamente autobiografico. Credergli o meno non è importante, l'importante è godersi comunque questa bella canzone. Alone Again, Naturally, Gilberto Sullivan.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono per proporvi questo personalissimo Amarcord. Sarei curioso appunto di sapere se incontra il vostro gradimento. Se volete, fatemelo sapere. Allora, qui cominciamo. Questa volta farò un'eccezione e presenterò ben due brani di questo gruppo. Uno lo abbiamo già ascoltato. Perché? Perché hanno rappresentato un momento importante per me. Li ho amati molto, sto parlando degli America, e ho amato molto i loro primi due album. Infatti questa celeberrima A Horse With No Name è estratta proprio dal primissimo album, e gli America, c'è da dire, sono un gruppo musicale anglo-statunitense caratterizzato da un rock leggero vicino al cosiddetto sound della West Coast, come anche i Crosby, Stills, Nash & Young che abbiamo ascoltato nella prima parte. Furono popolari gli America agli inizi degli anni 70 e degli anni 80. E proprio tra i loro successi maggiori, fra le altre, c'è appunto questa Horse With No Name, oltre al brano che ascolteremo tra poco. Il loro album di debutto portava appunto il titolo del gruppo America e uscì nel 1971, e per ora, come vedete, non usciamo da lì. Stiamo parlando di 1970, 71 e 72 sono delle annate a me molto care, e quasi tutti i dischi che uscirono in quegli anni sono dei dischi che mi porto già veramente dentro a tutt'oggi, insomma. E c'è da dire però che la prima versione di questo album, di questo loro primo album, non conteneva il brano appena ascoltato, Horse With No Name, che è stato poi registrato l'anno successivo e incluso poi nella ristampa del disco, messa in commercio nel 72. E l'album poi raggiunse presto la prima posizione nelle classifiche di tutto il mondo. E il secondo album non si distaccava da questo primo, quindi queste sonorità folk, country, rock, morbide, orecchiabili, caratterizzate anche dagli impasti vocali del gruppo degli America. E il secondo disco uscì appunto sempre in questo 1972, si intitolava I'm Coming. Anche questo disco ovviamente scalò tutte le classifiche, e il singolo più noto, ed è forse una delle canzoni, uno dei maggiori successi degli America, insieme a A Horse With No Name, che abbiamo ascoltato in apertura, e questa Ventura Highway, che scalò anche questa insieme all'album tutte le varie classifiche, e quindi a questo punto ascoltiamocela. Ventura Highway, America.

E furono vari i gruppi che si caratterizzarono in quel periodo appunto per gli impasti vocali, specialmente per questo genere cosiddetto West Coast o comunque nel country rock. Abbiamo già ascoltato appunto Crosby, Stills, Nash & Young, appena adesso abbiamo ascoltato gli America, e anche il prossimo gruppo, anche questo è un gruppo a me molto caro, si tratta degli Eagles. Erano oltretutto dal vivo assolutamente perfetti, tanto che qualcuno anche criticò questo fatto perché erano magari troppo perfetti. Alla luce di tanta musica che gira oggi, io dico magari ci fosse questa perfezione. Io ci trovavo anche calore. Comunque, vabbè, questa è una mia considerazione. Gli Eagles quindi sono un gruppo che si è formato a Los Angeles nel 71, considerati tra i gruppi musicali più popolari della storia della musica contemporanea. È una band che ha ottenuto un ampio successo commerciale, riuscendo a vendere, pensate, già prima abbiamo parlato di vari milioni di dischi per alcuni artisti, gruppi che abbiamo ascoltato, ma nel caso degli Eagles qui siamo veramente a vette stratosferiche. Pensate, sono riusciti a vendere oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo e pubblicando alcuni lavori che sono diventati veramente più popolari di sempre. Un titolo su tutti, Hotel California, che non è la canzone però che ascolteremo oggi. Solo questo disco ha venduto uno sfracello di copie, ma anche un loro Greatest Hits, semplicemente quello, quindi un disco di successi, ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. La band era originariamente composta da quattro membri: Glenn Frey, Don Henley, Bernie Ledon e Randy Meisner. Dopo vari cambiamenti di formazione, una lunga pausa, poi dal 1980 al 94, il gruppo poi si è sciolto nel marzo 2016 a causa della morte di Glenn Frey, avvenuta due mesi prima, per poi riunirsi nel 2017. E vi dicevo appunto, il loro stile risente dell'influenza di vari generi, ve li citavo prima: country rock, hard rock, rock and roll anche, folk rock, soft rock, quindi le etichette dei critici ovviamente si sprecano. Noi abbiamo preso in considerazione, anzi io ho preso in considerazione, visto che parliamo del mio Amarcord personale, il sesto album in studio, The Long Run, disco che è uscito. Questa volta andiamo un po' oltre l'epoca aurea, siamo nel 1979, ma di dischi straordinari uscirono anche in quell'anno, anzi anche in questo caso magari ne uscissero almeno la decima parte oggi. L'album cioè sancì anche, ahimè, lo scioglimento del gruppo, che si sarebbe riunito poi solo 15 anni più tardi, nel 1994, per un disco dal vivo, Hell Freezes Over. E comunque, per tornare a questo, The Long Run ha venduto oltre 8 milioni di copie negli Stati Uniti e ha raggiunto le prime posizioni nelle classifiche di tutto il mondo. Il brano estratto è uno dei grandi successi degli Eagles, a cui io sono molto legato, e I Can Tell You Why, singolo appunto estratto da questo disco, fu scritta da Timothy Schmidt, che era subentrato in un secondo tempo in seno al gruppo, e poi porta anche la firma degli onnipresenti Glenn Frey e Don Henley. E tra l'altro fu la prima canzone finita per l'album e la prima canzone in generale degli Eagles a presentare appunto Timothy Schmidt alla voce solista. A questo punto ascoltiamola quindi, I Can Tell You Why, Eagles.

Ritorniamo all'epoca aurea, 1970, non che il 79 del brano degli Eagles appena ascoltato non lo fosse, ma diciamo che il 70, abbiamo visto che, insomma, almeno per me era veramente un anno magico. Altro supergruppo dopo quello di Crosby, Stills, Nash & Young, qui entriamo già nella musica progressive, anche se ascolteremo un brano non proprio in chiave progressive, più in una sorta di ballata acustica. Tanto stiamo parlando di Emerson, Lake & Palmer, Keith Emerson alle tastiere, Greg Lake, splendida voce, basso e chitarra, e il funambolico batterista Carl Palmer. E andiamo esattamente al loro primo album omonimo, che uscì appunto in quel magico, come l'ho definito, 1970, e il disco si classificò, anche questo, nei primi posti delle classifiche di tutto il mondo. Il brano in questione è stato composto proprio da Greg Lake, si tratta di Lucky Man, che chiudeva proprio questo loro album di debutto. Pensate che il cantante bassista del gruppo, Greg Lake, scrisse questa canzone all'età di 12 anni, subito dopo aver imparato i primi accordi sulla chitarra. Nella sua autobiografia, in alcune interviste, egli spiegò il testo della canzone come una sua fantasia medievale su un uomo che aveva donne, ricchezze, onori e gloria, che però non lo salvarono dalla morte. Lake affermò anche di non aver mai modificato il testo da quando scrisse il brano a quando poi lo incise oltre 10 anni dopo, e di averlo sempre cantato a memoria, insomma, senza mai aver bisogno di annotarlo. Lake, fra l'altro, lo propose anche ai King Crimson, nei quali militava nel 1969, ma il brano non incontrò il favore del resto del gruppo. E poi, appunto, ebbe modo di proporlo a Emerson e a Palmer, accompagnandosi con la chitarra. E anche in questo caso il brano sul momento non suscitò particolare entusiasmo, anche perché era un po', come dire, al di fuori, ecco, del sound caratteristico di questo supergruppo. Però egli decise comunque di inciderlo, e Carl Palmer si offrì di accompagnarlo alla batteria mentre Keith Emerson era fuori al pub. Poi, insomma, Emerson al suo rientro in studio lo ascoltò e rimase favorevolmente colpito, tanto che disse, grosso modo, beh, magari sarebbe buono se io ci suonassi sopra, dopo tutto. Cosa che fece, specialmente appunto nell'ultima parte, c'è questo suo assolo di Moog, che era un sintetizzatore appena acquistato, che dopo lui, ascoltando il brano, pensò di apportare qualche modifica, di cambiare qualche cosa, però a Greg Lake piacque così com'era, e convinse Keith Emerson a lasciare subito, così, insomma, la prima traccia che lui suonò, ed è quella che noi poi possiamo ascoltare su disco e che ascolteremo tra poco. Quindi, Lucky Man, Emerson, Lake & Palmer.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono con questo suo personalissimo, suo mio personalissimo Amarcord. E questa è una terza parte per i rockettari più sfrenati. Sì, qui abbiamo alcuni nomi che hanno veramente fatto la storia del rock, cominciare proprio dal primo, questa celeberrima chitarra appena ascoltata, che era quella di Jimi Hendrix. Ma magari non tutti sanno che il brano appena ascoltato, questo All Along the Watchtower, era un brano che Bob Dylan scrisse nel 1967 per il suo album John Wesley Harding. Essa divenne un classico, però, grazie proprio alla famosa versione di Jimi Hendrix, che è quella che vi ho appena proposto. Hendrix fece suo il brano con una versione psichedelica talmente originale ed efficace da offuscare addirittura l'originale di Bob Dylan. La canzone che Hendrix registrò per l'album Electric Ladyland del 1968, quindi andiamo un po' indietro, diciamo, rispetto agli anni 70 che hanno caratterizzato le nostre due precedenti parti. E dicevo che questa canzone fatta da Hendrix divenne a tutti gli effetti uno degli esempi più fulgidi della creatività, della carica innovativa del chitarrista di Seattle. Particolarmente interessante il contrasto proprio tra l'accompagnamento con la chitarra acustica e il sound per l'epoca avanguardista della chitarra elettrica. Hendrix, una curiosità, ha abbassato la tonalità originale del brano di un semitono, trasportandola alla tonalità quindi di do minore. Ha inoltre modificato leggermente anche la sequenza degli accordi, ma un genio come Jimi Hendrix si può permettere questo ed altro, anche se magari sta facendo la cover di un brano del grande Bob Dylan. La rivista Rolling Stone ha annoverato la versione di Hendrix di questo brano al 48esimo posto della lista delle 500 migliori canzoni, appunto, secondo questa rivista. E noi l'abbiamo appena ascoltata. E adesso cominciamo col proporvi delle canzoni che esulano, diciamo, dalla forma canzone più tradizionale, perché qui le canzoni vengono dilatate con assoli di vario tipo. Era una pratica allora, specialmente negli anni 70, molto, molto diffusa, quindi canzoni che diventavano quasi delle suite, anche se non erano quelle classicheggianti, sontuose, diciamo, elaborate del progressive, erano a tutti gli effetti dei brani rock. E questo ne mette in luce, e quello che ascolteremo tra poco, la voce stratosferica di Ian Gillan. Stiamo parlando del brano Child in Time, e naturalmente i più svezzati a questa musica avranno capito che stiamo parlando di una canzone dei Deep Purple, che fu pubblicata sull'album In Rock del 1970, quindi ci torniamo alla nostra famosa epoca aurea, e fu uno dei cavalli di battaglia del gruppo nelle performance dal vivo che andavano nel periodo dal 70 al 73, quella del periodo della cosiddetta formazione Mark II, quindi che vedeva i Deep Purple forse nella formazione migliore. Per ammissione dello stesso cantante, il riff principale del brano nacque da John Lord, che era il tastierista della band, sentendo suonare il brano Bombay Calling del gruppo It's a Beautiful Day, da cui si partì poi per arrivare con un diverso arrangiamento. Dicevo che appunto musicalmente può essere considerato una sorta di suite, appunto per la sua durata. Parte da un giro di organo Hammond eseguito dal tastierista John Lord, appunto, si sviluppa poi sulla melodia cantata in modo sempre più acuto e aggressivo da Ian Gillan, è un testo in chiara opposizione alla guerra. La struttura del brano è un crescendo che viene drammatizzato magistralmente proprio da questi acuti di Gillan, che ne fanno una pietra miliare del rock. E poi tra le parti cantate il chitarrista, uno dei maestri della chitarra rock, Ritchie Blackmore, realizza uno dei suoi assolo più riusciti, lo sviluppa in un crescendo che si arresta poi repentinamente alla ripresa della strofa iniziale. Questa, insomma, è un brano che si può scrivere veramente negli annali della storia della musica, io direi, oltre che rock, ma proprio della musica tout court. E si racconta, pensate, per dire quanto, a che note, a che livelli arrivò nei suoi acuti Ian Gillan, che in concerto il brano, appunto, fu misurato in decibel, anzi, cioè proprio specificatamente la voce fu misurata in decibel durante i celebri
appunto acuti di questa canzone, e si dice che addirittura nel momento dell'acuto più alto i decibel che generò insieme all'amplificazione siano stati paragonati a quelli che avrebbe generato un aereo in partenza. Detto questo, detto tutto, Child in Time, Deep Purple.

musica e del rock, a tutt'oggi una delle più richieste dalle stazioni radio negli Stati Uniti d'America, nonostante non sia mai stata pubblicata come singolo. Fu invece pubblicata negli States come disco promozionale, come EP, extended play acustico, in Australia, mentre la solo di chitarra contenuto in questo brano di Jimmy Page, anche lui un maestro del suo strumento, è considerato dalla rivista Guitar World, una rivista autorevole, il migliore mai eseguito. Non è chiaro se l'ispirazione per la canzone sia venuta dal titolo del film Scala al Paradiso, A Matter of Life and Death, uscito nelle sale degli Stati Uniti con il titolo Stairway to Heaven, appunto. Il primo riferimento conosciuto a una scalinata verso il paradiso si trova addirittura nella Bibbia, nel libro della Genesi 28:12. Anche per quanto riguarda il significato del testo è molto discusso, è stato interpretato in modi opposti, addirittura Si parlò di presunti messaggi subliminali satanici, ma qui siamo veramente nel campo della fantasia. Ci rilevate ascoltando alcuni versi al contrario, alcune interpretazioni danno di questo brano una visione estremamente cupa, priva di una conclusione morale, quasi fosse una sorta di chiamata alle armi verso una qualche nuova religione o fede, caratterizzata da un forte nichilismo. Però in un'intervista Robert Plant ammise a chiare note di aver composto il testo sotto l'influsso della cosiddetta scrittura automatica, tipica dei medium quando cadono in trance, laddove dichiara: Page e io, vi riporto testualmente, Page e io eravamo seduti davanti al fuoco a Hadley Grange. Page ha pensato agli accordi e li ha suonati per me. Avevo carta e matita a portata di mano e per qualche motivo ero di pessimo umore. Poi all'improvviso la mia mano cominciò a scrivere le parole: c'è una signora che crede che l'oro sia tutto ciò che luccica e sta comprando una scala per il paradiso. Mi sono seduto fissando queste parole e poi sono letteralmente saltato sul posto per lo stupore. D'altronde c'è da dire che è anche nota la passione proprio del chitarrista di Jimmy Page per l'occultismo. Il chitarrista infatti acquistò la villa di Boleskine House sulla riva orientale di Loch Ness in Scozia, precedentemente appartenuta ad Aleister Crowley, che era un satanista, diciamo, che scrisse anche diversi testi. Comunque questi sono aspetti che, come dico sempre, a noi interessano poco, per andare più sul sodo, quindi sulla bellezza in realtà di questa canzone. Ascoltiamola quindi, Stairway to Heaven, Led Zeppelin.

E siamo arrivati alla volata finale di questo nostro pomeriggio musicale. Giuseppe Signorelli al microfono col suo Amar Chord e abbiamo incominciato un altro brano iconico, questa Do It Again degli Steely Dan. Sono un gruppo musicale statunitense nato nei primi anni 70, ovviamente noto per il sofisticato e inconfondibile stile musicale che deriva da una fusione di generi vari: jazz, rock, funk, rhythm blues, pop, anche spruzzatine come in questo caso di musica latina, che anticipò di diverso tempo molte delle tendenze poi del decennio successivo. La formazione ruota intorno al nucleo storico composto da Donald Fagen, voce e tastiere, e Walter Becker, chitarra e basso. Diciamo che proprio, ecco, inquadrare, noi abbiamo citato vari generi, perché inquadrare la musica degli Steely Dan, così come anche di numerosi altri artisti, all'interno di un preciso genere, un contenitore, una cosa che piace tanto ai critici musicali, spesso è un'impresa ardua, tentata a più riprese, che però ha portato solo a un moltiplicarsi di definizioni sempre rifiutate poi dai due musicisti in questione, da Fagen e Becker. Comunque sicuramente, ecco, quegli elementi che vi citavo prima entrano nel loro cocktail musicale, e la loro musica, ispirata da decine di artisti diversi, ha però a sua volta ispirato poi generazioni di artisti a loro contemporanei e successivi. Vi dicevo prima che nel corso degli anni 80 ci fu proprio una serie di artisti, di gruppi che ripresero un po' queste sonorità. Noi andiamo proprio col primo album, epoca aurea piena, 1972. Il disco in questione era Can't Buy a Thrill, degli Steely Dan, e il brano più noto, che uscì anche come singolo, era appunto questa Do It Again, che proprio il primo estratto, insomma, da questo album, che scalò ovviamente tutte le classifiche internazionali, e l'abbiamo appena ascoltata. E adesso una canzone a me molto cara. Questa è una canzone che veramente, specialmente quando arriva poi all'assolo di chitarra acustica, là mi vengono letteralmente i brividi. Sto parlando di The Year of the Cat di Al Stewart, che è lo pseudonimo di Alastair Ian Stewart, cantante, polistrumentista, compositore e poeta britannico attivo nella scena del folk revival degli anni 60 e 70, e caratterizzantesi per una sua interpretazione personale che combinava folk, rock e racconti del passato. Divenne noto appunto per The Year of the Cat, il brano che ascolteremo tra poco, singolo tratto dal suo omonimo album del 1976. Questa volta andiamo di poco avanti, ma direi che siamo comunque in un'epoca quantomeno abbastanza aurea. Album che, sebbene magari in termini numerici forse non sia stato il suo maggior successo dal punto di vista commerciale, è tuttavia quello per il quale è maggiormente ricordato, anche se la sua vena artistica e il suo stile già si erano delineati in lavori precedenti quali Past, Present and Future del 73, che costituiscono ancora oggi la fonte di ispirazione e la cifra stilistica proprio di Stewart. Dicevo appunto di The Year of the Cat, questo singolo di Al Stewart, pubblicato nel 76, che fu prodotto dal grande Alan Parsons, e anche su lui ci concentreremo in qualche altra puntata. Era autore quindi dell'arrangiamento strumentale, e Al Stewart iniziò a comporre il testo dopo aver sentito le note eseguite al pianoforte da Peter Wood. Diciamo che la stesura, ecco, del testo fu abbastanza laboriosa. Il secondo testo scritto da Stewart era dedicato alla principessa Anna, recava il titolo Halls of the Year, ma anche questo nuovo testo non ottenne i favori della casa discografica. E vi chiederete sì, perché il primo. E intanto, ecco, c'è da dire che il titolo fa riferimento al calendario vietnamita, non a quello cinese, come per molto tempo è stato erroneamente riportato in più testi, insomma, anche perché c'è da dire che nel calendario cinese il segno del gatto non c'è, non esiste. Appunto, nei progetti di Stewart, la canzone omonima avrebbe dovuto intitolarsi The Foot on the Stage e riguardare la vicenda di Tony Hancock, attore televisivo e radiofonico britannico morto suicida nel 68 e da lui molto apprezzato. Però quando scoprì che l'attore non era particolarmente conosciuto in America, cambiò idea e tornò al titolo originale. E poi appunto ci fu questo secondo testo a cui facevo riferimento prima, che anche questo non ottenne i favori della casa discografica. Insomma, l'idea poi del testo definitivo venne a Stewart quando vide la propria ragazza sfogliare un libro di astrologia vietnamita al capitolo dedicato proprio all'anno del gatto.
E nel nuovo testo il richiamo ripetuto ad ogni fine strofa, questo anno del calendario orientale, crea una suggestione quasi mistica in cui una ragazza vestita di seta compare in un luogo metaforicamente fuori dal tempo e dalla realtà, con la sua carica di seduzione e semplicità sensuale a cui non si può far altro che abbandonarsi. E noi ci abbandoniamo quindi a queste note magiche, suadenti, bellissime secondo me, di The Year of the Cat, Al Stewart.

E vogliamo almeno in finale uscire fuori da questa epoca aurea, perché poi in fin dei conti brani belli sono stati composti, interpretati anche nel corso di qualsiasi annata, insomma di qualsiasi decennio, e questo magari lo vedremo in qualche altra puntata tematica. Usciamo quindi, andiamo negli anni 80, facciamo la conoscenza di Christopher Cross, altro cantautore statunitense, autore di numerose canzoni di successo, concentrate in gran parte però nella primissima parte della carriera solista. Infatti con il primo album dal titolo omonimo ha vinto ben 5 Grammy Awards, nonché il premio Oscar e un Golden Globe per la migliore canzone originale, che ascolteremo noi fra poco, con la celeberrima Arthur's Theme, Best That You Can Do, inserita nella colonna sonora del film Arturo. E poi, insomma, in seguito, con repentino cambio dei gusti musicali, arrivò un rapido declino, nonostante comunque una copiosa produzione discografica, a volte confortata anche da lusinghieri consensi critici, un discreto seguito del pubblico. Però diciamo che il nome di Christopher Cross è un po' scomparso dai riflettori. E torniamo appunto al brano, questo Arthur's Theme, canzone incisa da Cross nel 1981 per il film diretto da Steve Gordon e con protagonisti Dudley Moore e Liza Minnelli, appunto, ve lo citavo prima, Arturo. Autori del brano, sono delle firme prestigiose: Burt Bacharach, Carol Bayer-Sager, Peter Allen e lo stesso Christopher Cross. E il testo parla d'amore, si dice infatti che la migliore cosa che si può fare a New York è innamorarsi, aggiungerei io che si può fare anche a Trieste, a Capodistria o dove volete voi, insomma l'importante è innamorarsi, avere in qualche modo il cuore che palpita, possibilmente ricambiato ovviamente questo amore. Quindi ascoltiamoci Arthur's Theme, Christopher Cross.

Bene, siamo veramente arrivati alla fine di questa puntata e vi chiederete voi, sì, vabbè, in gran parte anni 70, il contentino degli anni 80, c'eravamo appena entrati appunto con Christopher Cross 1981 e anni 90, 2000, c'è tutto da buttare via? No, assolutamente no. Magari questo sarà un discorso che vedremo, come vi dicevo prima, in qualche altra puntata. Per esempio, una canzone che a me piace molto è questa di Paul Carrack. Forse non è un artista molto noto, ma è un musicista, cantautore britannico che è stato membro di molti gruppi, vi cito i principali: Ace, Squeeze, Mike the Mechanics, anche un breve periodo con i Roxy Music. È stato anche musicista ospite in tour per parecchie band, anche insieme a Nick Lowe, e ha ottenuto un certo successo anche come solista, con dei dischi sempre improntati a una certa raffinatezza e intrisi sempre di soul o di rhythm blues, che erano i generi prediletti proprio da Paul Carrack, come nell'album, secondo me uno dei suoi più belli, Blue Views, da cui ho estratto questa bellissima Eyes of Blue, che dedico a tutti voi. Mi congedo quindi da voi, vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao a tutti, insieme alla voce suadente soul di Paul Carrack. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.